0: E si deve formare tanto per
1: assolutamente
0: gestire
1: sì,
0: questa
1: assolutamente sì,
0: materia.
1: e soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata. E di conseguenza, da parte mia c'è stata la necessità da un lato di approfondire, dall'altro lato di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati personali.
0: Soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema cioè l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di
1: Assolutamente.
0: dati particolarmente sensibili e di
1: Esatto.
0: fasce che sono da proteggere.
1: Assolutamente sì, e quindi partendo da questi ambiti poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo, quindi
0: 2018, giusto?
1: esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc. Ho ritenuto che fosse giunto il momento per fare questo salto e a partire da allora mi sono trovata a lavorare sempre più all'interno di organizzazioni complesse, differenziate tra loro, anche grandissime realtà, sia in Regione Lombardia ma anche in altre regioni d'Italia, in particolare nel Lazio, ma avere a che fare con settori anche tra di loro molto diversi. Certamente con un'attenzione specifica ai settori dei servizi alla persona, perché questa diciamo che è un po' la mia specialità, però mi sono occupata ad esempio di ricerca scientifica all'interno di istituti superiori di ricerca, con tutte le criticità che sono legate alla ricerca scientifica, ma anche ad altri ambiti, altri settori. Una grande collaborazione anche con diversi settori legati al connubio tra trattamento dati e diritto canonico, diritto ecclesiastico, anche perché io mi sono laureata appunto in diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza, quindi ho
0: Quindi è
1: mantenuto
0: tornato anche
1: tutte
0: questo
1: le mie passioni,
0: aspetto.
1: sì, le ho mantenute e le ho sviluppate nel tempo, quindi questo è un po' il percorso.
0: E questo ci riporta qua oggi. Ecco, farei un passo più che indietro alla base. Cosa si intende per privacy oggi?
1: Allora, intanto privacy, questo termine nasce nel mondo anglosassone. Si comincia a parlare di privacy in Europa intorno alla fine del 1900 e la privacy è il diritto alla tutela dei propri dati personali. Non è semplicemente il diritto alla riservatezza, ma il diritto a che i nostri dati siano personali, siano trattati in conformità a quelli che sono i principi stabiliti nello specifico dal regolamento europeo.
0: Quindi dati che oggi sono un po' l'oro bianco che abbiamo tra le
1: Esatto.
0: mani. C'è stato l'oro blu, l'oro nero e in questo caso è forse è la cosa più preziosa, mi dicevi che.
1: Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che i nostri dati personali, io continuo a porre l'accento sul concetto di personale, poi magari lo spiego, costituiscono per noi sostanzialmente una ricchezza. Allora, se noi abbiamo del denaro, il denaro lo proteggiamo, non lo lasciamo incustodito. Lo stesso deve valere per i nostri dati personali. Sono per noi qualcosa di identitario, qualcosa che ci qualifica, qualcosa che ci identifica. Ecco perché noi dobbiamo avere cura dei nostri dati. E uno degli esempi che faccio nel momento in cui io mi occupo di formazione, e mi piace molto fare formazione in questo settore, è quello di spiegare a tutte le persone che sono dinanzi a me, che ogni volta in cui noi compiamo qualunque tipo di attività con i nostri dati personali, noi lasciamo tante piccole tracce. Queste tracce unite compongono sostanzialmente la nostra identità e la nostra identità viene ovviamente sfruttata da chiunque abbia un interesse. Ecco perché dobbiamo essere
0: Sì, diciamo che
1: consapevoli.
0: basta veramente incrociare un paio di dati o database per profilarci dal punto di vista
1: Assolutamente.
0: commerciale, ma non solo.
1: Esatto, infatti l'esempio classico che si fa durante i corsi di formazione è quando voi navigate in internet e fate una ricerca, come mai dopo che avete abbandonato la ricerca tutti vi
0: casualmente
1: propinano? Esatto,
0: hai 26 pop-up di aspirapolveri perché ne hai visto uno?
1: Esattamente, quindi sostanzialmente quella si chiama profilazione, mm-hmm. perché qualcuno ha raccolto le nostre tracce, le informazioni che noi abbiamo lasciato per proporci qualcosa, quindi sostanzialmente questo ci fa capire che i dati hanno un valore ed è anche un valore economico ovviamente.
0: E i tempi sono rapidissimi.
1: Assolutamente, assolutamente, la rapidità della circolazione delle informazioni è all'ennesima potenza, quindi ciascuno di noi deve avere davvero contezza delle scelte che fa anche quando naviga in internet piuttosto che quando presta dei consensi rispetto a quali dati, a quale tipologia di trattamenti, per quanto mm-hmm. tempo, a chi li sta destinando. Se questi dati circolano nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, se c'è una limitazione al trattamento, se c'è una profilazione, tutti questi
0: sono
1: elementi.
0: Sono tantissimi se che non sempre ci si pone, ecco. E c'è qualche convinzione o abitudine che magari ti fa sorridere o preoccupare quando si parla di gestione dei dati personali o aziendali?
1: Allora, la cosa che mi fa sorridere è nelle aziende, quando tu cominci a parlare di trattamento dati, tutti ti dicono abbiamo sempre fatto così. Questa cosa mi fa sorridere, perché l'aver sempre fatto così non significa che sia la cosa migliore.
0: O che vada ancora bene oggi.
1: Esattamente,
0: a ieri.
1: Esattamente. La cosa che mi preoccupa è la scarsa consapevolezza rispetto all'importanza del definire regole di trattamento dati uh-huh. all'interno delle organizzazioni più o meno complesse, anche nelle organizzazioni semplici, credendo che trattare dati sia una cosa banale, oppure sottoscrivere dei consensi sia una cosa superflua, una cosa dovuta. Invece è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, la nostra consapevolezza, il rendersi conto che prestando un consenso o negando un consenso noi stiamo autorizzando o negando proprio il trattamento di diverse informazioni che ci riguardano. Quindi questo credo che sia importante.
0: E forse il fatto che molte volte basti un click ci fa pensare che sia qualcosa di semplice o banale, in realtà basta veramente pochissimo tra il proteggersi e l'ignorare la possibilità di magari
1: assolutamente
0: concedere a chissà quanti destinatari la possibilità di accedere ai dati che stiamo condividendo.
1: Assolutamente.
0: E molto è cambiato, appunto, mi dicevi, con il famoso GDPR, che è il regolamento europeo per la protezione dei dati, in vigore da ormai 8 anni.
1: Sì.
0: Più o meno. Come stiamo oggi? Siamo più protetti e più consapevoli rispetto a 8 anni fa o c'è ancora del lavoro da fare?
1: Allora, tutti i cultori della materia sono concordi nel ritenere che siamo in una zona di luci ed ombre.
0: Allora, un grigio,
1: sì, nel senso che il regolamento europeo ha certamente introdotto in Europa e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che si applica al trattamento dei dati personali di tutti i cittadini europei anche quando i trattamenti vengano effettuati fuori dall'Europa,
0: mm-hmm.
1: quindi fuori dall'Unione Europea, ha costruito un sistema moderno. Io parlo di una visione moderna del trattamento dei dati.
0: È il primo caso questo, giusto? È il primo sforzo che è stato fatto in questo senso?
1: Un grandissimo sforzo mm-hmm. dell'Unione Europea, che nasce a seguito di alcuni eventi anche strani che sono capitati a livello mondiale, laddove si è compreso che tutte le informazioni erano oggetto di un trattamento a volte anche manipolato al punto da condizionare addirittura l'esito di alcune consultazioni elettorali, piuttosto che perché le informazioni venivano utilizzate proprio per influenzare anche quella che era la libera espressione del pensiero.
0: Sì.
1: Quindi sostanzialmente l'Europa capisce, comprende nel 2016 che è arrivato il momento di dare un quadro uniforme, unitario. Perché la forma del regolamento? Perché i regolamenti, non voglio essere troppo tecnica e giuridica, ma i regolamenti sono quello strumento che l'Europa ha a disposizione per poter applicarli in modo uguale e direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa dà un segnale chiaro, sceglie mm-hmm. il regolamento. Questo regolamento, ripeto, ha generato un quadro moderno di trattamento dei dati basato su un concetto fondamentale che è quello della responsabilizzazione. Si parla di accountability, mm-hmm. responsabilizzazione che riguarda non soltanto il titolare del trattamento dei dati, quindi in pratica in un'azienda il titolare è il legale rappresentante, ma riguarda anche tutti coloro che trattano dati. per cui il trattamento si basa sul concetto di responsabilizzazione. Tradotto, avere delle regole organizzative, si parla di misure tecniche organizzative adeguate o se non lo fossero da adeguarsi in relazione al trattamento dei dati. Faccio un esempio concreto, in un'organizzazione noi dobbiamo avere dei livelli di responsabilità, dobbiamo sapere chi è il responsabile del trattamento dei dati.
0: E se c'è
1: dati.
0: Un problema a chi rivolgerci.
1: Esattamente.
0: Perché in questi casi i problemi sono molto grossi quando...
1: Esatto.
0: Poi,
1: esattamente. Poi la grande novità del regolamento europeo è che i trattamenti sono consentiti solo se noi abbiamo un'informativa chiara. L'informativa chiara deve essere data ovviamente agli interessati. Chi sono gli interessati? Sono le persone a cui i dati si riferiscono. Ancora regole legate alla limitazione dei trattamenti, al periodo di conservazione, alla tipologia di dati che si possono trattare, al trattamento delle immagini rispetto al trattamento dei dati, appunto,
0: certo.
1: Quindi dell'identità.
0: Che ha tutta una, diciamo, una gestione a sé.
1: Esattamente, ma anche una nuova figura che appunto è quella del DPO. Nella fattispecie una figura che deve fungere da collante tra il titolare del trattamento, quindi tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, quindi gli interessati, ma anche una persona che deve essere supporto per la definizione di queste regole, che deve essere aiuto per comprendere quali sono le criticità legate al trattamento dei dati personali.
0: Siamo un esperto per un campo talmente vasto che non può renderci a nostra volta responsabili, ma esperti no, sarebbe comunque magari un punto di riferimento da questo,
1: assolutamente,
0: in questo ambito.
1: Io rappresento il DPO di solito come colui, proprio proietto di solito una slide dove c'è una persona che tiene in mano un ombrello e sotto questo ombrello ci sta l'azienda, ci stanno i dati, ci stanno le persone. Questo per dire che crea una protezione, quindi aiuta a studiare le strategie migliori per riuscire a trattare i dati in modo conforme. Ecco perché non serve l'improvvisazione, cioè serve una profonda...
0: Ci sono delle regole, diciamo, che una volta applicate, quello permette anche di, diciamo, di non andare in iperprotezione, ma gestire in modo adeguato quella che è l'attività, perché poi l'attività è un continuo scambio. Come giustamente tu dicevi, la GDPR esce dai confini nazionali e anche dall'Europa, perché noi con un click possiamo essere ovunque.
1: Assolutamente.
0: I muri sono caduti, le distanze ormai sono cortissime. E da questo punto di vista anche l'introduzione dell'AI ci porta a una ulteriore esposizione.
1: Assolutamente.
0: Perché molte volte pensiamo di essere nel nostro ufficio a fare, che ne so, a fare una domanda a ChatGPT per fare finire un documento su cui stiamo lavorando. Eppure con i dati che stiamo immettendo noi ci esponiamo, e molte volte pensiamo poi di essere stati derubati di questi dati quando siamo noi gli immissori di questi dati in un sistema molto più grande.
1: Esatto, infatti forse l'altra consapevolezza che le persone non riescono ancora a percepire è che la crescita dell'intelligenza artificiale ha avuto un'evoluzione, una rapidità di evoluzione che è sorprendente, che è straordinaria. Se ci sono dei processi tecnologici che per poter giungere a maturazione hanno impiegato 20-30 anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel giro di mesi, pochi mesi veramente.
0: Sì, quindi sta continuando, tra
1: esattamente,
0: l'altro.
1: Esattamente, quindi... e le potenzialità che dà l'intelligenza artificiale sono ovviamente da un lato ottime, ma dall'altro lato devono renderci sempre più consapevoli che quello che noi diamo, il modo con il quale l'intelligenza artificiale si sviluppa, è frutto dei dati che noi consentiamo, dei dati che noi forniamo. Quindi è importantissimo avere grossa consapevolezza rispetto alle attività che si svolgono con il supporto dell'intelligenza artificiale.
0: E questo riguarda anche, forse soprattutto, i giovani,
1: sì,
0: che sono molto spesso nativi digitali, quindi sicuramente più abituati anche di noi a gestire, a navigare in un mondo digitale, nell'impalpabile, ma dall'altra parte forse non sono pronti ancora a tutelarsi o a capire quanto si stanno esponendo. Come ci si muove in questo caso quando si ha a che fare con categorie sensibili, in questo caso pensate ai ragazzi, ma anche agli over 65, che magari non sono nativi digitali e non sono abituati a gestire tutte queste maschere che saltano fuori, questi ok da cliccare o da negare? Come ci si muove per le categorie più... come si educano queste categorie?
1: Allora, distinguerei le giovani generazioni, cioè i nativi digitali, ovviamente dalle persone più fragili in senso lato, e anche magari dalle categorie, non so, gli ultra 65 anni, coloro che hanno meno competenze, sì, di tipo tecnologico. Allora, per quanto riguarda le giovani generazioni, io credo che ci debba essere non solo una educazione all'interno della famiglia come primo soggetto educante, ma all'interno anche del contesto scuola. Sempre più spesso le tecnologie ovviamente vengono utilizzate, ma sono in atto dei movimenti che portano addirittura ad una nuova visione della gestione
0: un
1: digitale.
0: Un po' più drastica forse.
1: Esatto, forse un po' più drastica, addirittura con la ipotesi di negare l'utilizzo della tecnologia e in particolare dell'intelligenza artificiale dalla nascita fino ai 14 anni. Ci sono ovviamente movimenti di pensiero. Io credo che in tutte le situazioni non si debbano assumere posizioni drastiche, ma si debba essere molto riflessivi, cioè pensare al fatto che intanto l'esperienza e la capacità di valutazione non può essere la medesima a 12 anni rispetto a quella che può avere una persona adulta. Quindi il livello di consapevolezza deve essere accompagnato, mai un utilizzo improprio e mai un utilizzo individuale, cioè del bambino che magari davanti ad un tablet può navigare ovunque, può fare qualunque cosa. Quindi sicuramente no. Dall'altro lato l'idea che noi dobbiamo valorizzare la competenza, cioè non possiamo negare l'importanza di certi strumenti perché sarebbe anche anacronistico, ma diventa indispensabile davvero una forma di responsabilizzazione accompagnata, guidata. Direi anche che ci sono addirittura dei paesi che stanno veramente ripensando l'idea di poter consentire l'utilizzo dei social fino ad una determinata fascia d'età, addirittura
0: quindi
1: si vietarla,
0: parla fino,
1: vietarla fino anche
0: alla maggiore età, però.
1: Esatto, fino ai 16 anni, fino ai 16 anni, quindi molto vicini alla maggiore età. Quindi c'è davvero un movimento di pensiero che è forse legato anche a tutte le storture del sistema che purtroppo ci sono state. Per quanto riguarda invece le fasce fragili delle persone magari non native digitali e in difficoltà, si stanno diffondendo, io le vedo con grande favore, tutta una serie di percorsi di accompagnamento, di affiancamento, quasi una sorta di tutoraggio digitale nei confronti di coloro che magari devono sapere come fare a fare un'operazione bancaria online, piuttosto che tra l'altro può essere anche molto rischiosa, piuttosto che svolgere ad esempio un'attività.
0: Anche perché adesso tra speed e pastori digitali o riesci o chiami i nipoti per te.
1: Esatto,
0: esattamente. Fai un pasticcio, quindi molte volte è utile
1: una cosa interessante,
0: sapere cosa succede.
1: Esatto, una cosa interessante, durante l'anno scorso ad esempio ci sono stati fondi del PNRR destinati proprio agli ultra 65 anni, quindi formazione digitale degli ultra 65 anni, tra l'altro io mi sono occupata anche di alcuni percorsi formativi in tal senso.
0: Come è andata?
1: Devo dire che è stata interessante. Erano persone molto motivate a capire e quindi direi che questi percorsi dovrebbero essere portati avanti a prescindere dal PNRR, perché poi può anche essere che uno non abbia i nipoti, non abbia i familiari capaci e quindi debba avere qualcuno. Per esempio questo era prodromico al fatto che negli enti locali, nei comuni, ci siano delle persone proprio che affiancano le persone più fragili o più in difficoltà nel processo cosiddetto di transizione digitale.
0: Ma già dovrebbe esserci, se non sbaglio.
1: Ci sono già queste figure.
0: Non ovunque, forse non nei piccoli comuni, però ci sono già figure che sono state
1: allora, introdotte. Allora, in verità sono previste in tutti i comuni, quindi a prescindere dalle dimensioni.
0: Okay.
1: Quindi vedremo nel prossimo futuro come evolverà questo tipo di percorso.
0: E guardando al futuro,
1: sì,
0: occorre più avere più controllo o più fiducia secondo te? Guardando avanti, esagero, 10 anni, che saranno 100 in termini di evoluzione della protezione dati.
1: Allora, entrambe, nel senso che sempre per quel discorso di luci ed ombre, cioè io credo che noi dobbiamo guardare con fiducia alle potenzialità dell'innovazione, a ciò che l'intelligenza artificiale potrà assicurarci da un lato, ma dobbiamo anche essere consapevoli, preoccupati e capaci di assumere quella che tecnicamente si definisce una postura digitale. Le aziende devono maturare una consapevolezza e devono avere una loro postura rispetto ad esempio al tema della cybersicurezza. Lo stesso però deve avvenire per i singoli, per le singole persone, per gli individui, per ciascuno di noi. Dobbiamo maturare un livello di consapevolezza maggiore rispetto a come vogliamo gestire la nostra identità personale e la nostra identità digitale. Quindi è necessario...
0: Quindi sapere che non siamo solo, non siamo unici, non abbiamo una sola identità, quella che c'è qui, ma anche delle identità virtuali.
1: Assolutamente.
0: Che comunque sì. Ci appartengono.
1: Però dobbiamo avere, oltre che questo livello di consapevolezza, almeno evitare di essere impreparati. Quindi comunque io suggerisco a tutti di leggersi degli articoli, di comprendere, di fare delle scelte oculate, di non essere dipendenti dai social.

0: piuttosto che dipendenti da internet, di non passare le ore a scrollare il telefono, perché forse è più utile riuscire a comprendere che cosa ci sta dietro, e magari questo ci aiuterà anche a recuperare nelle relazioni umane che probabilmente magari sono state anche un po' trascurate dalla troppa tecnologia.
1: Grazie mille Alessia Ferrari per averci raccontato in cosa consiste la tua professione, per averci guidato in questo mondo tutt'altro che semplice, ma che ci fa capire quanto sia necessario informarsi sicuramente, e imparare, proteggersi, ma anche avere fiducia in quello che possiamo fare per tutelarci e in qualche modo tornare un po' alle relazioni.
0: Bene, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Anche per noi. Trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri, e ci vediamo su questi sgabelli alla prossima edizione. Ciao!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

l'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Dal cuore delle piante, l'aromaterapia. L'aromaterapia è un trattamento terapeutico e cosmetico antichissimo e tuttora assai diffuso, che si basa sull'impiego di oli ed essenze estratti dalle piante, in ogni loro parte, steli, fiori, foglie, radici e cortecce. Somministrati attraverso frizioni sulla pelle, bagni e pediluvi o inalazioni, gli oli essenziali possono rappresentare un'ottima cura per numerosi disturbi, a partire da quelli di origine psicosomatica, sebbene l'impiego maggiore riguardi le loro proprietà antisettiche, antinfiammatorie e battericide. Ma entriamo più nel dettaglio di questa disciplina, un ramo della fitoterapia che in molte situazioni della vita quotidiana potrebbe sostituire il fin troppo abbondante impiego di prodotti chimici. Gli oli essenziali sono le sostanze odorose responsabili del profumo delle piante. Volatili, presenti in quantità infinitesimale in ogni pianta, sono però estremamente concentrati e complessi. Nell'essenza di eucalipto, per esempio, vi sono più di 250 componenti diversi, tra cui alcol, acetone, fenolo, aldeide. Ogni componente ha un'attività propria e agisce in sinergia con gli altri. È questa complessità a rendere molto difficile la creazione degli oli essenziali di sintesi. Una stessa pianta può dare origine a svariate essenze dalle vertù terapeutiche diverse. L'essenza d'arancio è estratta dalla scorza del frutto, il neroli è estratto dai fiori e il petit grain dalle foglie. Quattro sono i metodi di estrazione: la spremitura, la macerazione, la distillazione, la dissoluzione. La spremitura: spremendo una scorza d'arancio tra le dita si ottiene un succo oleoso, molto profumato, che scaturisce dai pori della scorza. È questo un metodo artigianale impiegato di rado. La macerazione si attua immergendo i petali dei fiori in grasso vegetale. Dopo alcune settimane, con appositi solventi, il grasso vegetale viene separato dall'olio essenziale. Con la distillazione i fiori o le foglie vengono invece passati sotto un getto di vapore e gli oli essenziali vaporizzati sono recuperati per condensazione. Poiché sono insolubili in acqua, si isolano facilmente. Con la dissoluzione le piante vengono infine immerse in un solvente e l'olio essenziale viene poi estratto per frizionamento. Quale comunque sia il metodo usato, la resa è sempre scarsa. 100 kg di camomilla forniscono meno di un chilo di olio essenziale, 100 kg di lavanda dai 2 ai 3 kg, 100 kg di prezzemolo 300 grammi. Come per i vini, anche per le coltivazioni di oli essenziali, la natura del suolo, l'esposizione del terreno, la posizione geografica e soprattutto il momento della raccolta delle piante influiscono sulla qualità delle essenze. Queste differenze sono particolarmente evidenti per quanto riguarda la qualità del profumo e del colore degli oli, meno per quanto concerne le loro qualità terapeutiche. La condizione fondamentale per un buon olio essenziale è di essere naturale. Gli oli di sintesi sono meno attivi, concentrato e privo di tracce di solventi o impurità. Queste qualità non si vedono a occhio nudo, ma possono essere messe in evidenza attraverso un'accurata analisi. L'unica garanzia è acquistarli in farmacia. In Italia è facile trovarli nelle farmacie con il reparto omeopatico, dove potrete prendere visione del bollettino di controllo, degli oli effettuata dal laboratorio. È bene tenere presente che un olio essenziale di buona qualità non può essere venduto a basso prezzo, in quanto, lo abbiamo già visto, la resa delle piante è molto scarsa.

Infatti gli oli essenziali sono antisettici e antibiotici, cioè distruggono i germi e impediscono la loro proliferazione. Si narra che durante un'epidemia di peste nel 1630, quattro ladri depredassero i cadaveri senza rischio di contagio, perché si erano cosparsi il corpo di un aceto nel quale avevano fatto macerare salvia, timo, rosmarino e lavanda. Tutte piante conosciute per le loro proprietà antisettiche. L'aceto dei quattro ladri è stato inserito nel Codex francese, annuario ufficiale dei medicamenti, e vi è rimasto fino al XIX secolo. Le virtù degli oli essenziali comunque non si esauriscono qui, infatti sono anche stimolanti, come il pino, il basilico, la salvia, la santoreggia, il rosmarino e il geranio. Diuretici, il finocchio, la cipolla, il ginepro. Cicatrizzanti, la lavanda, la salvia, il rosmarino e il timo. Antifermentativi intestinali, aglio, cipolla, anice, limone, ginepro. E vermifugi, aglio, limone, cannella, cipolla e carvi. Ma attenzione, possono essere anche tossici. Proprio per la loro concentrazione, gli oli essenziali non sono inoffensivi. L'aromaterapia, metodo di cura naturale, non è sempre innocua. Certe essenze, se utilizzate pure o mal dosate, possono provocare bruciature. Per esempio l'essenza di verbena, o intossicazioni e addirittura disturbi nervosi come l'essenza di issopo, e possono anche causare alcune malattie.

Gli oli essenziali sono invece molto efficaci per curare i piccoli acciacchi quotidiani, disinfettare una ferita, prevenire o curare il raffreddore, favorire la digestione, migliorare il sonno, combattere lo stress. Seguendo i consigli di un medico o di un farmacista competente, potete utilizzarli senza rischi. Per quanto riguarda l'aromaterapia del terreno, invece, cioè le caratteristiche psicologiche e fisiologiche dell'individuo, che mira a riequilibrare l'organismo rendendolo meno fragile, bisogna rivolgersi esclusivamente al medico specialista in aromaterapia, cioè l'aromaterapeuta, in quanto agisce sul sistema simpatico e su quello parasimpatico. Non esiste una specializzazione in aromaterapia riconosciuta in Italia. I medici che la praticano sono i naturopati o coloro che si sono specializzati seguendo corsi privati. Non bisogna dimenticare che questa disciplina, nonostante l'eccessiva volgarizzazione, non è né facile né semplice. Richiede infatti anni di studio e non può prescindere da indispensabili conoscenze mediche.

senza prima aver consultato un medico specialista. Nel caso dobbiate utilizzarli per via esterna, seguite i consigli del farmacista che vi prescrive l'esatta dose. L'uso esterno degli oli essenziali è consigliato per disinfettare una piaga o trattare una bruciatura. Per questo caso serve l'essenza di lavanda. Dare sollievo alle punture di insetti. Allontanare gli insetti. Prevenire un raffreddore o arrestarlo nella fase iniziale. In questo caso può essere utile l'essenza di geranio o di eucalipto. Versatene qualche goccia su un fazzoletto e annusatelo più volte al giorno. Gli oli essenziali sono utili anche per disinfettare la camera di un ammalato. Essenza di eucalipto, garofano, pino, cannella, niauli possono servire in questo caso. Inzuppate del cotone con questi oli essenziali uniti a olio di mandorle dolci e mettetelo sul calorifero. Gli oli essenziali servono anche per alleviare la stanchezza. Miscelate in egual misura olio essenziale di mirra o sandalo con olio di mandorle dolci e fatevi un massaggio. Gli oli essenziali nell'acqua del bagno servono per tonificare il rosmarino o rinfrescare la citronella, anche per riscaldarsi con l'origano. Gli oli essenziali vanno conservati in un ambiente fresco, in flaconi chiusi ermeticamente. È importante tenerli al riparo dalla luce, ricoprendoli, se è il caso, con carta argentata. Inoltre in farmacia potete trovare dei complessi di oli essenziali che si possono utilizzare facilmente e senza pericolo contro piccoli disturbi, dal mal di gola alle punture di ortiche. Attenzione però a rispettare il dosaggio consigliato. Ricordate sempre che sono sostanze concentrate. Gli insetticidi a base di oli essenziali eliminano gli insetti senza intossicare l'uomo e lasciano un gradevole profumo nella stanza in cui li si utilizza. I diffusori di aromi, più pratici della classica vaschetta posta sul calorifero, favoriscono la volatilizzazione delle essenze nell'atmosfera. Nella stagione invernale sono indicati per umidificare l'ambiente, disinfettarla e quindi prevenire i raffreddori. Diverse sperimentazioni dimostrano che le molecole odorifere degli oli essenziali attraversano la barriera cutanea ed esercitano un'azione in profondità. Così i bagni agli oli essenziali possono essere, secondo la molecola impiegata e la temperatura dell'acqua, tonici, rilassanti o calmanti.

E infine, in campo cosmetico, è utile l'olio di camomilla per curare la pelle secca, ruvida o irritata. Anche dei bambini si applica con massaggi, impacchi o si scioglie nell'acqua del bagno. L'olio di mandarino è utile in gravidanza perché rende più elastica e chiara la pelle e si applica con massaggi e bagni. L'olio di menta serve per contrastare la sudorazione eccessiva e curare la pelle grassa. È anche un ottimo doposole. L'olio di rosa tonifica la pelle e attenua le piccole rughe se applicato tutti i giorni con un leggero massaggio. L'olio di rosmarino, massaggiato sul cuoio capelluto, contrasta la calvizie. E infine l'olio di timo, sotto forma di impacco, cura acne e sfoghi cutanei.

Come abbiamo visto, le proprietà delle piante e dei fiori sono innumerevoli e affascinanti da scoprire. Parleremo perciò ancora dell'argomento e di questi preziosi alleati naturali dell'uomo, conosciuti già nell'antichità e solo recentemente riscoperti.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Dal cuore delle piante, l'aromaterapia. In studio Betty Cattaneo.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, la seconda di questa nuova stagione. E lo abbiamo anticipato nella scorsa settimana, quest'anno la Chiesa celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, un'occasione speciale per ricordare il patrono d'Italia e riflettere sulla sua testimonianza di santità sempre attuale. Anche in diocesi non sono mancate le occasioni, in particolare la cattedrale mercoledì sera ha ospitato la meditazione proposta da Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Così l'ha presentato il vescovo Antonio Napoglioni davanti a un Duomo gremito di fedeli.
1: La comunità cristiana è articolata in parrocchie, gruppi, esperienze religiose, iniziative, e tutto è un continuo darsi da fare, ma abbiamo bisogno di attingere alla fonte. E stasera ci metteremo in ascolto della parola di Dio per reinnamorarci come Francesco della parola di Dio. Il tema che ho proposto al predicatore della Casa Pontificia, biblista affermato, ma soprattutto fratello nella fede, padre Roberto Pasolini, prende spunto da queste parole di Papa Leone, così si è rivolto a noi vescovi italiani nel maggio scorso, al termine della nostra assemblea. La priorità è il Vangelo, ce lo dice San Francesco d'Assisi, a 800 anni dal suo transito al cielo. Oggi, nel contesto in cui siamo chiamati a operare, confrontandoci con altre prospettive di vita e con sfide antropologiche inedite, riportare al centro il Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita. E questo è lo scopo di questa serata. Ascoltare una catechesi, una predicazione che ci rimandi con entusiasmo, quello di Francesco d'Assisi, al Vangelo, perché la nostra vita fiorisca, parli, testimoni, si rinnovi.
0: E allora sentiamo alcuni passaggi più significativi dell'intervento di Padre Pasolini, intervento che potete trovare integralmente sul canale YouTube Diocesi di Cremona nella sezione Formazione.
2: Essere marginali può essere bellissimo nella misura in cui lo accettiamo, ma quando ti viene proposto ti fa paura. Però credo che sia precisamente la gioiosa follia che Francesco ha voluto abbracciare. Quando gli chiedevano, no, di scrivere la regola, lui diceva: ma cosa vi posso scrivere? Non è perché era un anarchico, capite, un hippie ante litteram, ma se no, voi non avete fatto questa esperienza di quanto è bello essere piccoli, ma come ve la spiego? Ti posso dire, sì, fai un rosario, alzati di notte alle 3 e fai questo salmo, ma capite che non arrivi con una ricetta a quell'esperienza, perché non ci salverà un progetto scritto sulla carta. Ci salveranno gli incontri, le cose che ci capiteranno e forse ci stanno già capitando. Cioè, quando dalla piccolezza smettiamo di scappare con i Black Friday, con i vestiti, con la tecnologia, con tutte quelle cose che continuiamo, no, a mettere sopra la nostra umanità per non farla sembrare così piccola qual è invece. Noi non sappiamo di questi 2000 anni di cristianesimo cosa rimarrà, però credo che non dobbiamo aver paura di uscire, come dire, dalle geografie che abbiamo tratteggiato nella nostra mente, nei nostri territori, per andare incontro agli altri. Lo scopo della Chiesa non è far diventare tutto il mondo Chiesa, ma è di far diventare tutta la vita del mondo Vangelo. Cioè la bella notizia che di fronte alla nostra piccolezza esplode l'amore di Dio e l'amore nostro.
0: E la memoria liturgica del Santo di Assisi è stata celebrata lo scorso 4 ottobre. A Cremona è stato il vescovo Napoglione a celebrare la solennità nella messa della domenica in cattedrale. Possiamo vedere anche insieme le immagini. A fare da suggestivo sfondo alla liturgia in cattedrale è stata l'opera La Pasqua delle Relazioni del muralista soncinese Davide Tolasi, collocata accanto all'altare insieme alle reliquie del Santo e di Santa Chiara. Ripercorrendo le strofe del Cantico delle Creature e intrecciandole con le suggestioni visive della tela di Tolasi, il vescovo ha invitato tutti tutti a evitare retoriche e a guardare alla vita di Francesco come a un eterno tuffo in Dio, vissuto senza calcoli o misure, in assoluta gratuità. Un forte richiamo alla spiritualità e all'impegno, come queste parole del vescovo, testardi artigiani di pace di fronte ai drammi del presente. La messa è stata celebrata dal capitolo della cattedrale insieme ad alcuni altri sacerdoti diocesani e alla comunità cappuccini di Cremona con il guardiano padre Andrea Castinelli. Ed è proprio fra Andrea Castinelli che ci accompagna anche questa settimana nel commento al Vangelo della domenica.

Pace bene, le letture di oggi sono molto contrastanti, potremmo dire così. Abbiamo una prima lettura dove il Signore ci dice che asciugherà ogni nostra lacrima. Ed è bello pensare che tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra solitudine, tutte le nostre paure, se date al Signore, vengono appunto consolate, vengono appunto asciugate queste lacrime. Però c'è un passaggio da fare, perché nel brano del Vangelo noi vediamo che questo re imbandisce questo banchetto e nessuno si presenta a questo banchetto di nozze. A un certo punto allora obbliga la gente ad entrare e si lamenta perché uno non ha l'abito nuziale. Se noi ci fermassimo a questo ci diremmo: ma scusami un attimo, mi hai invitato tu, ero lì tranquillo per strada e ti lamenti anche di come sono vestito. Questo ci fa capire che allora dobbiamo stare sempre pronti per la chiamata del Signore, sempre pronti per essere degni di Lui. Infatti, nella seconda lettura, l'Apostolo ci dice che tutto posso in colui che mi dà forza. Noi a volte, purtroppo, puntiamo molto sulle nostre forze, sulle nostre capacità di fare, sulle nostre capacità in battuta, no? È come se andassimo in palestra per farci i muscoli belli, per farci vedere che siamo belli. Ecco, però, nel cammino di fede non funziona così, perché se io vado in palestra e poi non cambio niente della mia vita, il rischio è proprio quello che i muscoli non me li faccio. Faccio solo magari una gran bella apparenza, ma poi non riesco a cambiare la mia vita. Una suora che sicuramente è morta, delle suore sacramentine di Bergamo, anni fa mi disse che anche le panche stanno in chiesa tutto il giorno ma non sono ancora convertite, non sono ancora diventate cristiane. Ecco, il rischio a volte è che anche noi siamo così, come queste panche, che siamo magari anche in chiesa tutti i giorni ma non riusciamo a far sedimentare, come abbiamo detto domenica scorsa, la parola di Dio dentro di noi. Allora chiediamo questa grazia, no? Questo mese appunto diciamo che ce lo dedichiamo un po' a San Francesco, e anche qui San Francesco ci viene in aiuto, perché ci ricorda una cosa fondamentale, che sono io che mi devo convertire, non l'altro. La mia vita, dice i frati, vivete come se doveste essere davanti alla presenza di Dio e fate in maniera che gli altri vi chiedano perché siete così contenti. Allora chiediamo proprio questa grazia al Signore per intercessione di San Francesco, che ci aiuti a vivere in maniera degna del regno di Dio, per portare poi alla conversione anche i fratelli e le sorelle che vivono intorno a noi, per essere sempre pronti con questo abito nuziale. Pace e bene a tutti.

0: E ottobre è anche il mese missionario che come ogni anno termina e culmina con la giornata missionaria che sarà il prossimo 18 ottobre. La diocesi di Cremona celebrerà questo momento con la veglia in cattedrale che sarà presieduta dal vescovo sabato 17 ottobre alle ore 21. Nell'occasione saranno conferiti a 12 candidati i ministeri di lettore, accolito e catechista. Sarà così un'occasione per mettere in luce il legame profondo tra la missione della Chiesa e la chiamata di ogni battezzato a essere testimone del Vangelo e a mettersi al servizio della comunità. E la serata sarà anche l'occasione per esprimere il grazie della diocesi a tre Fidei Donum che nei mesi scorsi hanno concluso la loro esperienza missionaria. Don Davide Ferretti e Gloria Manfredini impegnati in Brasile nella parrocchia di Salvador de Bahia e Diego Pedrini che ha prestato il proprio servizio nella diocesi di Tete in Mozambico. In questo mese di ottobre l'ufficio missionario diocesano propone un'altra iniziativa di comunicazione. Ogni settimana un giovane racconterà la propria esperienza di servizio nel podcast La mia casa è il mondo. Le puntate integrali saranno pubblicate ogni settimana sul sito della Diocesi di Cremona. Noi abbiamo raccolto le voci dei giovani protagonisti a margine delle registrazioni e da loro ci siamo lasciati accompagnare lungo tutto questo mese missionario. Cominciamo oggi con Martina Celli che racconta la sua esperienza di servizio civile in Bolivia.
1: Io ho svolto un anno di servizio civile alla PAZ in Bolivia, in particolare ho svolto servizio in una comunità terapeutica per uomini di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Sono venuta a conoscenza della possibilità di partire per un anno di servizio all'università. Io ho studiato cooperazione internazionale allo sviluppo e quindi è un tipo di esperienza molto, diciamo, sponsorizzato da questo percorso di studi. Però poi nella vita sono successe altre cose, quindi era un'idea che avevo messo un po' da parte, finché l'anno scorso ho detto no, però io questo tipo di esperienza voglio farla e quindi ho partecipato al bando, sono partita a ottobre dell'anno scorso, 2025. Ho un'esperienza molto significativa da tantissimi punti di vista, prima di tutto a livello personale. Mi sento molto cresciuta, ho lavorato su tanti aspetti anche del mio carattere, sono una persona abbastanza chiusa, introversa, invece mi sono trovata in un contesto nuovo, quindi mi sono messa in gioco e poi ho incontrato tantissime persone, ho fatto un sacco di esperienze, quindi mi porto dietro sicuramente una ricchezza enorme che mi accompagnerà adesso anche nel futuro, nelle mie prossime scelte.
0: Quindi ricordiamo che in questo mese di ottobre ogni settimana potete trovare le puntate complete del podcast La mia casa è il mondo sul sito ufficiale della Diocesi di Cremona. E sempre a proposito di podcast, vi ricordiamo anche la terza stagione di Torrazzo con Vista, il video podcast di approfondimento condotto da Andrea Bassani, ospitato in una delle sale del Torrazzo di Cremona. Nella puntata di questa settimana si parla di sport giovanile con interessanti riflessioni sulla crescita del talento tra agonismo e valori educativi. Ospite della puntata sono Andrea Trinchieri, coach di basket a livello internazionale e fondatore di un'academy per giovani atleti a Cremona, e il giornalista sportivo Gianluca Corbani. Ogni settimana Torrazzo con Vista è disponibile con una nuova puntata, disponibile dalle 12:30 della domenica su tutte le piattaforme. Piattaforme per podcast e sul canale YouTube e in onda dopo il giorno del Signore su CR1. E con questo è tutto, noi ci troviamo quindi la prossima settimana, grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Proseguiamo con la chiacchierata che abbiamo iniziato sulla figura di Frank Sinatra. La sua partecipazione più clamorosa alla vita politica del paese doveva avvenire con la campagna per l'elezione di Kennedy. Sinatra vi impegnò tutti i suoi amici, Shirley MacLaine, Sammy Davis Jr., Tony Curtis, Rosalind Russell, Shelley Winters, Dean Martin, anche lui italo-americano al secolo Domenico Crocetti. L'attivismo di Sinatra fu premiato a tal punto che la Casa Bianca annunciò ufficialmente che la serata di gala per l'insediamento del nuovo presidente sarebbe stata organizzata e diretta da Francis Albert Sinatra, il ragazzo di Hoboken, insomma, alla Casa Bianca.
1: Ma due giorni dopo qualcuno scrisse: il clan di Sinatra vuole inserirsi adesso alla Casa Bianca, che succederà? Dean Martin sarà eletto ministro delle bevande alcoliche e Sinatra ministro della confusione o ambasciatore in Italia. Sinatra e gli amici si difesero e dissero: il nostro non può definirsi un clan, ma solo un gruppo di amici che vuol far baccano la sera e gettare un po' di scompiglio nella addormentata Hollywood, così come anni fa fece Humphrey Bogart. Ma una sera, al Copacabana di New York, un comico raccontò una barzelletta e poi disse: questa l'ho sentita in un posticino di proprietà di Sinatra che si chiama Hollywood. Arrivarono altri attacchi. Non si trattava, si disse, di un gruppo innocuo di amici burloni, ma quasi di una vera e propria organizzazione mafiosa che dettava legge su Hollywood. Sinatra poteva distruggere o creare un attore.
0: Insomma, la macchina si era messa in moto, il clan veniva colpito da tutte le parti. Qualcuno disse che l'ordine di attacco era venuto da Jackie Kennedy. Mollate Sinatra sarebbe stato l'ordine della moglie del nuovo presidente. Poco dopo le elezioni, Kennedy fece un viaggio in California. Sinatra aspettava una sua visita, ma il presidente andò a Palm Spring, ospite nella casa di Bing Crosby. Il sangue siciliano di Sinatra non dimenticò più quell'offesa. Non molto tempo dopo, il fratello del presidente, Robert, allora ministro della giustizia, scatenò la campagna contro la mafia italoamericana. Si riparlò allora di certi legami che, secondo alcuni, univano Sinatra

0: Sinatra ai maggiori esponenti di Cosa Nostra. Sinatra rispondeva: è un linciaggio morale, sono vittima del nome italiano.
1: Certo, questa storia dei rapporti con Cosa Nostra se l'è portata presso tutta la vita, favorendo lui stesso i sospetti con l'ostentare spavaldamente certe amicizie, quasi come un segno di spregiudicatezza e di anticonformismo. Inoltre, certi atteggiamenti da guappo, le risse frequenti, sembravano completare un personaggio più che altro di origine spettacolare. Da ragazzino, infatti, i suoi film preferiti erano quelli sui gangster, a quell'epoca prodotti in serie, i cui eroi erano Edward Robinson e Paul Muni, che con le loro interpretazioni resero famose le vite di Al Capone e di Salvatore Maranzano.

0: In una famosa rissa a Las Vegas, aizzata, si disse allora, da Howard Hughes, il misterioso miliardario, nel tentativo di stroncare il potere degli italo-americani nella città del gioco, si mise a gridare: «Ve la faccio pagare, vi manderò gli amici degli amici». Una frase che un vero mafioso si guarderebbe bene dal pronunciare. Lucky Luciano, genio dell'organizzazione, vestiva come un burocrate, aveva modi garbati, diceva di odiare la violenza e disprezzava gli attaccabrighe.
1: Tuttavia, vennero le inchieste sulle relazioni mafiose, ci furono convocazioni di fronte alla corte del New Jersey, anche se nulla di concreto fu trovato. Ma certo fu per lui una batosta la pubblicazione del Padrino di Mario Puzo, in cui i lettori di tutto il mondo non tardarono a riconoscerlo nel personaggio di Jimmy Fontaine, il cantante italo-americano aiutato nel successo dalla onorata società.

Nel film su Sinatra le donne ovviamente figurerebbero in primo piano. Nancy Barbato, la prima moglie, anch'essa di origine siciliana, che gli diede due figli. Il secondo matrimonio tempestoso con Eva Gardner. Il terzo con Maya Farrow, di 35 anni più giovane di lui. A questo proposito si ricorda che Dean Martin, suo grande amico, tentò di dissuaderlo mandandogli un biglietto che diceva: "Lascia andare, ho in cantina una cassa di whisky più giovane di Maya Farrow". You sing them out again. Oggi molti rimproverano a Sinatra di avere tradito il suo passato democratico. Il grande ammiratore di Roosevelt nel 72 partecipò attivamente alla campagna elettorale in favore di Richard Nixon. Nell'80 a quella di Ronald Reagan, a cui tra l'altro è legato da profonda amicizia. And before you know it starts to feeling good. You simply got no choice. Ma Sinatra spiega così il suo cambiamento. Negli anni 30, nella depressione, il mondo degli affari e i grandi monopoli apparivano i veri nemici e Roosevelt l'unico che potesse combatterli. Oggi i nemici sono altri, lo strapotere dei sindacati e il pericolo dell'onnipresenza governativa nella nostra vita privata.

0: Sembrerebbero parole di Ronald Reagan, anche lui in gioventù rooseveltiano, ma in Sinatra non convincono. In lui tutto è fatto personale e il passaggio in campo repubblicano lo si capisce meglio con quell'offesa che ebbe da Kennedy negli anni 60. Guardando il passato, Sinatra può mettere nel bilancio positivo un talento mai venuto meno. Nessun cantante di musica leggera ha mai resistito tanto. Già all'inizio degli anni 40 incassò milioni di dollari, apparendo in scena con la grossa cravatta a farfalla che sottolineava il volto emaciato. Si attaccava al microfono come se, troppo fragile e indifeso, cercasse un sostegno. Suscitò deliri e istinti materni. Disse di lui Bing Crosby: è uno di quei cantanti che appaiono una volta ogni secolo, però accidenti, doveva capitare proprio nel secolo mio.
1: We wish you the happiest, the happiest, the happiest, yes, the happiest. We wish you the happiest, the happiest, the happiest New Year.

0: sottofondo questa bella canzone con le inconfondibili voci di Bing Crosby e Frank Sinatra per concludere il nostro speciale su questo personaggio.
1: With happiness and cheerfulness and friendliness for all, we wish you the happiest.
0: Nel mio giardino ho coltivato con cura e con amore le piante più belle, la pianta più bella di tutte, quella dell'amicizia. Considero la mia vita riuscita solo perché questa pianta ha ripagato il mio amore dando i suoi frutti. Lo ripete spesso Sinatra, nella sua solitudine di Palm Springs, nei momenti di confidenza e di abbandono. E lo ripetono anche gli amici in difficoltà, che da lui più volte furono aiutati. Ma è una generosità che, spesso, malignamente, qualcuno vuole attribuire a certe pieghe di un carattere un po' mafioso, all'ambizione dell'uomo di rispetto. Questa, dicevamo, la traccia per un film su di lui. Come si è visto, è quasi un secolo di storia americana. È quasi un dovere concludere questo special su Frank Sinatra con un potpourri delle sue canzoni più belle e più famose. Questa è dedicata a una donna, si intitola Laura. Laura.

Frank Sinatra, dall'alto della sua bravura, non ha avuto timore di cimentarsi con successi di interpreti più giovani in tempi più recenti. Così possiamo ascoltarlo in quello che è un cavallo di battaglia del repertorio di Liza Minnelli, il tema da New York, New York. Starts

0: could have never come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you any way you are.
1: Ma vogliamo congedarci da voi con questo speciale su Frank Sinatra, con un brano assolutamente irraggiungibile che, cantato da lui, assume delle sonorità incredibili ed è Blue Moon.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi siamo alla quarta puntata della nostra terza stagione, riprendono tutte le attività, tutti i campionati, sono riprese le scuole, abbiamo parlato di campionati, oggi parliamo di sport, in particolare di sport giovanile e agonismo. Lo facciamo come al solito con due ospiti, abbiamo con noi Andrea Trinchieri, allenatore di pallacanestro, quest'anno al Salonicco, quindi ben arrivato coach.
1: Grazie mille.
0: Forse un bentornato a casa, comunque adesso poi approfondiamo il tema.
1: Esploreremo.
0: E Gianluca Corbani, giornalista sportivo, collaboratore di LND, giusto?
2: Grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere qui, anche tu ci darai la tua visione. Abbiamo due mondi diversi, pallacanestro, calcio, due tra gli sport più seguiti e più amati in Italia. Abbiamo tutti gli ingredienti, quindi non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Andiamo in onda inizio ottobre, che per tante realtà vuol dire la ripresa dei campionati, sia a livello giovanile che a livello senior, soprattutto nel basket e nel calcio siamo già partiti tempo fa. Vale soprattutto per lo sport giovanile. Andrea, partiamo da te, partiamo da un tema caldo, almeno in questi giorni in cui registriamo, caldissimo, che è la ripresa dell'attività del basket giovanile con l'Andrea Trinchieri Academy, che viene presentata proprio oggi nel giorno della registrazione, nel momento in cui abbiamo un'onda è già andata. Che cosa vuol dire per te aver preso in mano un settore giovanile così importante?
1: Una lucida follia.
0: Però ne sei consapevole, cioè questo lucida che funziona.
1: Assolutamente. Cosa succede? Succede che la ex Vanoli Cremona cede il titolo. Si parla di sport professionistico e di solito allo sport professionistico viene legato anche lo sport giovanile. I famosi settori giovanili. Non è il timing corretto, non voglio spendere nessuna parola su quello che è successo, perché è una cosa che è già successa. Chiaramente un po' di dispiacere quando una cosa che davi per scontata sul territorio, un'eccellenza della pallacanestro italiana, in un territorio abbastanza particolare, perché a Cremona la pallacanestro c'è sempre stata, è una città di pallacanestro, ed un tratto perdi la tua punta di diamante, ovviamente non ti vengono in mente dei pensieri positivi, però la globalizzazione, le locuste, tutte queste sono cose che succedono, e dopo, quando una persona, Aldo Vanoli, ti regala 20 più anni di eccellenza, poi puoi anche capire che il tempo ha presentato il conto, stanchezza, quindi tutte cose lecite. Allora io mi chiedo poi cosa succederà a questi ragazzi che comunque andavano ogni giorno in palestra con un sogno, una passione, una motivazione. E allora non ci ho pensato abbastanza, perché forse se ci pensavo tanto non l'avrei fatto.
0: Ti saresti tirato indietro prima, dici?
1: E allora, questa è una lucida follia, perché sapevo che era la scelta giusta, sapevo anche che era molto complessa, molto difficile, perché quando tocchi con mano sai cosa sono le difficoltà, però non me la sono sentita di girarmi dall'altra parte. Quindi non è un'operazione sportiva, è uno strumento, il progetto sono i ragazzi e le ragazze, non la pallacanestro. La pallacanestro fa parte di lo sviluppo, è lo strumento.
0: Poi ci torniamo su questa cosa, perché è un tema chiave. Cremona ha adesso ormai l'altra grande espressione insieme alla Vanoli, la Cremonese, quest'anno di nuovo in B, ma insomma negli ultimi anni un po' di avanti e indietro, un'espressione a livello nazionale molto interessante. E il calcio, immagino anche nel settore giovanile sia stato contagiato, sempre stato penso di alto livello, ma sia stato contagiato da questa crescita. Come la vedi tu dal tuo punto di vista, sia l'aspetto educativo sia l'aspetto comunicativo, che forse ti riguarda più in prima persona?
2: Sicuramente i 2 anni di Serie A, diciamo, affrontati dalla Cremonese nell'ultimo quinquennio hanno redistribuito tanta passione sul territorio, in tutti gli angoli del territorio, magari anche in aree che storicamente non erano così grigio-rosse, pur appartenendo da un punto di vista amministrativo proprio alla provincia di Cremona. Io dal mio punto di osservazione, che è quello della Lega per cui lavoro, con cui collaboro, che è la Lega Dilettanti, che come sapete è la Lega calcistica più numerosa della FIGC, quella che consente ogni weekend a tutte le squadre dilettantistiche giovanili di scendere in campo concretamente. Ecco, noi abbiamo dei dati sugli ultimi 20 anni e forse vi sorprenderà sapere che non c'è stata una flessione in termini di numero di praticanti. Il focus è proprio sul nostro territorio in questo caso. Circa un anno fa ho fatto un'analisi dove ho cercato di comparare i numeri del settore giovanile agonistico del 2004-2005 a quelli del 24-25, 25-26. Tendenzialmente nella percezione comune è sempre peggio.
0: Okay.
2: Ci sono sempre meno numeri, sempre meno ragazzi. In realtà i dati ci dicono che in 20 anni c'è stato un leggero incremento di squadre, quindi non solo il volume di calcio giovanile agonistico si è mantenuto, ma per 2 o 3 unità di squadre in più è aumentato. Dove è cambiato? È cambiato nella distribuzione dei ragazzi, che se 20 anni fa erano veramente frammentati in tantissime piccole società di oratorio, tante frazioni di paese avevano anche la loro squadretta affidata magari all'animatore sociale del paese, della parrocchia. Oggi c'è una concentrazione di giovani calciatori dilettanti che quindi alimentano tutto questo movimento di passione in meno società, che però offrono un servizio di un certo tipo, che hanno istruttori di un certo tipo qualificati, che hanno strutture magari un po' più robuste per poter accogliere anche un movimento insomma più largo. Quindi la passione non è diminuita, cambiano i ragazzi chiaramente, cambiano i loro codici, le loro aspettative, i loro linguaggi.
0: Per fortuna, direi.
2: Cremona resta una provincia calcistica. In questo l'esperienza della Cremonese, che comunque resta ad alti livelli, è un acceleratore. Devo dire che nei prossimi anni ci sono 2 sfide che secondo me attendono il movimento sul nostro territorio. La prima è quella chiaramente dell'inverno demografico, perché i dati scolastici sono
0: parlano
2: oggettivi,
0: chiaro.
2: Sono spietati. Prima o poi quell'onda arriverà anche sul calcio giovanile. Il fatto che non sia ancora arrivata non significa che non dobbiamo prepararci,
0: chiaro,
2: quindi trovare delle soluzioni. L'altro tema è quello dell'impiantistica sportiva. Abbiamo tante realtà sul nostro territorio che sono in espansione a livello quantitativo e qualitativo, ma avrebbero bisogno di campi sintetici, di spogliatoi migliori.
0: Che mi pare un tema trasversale a diversi sport, se devo essere sincero.
2: Diversi sport, io chiaramente ho
0: certo.
2: Il focus del calcio giovanile, dilettantistico. Si tratterà quindi nei prossimi 10 anni di incrociare queste 2 sfide sulla base, diciamo, di un movimento che comunque oggi conta circa 80 società e 10.000 tesserati tra praticanti, dirigenti, accompagnatori tecnici.
0: Allora, mi hai dato lo spunto per allargare un po' il nostro sguardo, quindi ci spostiamo nella nostra prima rubrica, andiamo nel nostro planetario. Siamo partiti dal nostro territorio, abbiamo parlato di educazione, di cui lo sport è uno strumento, di strutture, e vorrei prendere come esempio a livello internazionale il modello, quello che è stato definito il modello Norvegia, in cui fino agli 11 anni non ci sono classifiche o elenchi di risultati a livello sportivo, in modo trasversale, e non esistono campionati nazionali sotto l'under 13, quindi si gioca a livello principalmente provinciale e regionale. È un modello che io personalmente non mi sento di giudicare, che però almeno a livello sportivo in diversi sport ha dato i suoi risultati. Pensiamo agli sport invernali, pensiamo al calcio con la Norvegia a livello nazionale, con il Bodo Glimt che ha fatto molto bene. In questo caso sembra che lo sport assuma una connotazione diversa e forse va nella direzione che dicevi prima, coach, cioè che non è semplicemente il risultato come finalità, ma c'è un'idea diversa dietro?
1: Assolutamente sì. Io trovo una grandissima discrezionalità nella vittoria.
0: Questo ce la devi spiegare, però.
1: Perché molte volte nel mio ruolo io sono ormai avvezzo al fatto di essere giudicato per quello che c'è scritto sul tabellone ogni giorno, e all'inizio della mia carriera lo trovavo leggermente frustrante e ingiusto, ma poi ho accettato il fato e gli eventi, però ho cercato di lavorarci sopra. E quando ti dico discrezionalità della vittoria, a noi ci attaccano, a tutti, a un professionista, a un dilettante, a un giovane, uno sticker: successo o fallimento, ok? Ma il problema è che la vittoria, specialmente nello sport, è discrezionale, perché tu puoi aver fatto un lavoro straordinario, il meglio della tua possibile performance, e per una serie di variabili che non sono sotto il tuo controllo, penso al calcio, un rimpallo, penso a un infortunio il giorno prima di una finale, è sotto il tuo controllo? No. Poi dopo vieni giudicato per quello che è successo in uno stint temporale. Leggevo qualche scienziato che diceva che noi prendiamo per assoluto il risultato, ma non è vero, perché se tu giochi, prendiamo la Formula 1, stessi parametri, temperatura, stato di forma, e fai 10 gare sullo stesso circuito, una dietro l'altra, vincono non sempre lo stesso risultato, ma i parametri iniziali, perché nello sport teoricamente c'è l'equità competitiva, no? Cioè, tutti hanno le stesse possibilità, ma questa è la dimostrazione che è discrezionale la vittoria. Quindi secondo me, se uno ha l'ambizione di vincere, potrebbe rimanere come unico,
0: se l'unico obiettivo, dici,
1: unico benzina da mettere nel suo serbatoio, potrebbe rimanere un po', rimanere infelice. Invece se il tuo obiettivo è vincere la partita con te stesso, poi vai all'incasso. Il risultato che c'è sul tabellone è una conseguenza del lavoro che hai fatto, ed è molto più appagante.
0: Questo lo vedi valido sia a livello senior che a livello giovanile, o ha un valore aggiunto?
1: Ancora di più a livello giovanile. A livello senior è abbastanza così romantico. Okay?
0: Diciamo che lo diciamo, ma poi non sempre funziona.
1: Secondo me vale molto a livello senior per il singolo atleta, l'allenatore, che ogni giorno deve arrivare cercando di dare il meglio di se stesso. Che quando tu dai il meglio di te, diciamo che una squadra ti ingaggia, ok? Tu cosa puoi promettere? Il meglio di te stesso ogni giorno. Se poi questo non basta, andiamo in una valutazione completamente diversa, che non è relativa alla singola performance. Ma se io do il meglio di me stesso, cosa mi puoi chiedere di più?
0: Chiaro. A livello giovanile dicevi ancora di più questo
1: ancora
0: aspetto.
1: Ancora di più, perché l'inverno demografico, sono tutti parametri, no? La iperdigitalizzazione dei giovani d'oggi. Noi che siamo di una generazione diversa abbiamo la tendenza di guardare le cose attraverso un prisma un po' negativo, però se io mi paragono ai miei figli, la loro velocità di pensiero, di multitasking, è per 10 rispetto alla mia alla stessa età. Forse dovremmo anche un po' adeguarci al cambiamento del tempo. Darwin ce l'ha insegnato tanti anni fa: chi non si evolve non sopravvive.
0: È finita.
1: Quindi io credo che le cose, l'angolo con cui guardi le cose sia determinante. Quindi anche a livello giovanile noi dobbiamo Quello che faccio io con questa Academy fondamentalmente è dare un'opportunità. Io credo che un giovane, se ha la possibilità di scegliere, sceglierà. Se non ha la possibilità di scegliere, non sceglierà. Io gli do la possibilità, l'opportunità di scegliere, di fare qualcosa con passione ogni giorno, di trovare qualcuno che è disposto a farlo migliorare. Quanto? Non lo so. Chi promette qualcosa a un giovane mente prima a se stesso e poi al giovane.
0: Torno al modello Norvegia con te, forse validissimo nel calcio.
2: Allora, forse vi deluderò, ma nel calcio è già così. Nel calcio giovanile italiano non esistono classifiche e titoli sportivi in palio prima dei 13 anni.
0: Da quanto tempo?
2: Da diversi decenni. Diciamo che le classifiche e i risultati delle partite dei bambini sui giornali sono un po' un retaggio degli anni 90, primi anni 2000. Da diversi decenni l'attività di base, quindi tutto ciò che è fascia preagonistica, è spogliata da un punto di vista, dico, regolamentare, non poi nei fatti, sui campi, è spogliata di qualsiasi finalità agonistica. Quindi le partite non producono i tre punti in caso di vittoria o il punto a testa in caso di pareggio, e non esistono graduatorie che poi portano all'assegnazione di un titolo che determina una promozione o una retrocessione. Così come i campionati nazionali, riservati alle società professionistiche, iniziano a partire dalla categoria under 15. Quindi le società professionistiche si confrontano già tra loro, ma a livello regionale, nei tornei o nelle categorie under 13, quindi ancora nella fascia preagonistica. Significa che quella non è la soluzione a tutti i mali, perché evidentemente il calcio italiano sta vivendo una fase di flessione, di difficoltà, dove le tre mancate qualificazioni ai mondiali sono solo, diciamo, una punta di un iceberg. È un movimento che conserva comunque ancora un suo livello, diciamo, medio di competitività, perché poi bisogna sempre capire di cosa parliamo. Cioè, parliamo di risultati della nazionale, parliamo di come la Lega Serie A riesce, diciamo, a vendere un prodotto, parliamo di come i giovani vengono educati nel settore giovanili. Esistono interconnessioni, ma poi il calcio è un sistema molto ampio e si articola in varie aree. Io credo che siano determinanti le condizioni, perché tu puoi anche togliere una classifica, ma se poi le condizioni della società, della cultura del posto, dell'allenatore, del dirigente ti portano all'esasperazione, allora il fatto che la classifica non esista è
0: conta
2: del tutto
0: poco.
2: Inutile.
0: Certo.
2: Io ricordo anni fa, durante un torneo giovanile internazionale, categoria under 14, ho avuto il piacere di parlare con il tecnico del Porto, quindi Porto under 14. Di quella squadra alcuni ragazzi oggi fanno i professionisti ai massimi livelli in Champions League, nelle prime divisioni europee, e lui mi disse che per la loro filosofia la ricerca del risultato era molto formativa. Quindi non mi ha detto che conta solo giocare, conta solo il divertimento. Loro erano venuti proprio qui a Cremona per un torneo, volevano vincerlo a tutti i costi. In quella ricerca della competitività c'era un messaggio formativo, dopodiché conta come arrivi al risultato. Perché se al risultato punti ad arrivare con l'inganno, punti ad arrivare sempre solo con la scorciatoia, allora è un problema, perché il percorso che porta al risultato non è formativo per,
0: cioè,
2: il giovane.
0: È il risultato fine a se stesso a tutti i costi.
2: Esatto, e poi è autoreferenziale, probabilmente serve più a chi è fuori dal campo, a chi è all'interno e gioca. Al contrario, la ricerca del risultato attraverso un certo tipo di modello di sviluppo del talento, il contesto, comunque negli sport di squadra parliamo di interazioni, attraverso quale interazione, quale cultura si arriva al risultato, quello al contrario può essere molto, molto formativo per i ragazzi, posto che non è l'unica condizione. Già qualcosa si sta muovendo, perché sentivo l'altro giorno l'intervista al responsabile di settore giovanile di un club di Serie A, dove hanno iniziato a riconoscere incentivi ai tecnici del settore giovanile, non sul risultato ma sul numero di giovani che poi riescono a raggiungere la prima squadra. È chiaro che c'è una cultura molto radicata e molto permeata in Italia, ed è una cultura dove intorno al giovane, soprattutto nella fase di lancio tra i 17, 18, 21, 22 anni, quindi più o meno quella fase dove il ragazzo conclude l'esperienza tra settore giovanile primavera e le prime squadre, lì facciamo veramente fatica. Lì in Italia abbiamo un problema evidente di dispersione del talento e forse proprio per quel preciso segmento sarebbe utile adesso iniziare a guardare a chi all'estero fa meglio, perché oggettivamente non siamo più leader di settore nello sviluppo del talento, sempre poi con una selezione critica delle innovazioni che possiamo portare in Italia. Però bisogna andare un po' oltre. Per tornare alla Norvegia, un modello che non conosco tantissimo, sono onesto, mi è sembrato di capire che la loro forza più che altro deriva dalla capacità di incrociare discipline, quindi portare a una formazione specifica sul singolo sport, attingendo però negli anni adolescenziali o della scuola da tante discipline. E poi abbiamo chiaramente una straordinaria generazione di esemplari, di talento nel calcio, chiaro, che non ha precedenti nella Norvegia. Lo stesso Haaland, che è il simbolo di questa generazione, comunque è figlio di un calciatore, ma è figlio anche di una donna che ha fatto sport olimpici ad altissimi livelli, quindi mi sembra che quello sia un altro tema, certo, molto interessante.
0: Scusami, ti ho interrotto?
1: No, stavo dicendo che in Norvegia fanno anche allenamento con gli orsi polari, quindi corrono molto di più perché devono scappare dall'orso polare, quindi questo è interdisciplinare e sviluppa un certo tipo di talento, la sopravvivenza.
0: Una motivazione extra, diciamo. In una battuta, qual è il paese di riferimento per lo sport giovanile nelle vostre discipline?
1: Vado io?
0: Vai.
1: Non si può scindere la società in cui vivi dall'ambiente in cui fai sport. È una cosa, ci si prova, ma è una roba da laboratorio. Cioè, non puoi studiare il perché succedono le cose senza capire dove stanno le tue radici. E le radici stanno dove vivi. Dal paese in cui vivi, dalla politica del paese in cui vivi, politica sportiva, politica sociale, politica di costruzione degli impianti. L'Italia è un paese nel paleozoico, ok? Ma il problema è, se non ci sono sghei, ragazzi, sono priorità. Gli ospedali sono una priorità. Cioè, io lo capisco, non è che io accetto, però è una, come sempre, è una variabile. Secondo me è veramente. I paesi dove la produzione di talenti è più alta sono i paesi dove lo sport è un passaporto per una vita migliore. I paesi del welfare, ok, devi avere una struttura così particolare, così innervata nella società per creare, perché alla fine fare sport, lavorare in banca, fare qualcos'altro, hai le stesse possibilità di fare una vita agiata. Io ho allenato in Serbia e la gente, se li fai allenare 8 ore al giorno, vogliono dire 9 ore, perché quell'ora in più forse determinerà una vita migliore, uno stipendio migliore, potranno andare a giocare all'estero. In Lituania, dove sempre baltici, il campionato giovanile perde totalmente di valore, perché cosa fanno? Io ho allenato nello Žalgiris, che è, diciamo, un club nazione, cioè
0: l'esempio, cioè, esatto. Se parli della Lituania
1: siamo il Maccabi in Israele, no? Loro prendono i migliori 35-40 giovani dall'età 16 all'età 20 e non gli fanno fare i campionati giovanili, li mettono a giocare nei campionati dilettanti in A2, in Serie B, perché questa è una cosa che ho imparato: il talento si sviluppa giocando, mica allenando. L'allenamento ti dà le stampelle, il campo ti dà la strada. e loro li mettono in campo a giocare contro il marpione di 35 anni che gli tirerà una gomitata all'inizio della partita e lui dovrà il modo, come diceva Mike Tyson, tutti hanno un piano fin quando non prendono un pugno in bocca. E quello, e poi dopo, e la cosa bellissima, loro fanno da agosto fino ad aprile a giocare, a fare i professionisti, vanno a scuola, però fanno 6-7 ore di allenamento al giorno. Da aprile a giugno tornano nella società giovanile di appartenenza e giocano i campionati giovanili tra gli amici, c'è la parte ludica, dove chiaramente mettono in pratica tutto quello che hanno imparato con quelli grandi. Anche quella è una cosa che mi ha un po' titillato, un po' provocato dei pensieri.
0: Alla luce di quello che dicevi prima, cioè che una esperienza sportiva è figlia della società, fattibile in Italia una cosa del genere secondo te? O auspicabile?
1: Ma io sono un tifoso professionista dello sport, io guardo per imparare, guardo per

0: capire. Lui diceva: l'Italia ha motore, cioè la cilindrata dello sport giovanile nel calcio c'è, non è che mancano, manca, hai la base, hai la parte intermedia, manca il finale. Secondo me è molto, cioè da proprio da neofita, da persona che fa il tifoso e non è un addetto ai lavori, dico, un ragazzo di 17 anni deve avere uno sbocco in un campionato senior. E poi guardo a vedere le liste dei campionati primavera e i giocatori italiani sono molto pochi, e sta succedendo anche nella pallacanestro. Perché
1: poi ci sono i 21enni in primavera ancora, esatto, parcheggiati lì che
2: non escono.
0: Cioè, qualche generazione fa a 21 anni avevi fatto una guerra e avevi tre figli.
2: Un po' diverso.
0: È un po' diverso.
2: Per chiudere, perché il tempo è tiranno, in una battuta, cosa vi augurate per lo sport giovanile a Cremona? Partiamo da te, Gianluca.
1: Ma innanzitutto che possa proseguire questo rinnovamento nelle dirigenze, nelle segreterie, perché è fondamentale che nelle società entrino persone con capacità digitali, competenze umane, relazionali, quindi che le società anche dilettantistiche riescano ad attirare sempre più talenti. Non parlo tanto del campo, parlo anche dell'aspetto organizzativo. E poi che chi si occupa di ragazzi sappia sempre di più intercettare il linguaggio dei giovani, perché questo è un tema centrale. Qualche mese fa abbiamo fatto anche un contributo per la rivista Riflessi, intervistando vari allenatori di settore giovanile, e la capacità di entrare nel mondo degli adolescenti oggi è decisiva per poi riuscire a estrarre e portarli a sviluppare davvero il loro talento. Quindi c'è bisogno di persone nei settori giovanili che non sappiano solo in qualche modo pretendere o giudicare, ma anche restituire dialogando con i ragazzi, con il loro linguaggio.
2: Grazie. Coach?
0: Ho molto poco da aggiungere, ha detto tutto. Io credo che mi piacerebbe che le società, gli istruttori, gli allenatori trasmettano passione per quello che fanno, non per il risultato. Il risultato, ripeto, è sempre una conseguenza. Passione, un'energia positiva. Cremona è un posto particolare, secondo me la cremonese è un'eccellenza. Io non guardo l'ascensore Serie A, Serie B, c'è sempre. E mi auguro che anche in altri sport il canottaggio possa diventare un polo, perché è molto più facile fare sport in una città a misura d'uomo come Cremona che in una metropoli tentacolare, perché il tempo che spendi per andare dal punto A al punto B è diverso. Qui, se veramente diamo l'opportunità ai giovani, loro verranno, ma dobbiamo sbatterci un po' per questo.
2: Allora, grazie per il, oltre che per il tempo che ci avete dedicato, per il tempo che dedicate a queste proposte. Gianluca, non l'abbiamo citato prima, tu hai fondato la pagina Instagram Liga Italia, segui lo sport giovanile, Lega Nazionale Dilettantistica.
1: Sta diventando proprio un media a tutti gli effetti, con un sito,
2: sta crescendo.
1: L'idea appunto è contaminare anche un po' la comunicazione e il dibattito sul calcio in Italia con l'esperienza di un paese che personalmente amo per un discorso culturale e personale, che però direi che negli ultimi 20 anni sul calcio
2: non è andato male,
1: qualche indicazione ce l'ha data,
2: non che sia andato male sul basket, ecco, anche loro. Quindi grazie per questa attenzione, grazie coach per il grande lavoro anche col settore giovanile. Prima di chiudere, Non avertene male Gianluca, io devo chiederti una cosa coach, che è quasi una tradizione: un autografo sulla tazza di Torrazzo con vista.
0: Avete delle preferenze sul dove nella tazza? Sul lato bianco o dove c'è la scritta?
2: Bianco. Sul lato bianco o su quell'altro bianco?
0: No,
2: vai tu coach.
0: Qua. Va bene, vai.
2: Sì. Si avvicina più a una richiesta personale che della trasmissione, deve essere sincero. Grazie mille.
0: Va bene così?
2: Perfetto, super.
0: Perché se lo si vuole tutto ci vogliono 4 tazze, quindi.
2: Grazie davvero Gianluca Corbani, Andrea Trinchieri. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Persone e confini. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Ventimiglia è una città di frontiera, posta all'estremo ponente della Liguria, al confine tra Italia e Francia, ha una storia legata indissolubilmente ai flussi migratori. Potremmo dire che la geografia del territorio ha influenzato anche gli aspetti demografici. A inizio del secolo scorso il grande movimento è stato quello dal sud Italia e oggi gran parte degli abitanti ventimigliesi sono discendenti di famiglie originarie del meridione.
2: Ventimiglia è nata come città, è nata sulla migrazione del meridione. Io che sono di Ventimiglia, io mi posso dire che sono di Ventimiglia perché sono qui dal 55, ho subito anche io la discriminante da essere un migrante. Però Ventimiglia ultimamente, sotto l'aspetto dei migranti, ha fatto dei grandi passi. Hanno capito cosa vuol dire le difficoltà del migrante.
1: Filippo Lombardo si considera ormai ventimigliese doc, benché la sua famiglia provenisse dalla Calabria. Molti dei residenti in città hanno origini del sud, una condizione che ha reso alcuni più consapevoli delle necessità quando in paese è scoppiata l'emergenza per l'elevato flusso di persone provenienti dall'Africa e dall'Asia.
3: I migranti, fin quando arrivavano e partivano, cioè fino a quando la Francia nel giugno 2015 non chiuse le frontiere, era un problema molto relativo, perché alla fine potevano al massimo rimanere a dormire nella notte, non davano peso, nessuno gli dava peso. La gente, cominciando a vedere che i migranti rimanevano, non riuscivano a passare o venivano rimandati indietro, si è cominciato ad agitare, a dispiacere, perché vedevano dei rischi di sicurezza, di difficoltà di non essere più liberi di muoversi come volevano.
1: Gianpaolo De Lucia conosce bene queste storie, svolge attività come poliziotto di frontiera e vive proprio accanto alla struttura che Caritas, con la collaborazione di altri enti, Diaconia Valdese e Save the Children, ha approntato per dare una prima risposta ai bisogni di centinaia di immigrati sbarcati a Ventimiglia con l'intenzione di varcare il confine.
4: Di fatto non solo verso la Francia, ma verso tutti i paesi europei, perché c'è chi vuole andare in Gran Bretagna, in Olanda, in Germania, quindi le mete sono tante. E quindi alle persone in questo momento noi forniamo la prima assistenza più di base, con colazione e pranzo la mattina, la possibilità di cambiare i vestiti, la possibilità di fare una visita medica grazie ai medici volontari e anche l'attività di supporto legale a seconda delle situazioni.
1: Maurizio Marmo è presidente dell'associazione Caritas in Temelia, nata nel 1991 per dare una risposta alle povertà. Oggi Ventimiglia continua ad essere una città di passaggio, con numeri leggermente più contenuti rispetto al passato. Questo continuo flusso migratorio ha aperto i cuori e anche le case dei ventimigliesi che con coraggio e determinazione hanno accolto migranti.
5: Noi abbiamo sempre fatto volontariato, io e mio marito, quindi quando nel 2020, in agosto, è stato chiuso il Campo Roia, che era una struttura dove venivano accolti le centinaia di migranti che arrivavano a Ventimiglia, ed è stato chiuso, noi ci siamo trovati a vedere persone, famiglie, donne, bambini piccoli, buttati per strada. E quindi ci siamo un po' chiesti che cosa potevamo fare noi, no? Ci sembrava di non poter fare niente, quando finalmente ci è venuta l'idea che in realtà, avendo una casa grande, avendo delle stanze a disposizione, noi avremmo potuto semplicemente ospitare qualcuno.
1: Loredana Crivellari è un'ex infermiera. Insieme al marito Filippo si racconta abbiano ospitato circa 700 migranti nel periodo di massima necessità. Paola Mazzucchi invece, insieme al marito Gianpaolo De Lucia, sono genitori di 4 figli. Nella loro casa hanno accolto Fadil, un minore non accompagnato proveniente dal Camerun, divenuto di fatto il 5° figlio della coppia.
6: Noi abbiamo 4 figli, 2 maschi e 2 femmine tra i 30 e i 21 anni. E come ritorno ci ha dato sicuramente quello di aprirci ad una nuova cultura, confrontarci con che cosa vuol dire integrare culturalmente una persona. abbiamo potuto veramente capire da dove partono tante ingiustizie. Io, se posso proprio sintetizzare quello che ci ha restituito di più, una domanda: perché i miei figli possono scegliere di andare a studiare ovunque, liberamente, e lui no? Soltanto perché è nato dall'altra parte del mondo. Chi l'ha decisa questa cosa?
0: Si sente la Chiesa delle persone.

Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno. Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste due cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, «Rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù».
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».
3: Sindrome di Giona non ha lo zelo per la conversione della gente. Cerca una santità, mi permetto la parola, una santità di tintoria, tutta bella, tutta ben fatta, ma senza quello zelo di andare a predicare il Signore. Ma il Signore, frente a questa generazione ammalata dallo sindrome di Giona, promette il segno di Giona. Giona è stato dentro la balena tre notti e tre giorni, in riferimento a Gesù nel sepolcro, alla sua morte e alla sua resurrezione. E quello è il segno che Gesù promette contro l'ipocrisia, contro questo atteggiamento di religiosità perfetta, contro questo atteggiamento di un gruppo di farisei. Il segno di Giona, il vero, è quello che ci dà la fiducia di essere salvati per il sangue di Cristo. Ma quanti cristiani, quanti ce ne sono, pensano che saranno salvati soltanto per quello che loro fanno, per le sue opere. Le opere sono necessarie, ma sono una conseguenza, una risposta a quell'amore misericordioso che ci salva. Ma le opere sole, senza questo amore misericordioso, non servono. Il segno di Giona, che è la misericordia di Dio in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, per la nostra salvezza. Il segno di Giona ci chiama a seguire il Signore. Peccatori siamo tutti, con umiltà, con mitezza,

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio si dirige con il gatto e la volpe all'osteria. Ecco come spesso si gettano via i talenti che abbiamo, gozzovigliando nei piaceri terreni insieme a coloro che sono servi del nemico di Dio. Il gatto e la volpe usufruiscono del talento di Pinocchio per mangiare e bere a volontà. Esempio classico di come si possa buttare via i doni avuti per servire i 7 vizi capitali, di cui uno in particolare è espresso nella fiaba in maniera inequivocabile: la gola. Naturalmente il concetto di ingordigia non è solo limitato all'aspetto puramente fisico dell'atto, ma racchiude anche l'ingordigia degli stessi sensi, come il sesso, il potere, la fama. Un altro aspetto che fuoriesce da questi eventi è che a volte il nostro nemico ci parla attraverso coloro che seguono le sue direttive. Il diavolo non ci tenta solo con pensieri e riflessioni sbagliate, ma si serve di persone che, consapevolmente o meno, hanno deciso di seguirlo. Ad esempio, un ladro altro non potrà consigliare al suo prossimo che rubare e così via. Nella notte, Pinocchio si avvia al campo dei miracoli. La notte raffigura il buio sceso nel cuore e nella mente di chi segue le vie materialistiche. Infatti si diventa ciechi spirituali, non riuscendo più a distinguere cosa è giusto e cosa non lo è. Una delle ragioni di questa cecità deriva dalla perdita della grazia. Nella grazia si ha Dio con sé, come maestro di luce, e senza un modello sicuro e veritiero che ci guida, non si può che incorrere nell'errore. San Matteo, capitolo 6, versetto 19 e 21, non accumulate tesori sulla terra, ove la ruggine e il tarlo li consumano, e dove i ladri li dissotterrano e li rubano. Accumulatevi tesori in cielo, dove né la ruggine né il tarlo li consumano, e dove i ladri non li dissotterrano né li rubano. Poiché dov'è il tuo tesoro, lì vi è anche il tuo cuore. Il campo dei miracoli è il nostro cuore ed è il luogo dove il nostro io ha deposto il suo tesoro. Pinocchio sente la voce e l'ombra del grillo parlante. In questa sequenza narrativa si può osservare l'inutilità nel cercare di uccidere la nostra coscienza, poiché essa risorgerà sempre dall'ombra del nostro inconscio. Nel 7° volume degli scritti di Maria Valtorta, l'Evangelo, come mi è stato rivelato, a pagina 1618 leggiamo: «E anche se la coscienza, con un imprevisto moto, si drizza in lui e urla la verità che egli non ha voluto meditare, l'uomo soffoca in quel grido, annulla quella figura che gli si drizza davanti all'intelletto severa e dolente». Insomma, nonostante tutti i nostri tentativi di annientarla, la coscienza torna ad avvisare Pinocchio, peccatore, di tornare sulla retta strada. Ma è bene sottolineare che rimane sempre il nostro libero arbitrio, il quale ci permette di

di seguire i buoni consigli che provengono dal Signore oppure respingerli. Leggiamo anche Ecclesiastico capitolo 34 versetto 2: come chi agguanta un'ombra e corre dietro al vento, così è chi bada ai sogni fallaci. La coscienza ci rammenta che i piaceri materiali che con affanno stiamo rincorrendo altro non sono che ombre che ci consegnano al male. Due assassini nella notte lo seguono. Assassini, e di che? Non certo del corpo, ma dell'anima. Nell'oscurità dello spirito non possono che esserci i nostri nemici. Non a caso le passioni e i vizi, come ladri, fuoriescono sempre quando ci siamo addentrati nella notte spirituale. Infatti, chi rifiuta Dio con le sue sante leggi, rifiuta la luce, e chi si allontana dalla luce entra diritto nell'oscurità. Il male, come si sa, cresce e si nutre nel buio e nell'oscurità, e la fiaba ci avverte del rischio che tutti corriamo. Un altro aspetto simbolico di questo brano riguarda i rimorsi assassini che abbiamo quando agiamo male. I sensi di colpa, infatti, ci inseguono per tutta la giornata e anche oltre, proprio per avvertirci che c'è qualcosa che non va nel nostro modo di agire e pensare. Pinocchio raggiunge una casa dove gli apre una bambina dai capelli turchini. La casa può essere uno dei simboli che rappresentano il cuore di Dio. Non si dice spesso: a chi bussa verrà aperto? E chi troviamo nel cuore di Dio se non Maria? Invero, la figura della fata ricorda molto da vicino quella di Maria Santissima. Al riguardo, non è forse colei che è predisposta a guidarci e a proteggerci? E i capelli turchini non sono altro che una netta rappresentazione del luogo da dove proviene, il cielo. Nella fiaba la fata non aiuta subito Pinocchio, adducendo come risposta al burattino di essere morta. All'apparenza può sembrare un gesto di non carità, ma la rivelazione corretta la si trova osservando il fatto non con gli occhi della carne, ma con quelli dello spirito. Insomma, nel preciso momento in cui scegliamo la via del male, uccidiamo la grazia in noi, fata morta, con la conseguente lontananza dello Spirito Santo. In poche parole, per ritrovare la grazia perduta non basta chiedere l'aiuto di Dio esclusivamente per convenienza personale, ma è necessario un atto di vero e sincero pentimento, che altro non è che amore. Pentimento di aver offeso il Signore con i nostri peccati, e non solo un contristarsi dovuto dalla paura della pena futura. Il racconto narrativo mette in evidenza come Pinocchio, solo dopo essere stato preso dai due assassini e impiccato alla quercia, dice le fatidiche parole: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» Una delle interpretazioni di questo passo è questa: solo quando ci si trova nel profondo del dolore e della solitudine riusciamo a chiamare il Padre, con disposizione sincera nel sapere di aver sbagliato. Ma non è tutto. Pinocchio, che su quella quercia chiama il Padre Geppetto, ci riporta a Gesù, il quale sulla croce ha chiamato Dio Padre.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

quiero que se lia sulla via che va al conventino. Sara è la ragazza. Avevo l'oratorio. Lei ha trovato qualche cosa che le ha risparmiato la fede. Con quelli che fanno quelle animazioni strane.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Entrando nella casa di Maria, l'angelo Gabriele disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussurrò nel grembo:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
6: croce nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
2: Signore pietà,
1: Santa Maria,
2: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi,
1: Madre Purissima,
2: prega per noi,
1: Madre Castissima,
2: prega per noi,
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi,
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fedeli delle promesse di Cristo.
1: Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria di San Carlo Acutis, nato nel 1991 a Londra, morto a Milano, sepolto ad Assisi per suo desiderio, che nel giro di pochi anni è riuscito a raggiungere il grado della santità. Affidiamo la sua intercessione la crescita dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, perché sappiano sempre ispirarsi al Vangelo. Ricordiamo nella preghiera il Santo Padre perché il Signore doni a lui la salute per poter continuare a svolgere il suo ministero della Chiesa. Domandiamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai reso San Carlo Acutis un testimone davanti ai giovani per il suo amore all'Eucaristia e la sua sensibilità verso i poveri, concedi anche a noi per sua intercessione di vivere sempre uniti a te e di riconoscere nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino la presenza del Figlio tuo, Gesù Cristo, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
0: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
3: Chi è come il Signore, nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
0: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Quasi quasi la liturgia di questa mattina ci fa fare un ripasso di tutto l'Antico Testamento, perché va ripercorrendo episodi della storia antica e li richiama nella loro concretizzazione. Gesù fa riferimento alla città di Ninive, dove Giona è andato a predicare per scuotere una conversione, ed è una città di pagani, cioè di gente che non conosce la religione ebraica. Ma Dio manda il profeta, che non ci voleva andare, però insomma in questa maniera ottiene la conversione e la salvezza di Ninive. Mentre la regina del sud è quella che viene a trovare Salomone per ascoltare la sua sapienza. Ma anche la prima lettura fa un riferimento all'Antico Testamento con le due mogli di Abramo, la moglie vera che è Sara e invece la schiava Agar, dalla quale Sara stessa sollecita il marito perché abbia un figlio, visto che di figli non ne arrivano, e nascerà Ismaele, che genera poi tutto quello che noi chiamiamo il mondo degli arabi. Non per niente i musulmani si richiamano anche loro come figli di Abramo per la discendenza di Ismaele, che considerano primogenito rispetto a Isacco, che sarà in figli invece il figlio della vera moglie. Però Paolo utilizza queste due immagini, il figlio della schiava e il figlio della donna libera, per sottolineare come l'esperienza cristiana è un'esperienza che nasce dalla libertà che Gesù Cristo ci ha conquistato, per cui i veri figli liberi di Abramo sono coloro che, aderendo a Gesù Cristo, come dire, si sono liberati dalla schiavitù della legge. E per questo esorta i Galati a non ritornare alla legge ebraica, come se le decisioni umane fossero in grado di realizzare la salvezza. Paolo sottolinea il fatto che Abramo decide di avere un figlio dalla schiava Agar, ma non sarà quello che Dio sceglie. Il figlio che apre la storia della salvezza attraverso il popolo ebraico è quello che Dio dona in virtù di una promessa, non di una scelta umana. E in questo senso Paolo mette in evidenza come la legge pensata come frutto delle nostre opere non ci salva. Ci salva l'adesione di fede a Gesù Cristo e il lasciarci guidare dal suo esempio.

0: Fratelli, abbiamo accolto con amore la parola di Dio, preghiamolo ora con fiducia perché esaudisca le nostre preghiere e diciamo: la tua parola ci sostenga, Signore.
1: La tua parola ci sostenga, Signore, perché la libertà di ogni cristiano si conformi al sì di Cristo, in totale fedeltà alla verità e all'amore. Preghiamo.
0: La tua parola ci sostenga, Signore.
1: Perché in Gesù, più grande di Giona e più sapiente di Salomone, sappiamo vedere l'unico segno di salvezza datoci dal Padre e il centro della nostra vita di credenti. Preghiamo.
0: La tua parola ci sostenga, Signore.
1: Perché i cristiani non siano conformisti, rassegnati alle ingiustizie, ma lottino per la libertà di ogni essere umano, per il quale Cristo ha dato la vita. Preghiamo.
0: La tua parola ci sostenga, Signore.
1: Perché gli ammalati presentino al Signore le loro sofferenze e siano da Lui sollevati nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
0: La tua parola ci sostenga, Signore. Perché il Signore renda partecipi della gioia del Paradiso insieme a San Carlo Acutis i nostri fratelli defunti, Franco, Carla e Davide. Preghiamo.
1: La tua parola, Signore, ci sostenga.
0: Allontana da noi, Signore, ogni vano pretesto che potrebbe trattenerci dal ritornare sempre a Te. Ora che abbiamo fra noi Gesù, l'unico profeta e sapiente che offre agli uomini la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore. Fa che sull'esempio di San Carlo Acutis possiamo servire al tuo altare con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode ed ottenere i benefici della salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
1: Santo,

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.

0: Preghiamo. Donaci, o Dio, per l'intercessione di San Carlo Acutis, un'umile fede nella Tua potenza, perché dissetati e fortificati dal sangue che ci ha redento, riusciamo a vincere il mondo con Cristo Signore e Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dexter's Bridge. Fellas,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a interviste, storie e qualche novità. Oggi parliamo di moda, ma non partiamo da trend e vetrine, partiamo dall'altra parte. Cerchiamo di capire cosa accade in un atelier tra modelli, tessuti e un'idea che trasforma un tessuto in qualcosa che invece ci veste, ci fa sentire a nostro agio. Oggi Riflessi Incontra Cecilia Molardi, designer e owner di Amelie Design Studio. Benvenuta.
2: Grazie, grazie mille, grazie a te.
1: Partirei un po' dalla tua storia, perché tu sei, diciamo, hai una storia sui generis, non sei la classica fashion victim che ci si aspetta di trovare al di là di un capo di moda. Come è iniziata per te la passione per il design di vestiti?
2: Allora, la passione in generale per il vestirmi, mettiamola così, è nata da giovanissima, da piccola, con mia mamma. Perché mia mamma ha sempre lei ha sempre amato la moda e è molto brava a fare a maglia. E quindi mi portava con lei a scegliere i gomitoli, i colori, e poi ho imparato anche a cucire, ha fatto un corso di taglio cucito e io partecipavo sempre un po' a questo suo gioco, perché lei faceva
1: io
2: l'insegnante.
1: Gioco, in realtà. Insieme.
2: Sì, sì, esatto, mi coinvolgeva sempre e mi lasciavo coinvolgere volentieri. Quindi in realtà da subito ho capito quanto era bello poi potersi creare da sola qualcosa.
1: Qualcosa che ti somigliasse.
2: Esatto, esatto, cercare una cosa mia che non trovavo altrove. E questo da quando sono piccola. Poi diciamo che prima era un gioco che facevo con lei, poi mi ricordo che a 10 anni ho iniziato proprio a decidere io cosa mettere e a volermi vestire come decidevo io.
1: Come ti senti, mi dicevi prima, hai fatto una chiacchierata diciamo pre-intervista, sì, e sì. Il modo in cui ti senti determina quello che scegli di mettere,
2: esatto,
1: colori, stile.
2: Esatto, esatto, in base al mio umore. A cosa mi condiziona in quel momento, soprattutto pensando a quando ero più giovane alla musica. Io a 10 anni avevo cominciato a vedere MTV, perché mia sorella aveva 3 anni più grande e io guardavo i video di Eminem, quindi mi volevo vestire larga. Quindi ho detto, mamma, voglio vestirmi da maschio, perché per me da maschio era larga, jeans, non più gonne, collant, scomodi, comodità, che è quello che poi in realtà ricerco ancora oggi nel mio design. E quindi sì, diciamo, la moda vissuta come un modo di esprimermi, quello da subito. Però non è mai stata una cosa... Cioè non ho mai seguito la moda in quanto trend, questo mai, proprio mai, anche perché in realtà sì, a volte me ne faccio un vanto, ma forse pensandoci in quel periodo non c'era neanche la moda comoda, che adesso per dire è più facile seguire la moda secondo me, perché hanno...
1: Ha più opzioni,
2: sì,
1: forse,
2: esatto, per, ha più opzioni.
1: Per più fisicità, per più,
2: sì,
1: stili,
2: esatto.
1: Prima forse era un po' più,
2: sì,
1: stretta,
2: più stretta
1: la gamma.
2: Sì, proprio in tutti i sensi effettivamente, perché quando ero adolescente io la moda era proprio jeans molto aderenti, magliette aderenti, nella mia adolescenza c'era, non so, 2000... Dal 2010, che probabilmente ero in terza o quarta liceo, tutti ci andava di moda l'indie, quindi i pantaloni stretti, quindi sapevo i trend, ma non li seguivo, forse perché erano effettivamente scomodi, non tanto perché ero originale io, però effettivamente non seguivo neanche la controtendenza, cioè gli alternativi per forza, quindi il pantalone largo perché sei l'alternativo, il piercing. Cioè cercavo comunque, sì, una cosa mia,
1: una strada, mia strada. Né un trend né un antitrend,
2: esatto,
1: in qualche modo.
2: Quindi sì.
1: Quello... E poi arriviamo al teatro,
2: esatto,
1: giusto?
2: Sì, perché proprio quando ho capito che la moda potesse essere poi davvero la mia vita, sono dovuta passare per forza dal teatro, perché io ero appassionata di teatro, di cinema, ma soprattutto di teatro, recitazione teatrale, e mi sono iscritta a un'accademia a Milano, all'Accademia del Teatro Arsenale, che segue il metodo Lecoq, che è un metodo francese che avevo sfiorato in Erasmus a Parigi. Con una regista che avevo conosciuto in università e quindi insomma mi appassiono di teatro sempre di più, mi iscrivo al Teatro Arsenale, dove il metodo di studio passava proprio dal corpo. E io, avendo fatto anni di danza, amavo proprio esprimermi col corpo. Quindi
1: avere la libertà di movimento.
2: Esatto, la libertà di movimento, tutto un gioco sulla spazialità. Quindi il corpo comunica prima della voce e la voce si esce in un certo modo se il corpo è pronto, se il corpo è sincero, mm-hmm. e se no risulta finta. E quindi, vabbè, ovviamente il teatro è ancora una mia passione, mi piace tantissimo. Ma finita la scuola, dopo un po' di esperienze, comunque non ero convintissima del tutto, non tanto per il teatro in sé, ma per l'ambiente. Era un po' difficile per me stare in quello senza contaminarmi troppo, mm-hmm. non so se mi sono spiegata.
1: Però sei passato dietro le quinte,
2: esatto,
1: hai visto
2: dietro
1: le qualcun quinte. Altro lavorare, ecco, esatto. Non c'è solo la platea in questo caso.
2: Ma... No, mi sono innamorata proprio del lavoro dietro le quinte, guardando le costumiste che mi vestivano, vedendo come erano sicure di sé. Io mi sono sentita proprio il manichino, mentre immaginavo tutt'altro nella mia testa, invece proprio ho visto quanto fossero brave e competenti. Io, sapendo già un po' cucire, insomma, mi hanno aperto gli occhi. E allora da lì mi era nato un po' il pallino. Che bello il mondo del costume, del fare i vestiti, della moda. Cioè il ritorno, no, alla moda come espressività, mm-hmm. non solo individuale ma anche artistica. Quindi perché nel teatro, perché quel personaggio veste così? Oppure lo studio sui materiali, in base alla pièce teatrale da mettere in scena. Quindi mi ha affascinato tutto quello. E in parallelo mia mamma stava facendo borse a tutto spiano, così per hobby. Allora io l'aiutavo.
1: Ho cominciato a lavorare con lei.
2: Esatto, lavoravo con lei per hobby. Abbiamo iniziato a fare dei mercatini per sbarazzarci di tutte queste borse, che andavano sempre meglio. Allora ho deciso di studiare proprio moda. Mm-hmm. E mi sono iscritta alla Burgo, l'Istituto di Moda Burgo di Milano, e mi sono poi diplomata in modellistica e sartoria lì, specializzandomi poi in capispalla, perché poi appunto l'amore per la moda maschile tornava, quindi anche se poi ho studiato moda femminile, andavo sempre a ricadere sulle giacche, il tailleur,
1: gente, morbido, esatto, protettivo,
2: sì, sì,
1: anche.
2: Esatto, però là devo ammettere che studiavo proprio, cioè sì, nell'ultimo anno ho dato spazio anche alla... a ciò che volevo poi effettivamente realizzare io, quindi al design, ma il primo anno ho detto io voglio capire proprio come si fa un capo standard, quindi magari
1: da
2: la
1: 0
2: giacca
1: 100.
2: Da zero, sì, esatto, quindi la giacca l'ho imparata a fare ovviamente anche stretta, aderente, proprio su misura, e poi da lì ho iniziato a spaziare.
1: Da quello che siamo abituati con i fast fashion, dove alla fine
2: sì.
1: prendi delle cose che sono dei modelli già preimpostati, che sì, alla tua taglia, però non hai idea dello studio che sta nel fare qualcosa che calza,
2: esatto,
1: a pennello.
2: Esatto, quindi esatto, la sensazione di avere un capo che è tuo,
1: che ti veste,
2: mm-hmm. ti segue il tuo corpo, e quello è bellissimo. E poi sapere cosa c'è dietro. Cioè
1: sì.
2: quando ho visto la giacca aperta,
1: anche
2: mi sono emozionata.
1: Come si diceva, appunto, perché poi c'è anche la scelta dei materiali, il modo in cui si lavora, con chi si lavora.
2: Sì, esatto. Tutto il mondo dietro le quinte dei vestiti, alla fine è quello che mi ha appassionato di più.
1: E su questo arriviamo ad Amelia, mm-hmm. che non è il tuo nome,
2: no,
1: ma
2: esatto.
1: racconta una storia anche lui, giusto?
2: Sì, è un nome di famiglia, perché da parte di mia mamma ci sono state generazioni di Amelia, Amelio.
1: Anche al maschile. Quindi.
2: Anche al maschile,
1: unisex.
2: Sì. Il mio bisnonno era Amelio. E quindi unisex anche quello, sì, come
1: è
2: poi
1: diventato
2: il
1: nome poi del tuo brand.
2: Sì, perché poi si è interrotta questa... come si può dire, questa tradizione, mm-hmm. e ho voluto riportarla in vita. All'inizio scherzando con mia mamma, facendo mercatini, ci chiamavamo forse Crafty Amelia, qualcosa del genere, però Amelia c'era sempre, mm-hmm. e quindi l'ho voluta...
1: E poi è diventata prima una boutique
2: sì,
1: fisica, diciamo,
2: esatto.
1: in città, quindi qua a Cremona,
2: sì.
1: che è la tua città,
2: sì.
1: e dopodiché una boutique virtuale.
2: Sì, esatto,
1: quindi
2: quella che è adesso.
1: Diciamo passare a un dietro le quinte totale,
2: sì.
1: in cui il commercio è online e il lavoro invece rimane la maggior parte del tempo, quindi non c'è più la gestione della boutique, ma rimane tutto un atelier.
2: Esatto, sì, tutto un dietro le quinte.
1: Come hai coniugato la modernità dell'e-commerce con un lavoro così artigianale, così fisico?
2: Allora, bella domanda. In realtà è venuto anche spontaneamente, perché ho iniziato ad aprire il sito e-commerce, in realtà già quando facevo mercatini mi divertivo un po' a pubblicare, perché ho sempre avuto blog prima di scrittura, così amatoriale ovviamente, Quindi sapevo, conoscevo già un po' il mondo dei blog, quindi anche quando facevo i mercatini avevo un sito con le nostre creazioni e l'avevo aperto uno anche a mia mamma con le sue creazioni.
1: Quindi era già una vetrina.
2: Era già, sì, era un mondo che già un po' conoscevo. Poi quando avevo il negozio, la boutique a Cremona, Covid, e quindi ho accelerato le cose, avevo aperto già un online con soltanto i miei prodotti, perché nella boutique c'erano sia prodotti miei che prodotti che acquistavo già confezionati, okay, scelti da me ovviamente. Quindi sul sito c'erano soltanto le mie creazioni, quindi avevo già un po' preso la mano con questo, con questa realtà.
1: Quindi è stato, diciamo, un primo passo che poi ti ha portato all'attuale fisionomia.
2: Sì,
1: ecco.
2: Esatto, sì. Anche perché ormai ho visto che, allora, per quanto sia bello poi andare nei negozi, anche a me piace molto, però ha cambiato tantissimo il modo di acquistare, la mentalità proprio nell'acquisto.
1: Quindi
2: dal Covid in poi.
1: Ha, non dico smesso di andare nei negozi, però
2: in modo
1: prima
2: diverso.
1: Si sposta online, prima si muove online.
2: Esatto, prima curiosa. Che... Okay. Quindi non nego che magari un domani potrei riaprire qualcosa o magari cercare qualche punto fisico reale, però al momento vado avanti così.
1: Ecco, io ho una curiosità, forse un po' più personale. Mi raccontavi che hai una bimba di 4 anni.
2: Sì.
1: E diciamo che come tutti i bambini è anche esposta a quelli che sono un po' i trend, i gusti che vengono fatti apposta per i bambini, quindi molte volte c'è il rosa per le bimbe, l'azzurro per i bimbi, le bambole, gli unicorni per le bimbe, le cose un po' più considerate maschili per i bambini, eccetera, eccetera.
2: Esatto.
1: Tu come ti muovi in questo mondo che molto spesso è un po' polarizzato e come dai spazio al suo gusto?
2: Allora, devo dire che lei ha un gusto... per come dire, cioè si suol dire femminile, poi non mi piace dare per forza aggettivi, però lei ama tutto ciò che luccica, non so se è perché il mondo la
1: le
2: porta lì,
1: queste,
2: perché in realtà io in casa le proponevo tutt'altro, proprio quando è nata tutti i colori neutri, giochi di legno, sì proprio, esatto,
1: neutro.
2: E lei alla fine andava sempre nelle cose oro, negli unicorni, il rosa, però non tanto il rosa, devo dire che sì, le piace molto, però le piace molto anche il blu. Sono colori che, anche perché poi gli ho spiegato, perché un giorno mi fa, no, questo è una felpa da maschio, perché era nera. Lei sì, perché secondo me, magari appunto nell'ambiente esterno, comunque...
1: La socia.
2: Esatto, cioè comunque, come glielo spieghi, maschio e femmina, effettivamente ci sono delle diversità fisiche, no? Quindi magari anche all'asilo, i maschi di qua, le femmine, può essere
1: sì,
2: che...
1: Sì, sì, certo.
2: E quindi in qualche modo lei deve... E quindi mi ha detto, questo qua è un colore da maschio. Ho detto, ma scusa, ma la mamma com'è vestita? Nero, quindi ok. E poi gli ho raccontato...
1: Crisi.
2: Esatto, poi gli ho raccontato... Poi non so se è vero, però io penso che sia vero, perché mi ricordo di averlo studiato, che una volta in realtà il colore maschile era il rosa, perché deriva dal rosso, quindi la forza, esatto. E invece il blu era il colore della femmina, come era, perché era più celestiale. Cioè, se non ricordo, quindi gliel'ho raccontata e lei è rimasta così, davvero? Quindi in realtà sto cercando di farle capire che non ci sono realtà assolute nemmeno in quest'ambito, e quindi però lei alla fine sceglie lei. Cioè, io le ho comprato l'altro giorno una maglia con tutti i brillantini oro, e i pantaloni con i cuoricini argentati, perché le piacciono. Quindi sì.
1: E magari un giorno sarà lei che si veste da idraulico,
2: infatti,
1: per dire.
2: Infatti, perché poi alla fine
1: di jeans.
2: Esatto, l'altro giorno vedevo che giocava con una macchinina che era ancora mia vecchia, che in realtà era di mio padre, quindi c'è una macchinina che ci tramandiamo da generazioni, e poi era contentissima di scegliere il regalo di compleanno per un suo amichetto e voleva giocare lei con il dinosauro, quindi vabbè, alla fine...
1: Quindi c'è quell'apertura.
2: C'è un'apertura, sì, per quanto poi lei sia...
1: al momento unicorni e paillettes.
2: Esatto, proprio così.
1: E per te invece cos'è la moda, in una parola?
2: In una parola, espressione.
1: Espressione di quello che senti, che sei?
2: Sì, di quello che sento, di quello che sono, ma alla fine anche, sì, fondamentalmente quello, però non nego che poi ci sia un gusto collettivo, chiamiamolo così, per dire... Una cosa, un esempio che mi viene in mente è la vita alta e la vita bassa. Ne parlavo con un mio amico un anno fa, o forse già 2 anni fa, dei costumi che sono, all'epoca andava ancora di moda la vita alta, adesso sta tornando la vita bassa perché torna di moda agli anni 2000, eccetera, tutto quel periodo lì.
3: La parte che conosce, quella attillata, esatto, esatto, scoperta.
2: Esatto, però ancora gli inizi in cui il pantalone si abbassa ma ancora un po' largo con la scarpa grande. Quindi,
3: siamo una pantalone a zampa adesso.
2: Sì, esatto, siamo già lì. Ci stiamo avvicinando verso quella moda brutta. No, vabbè. E quindi in realtà io penso che poi l'occhio si abitui, perché mentre all'epoca, parlando di vita alta e vita bassa, lui inorridiva al ricordo dei costumi a vita bassa, io penso che oggi non inorridisca più, perché non perché lui segue la moda, perché non la segue per niente, è proprio che l'occhio si abitua. Quindi se 2 anni fa ci faceva strana la vita bassa, non la mettevamo, non perché non ci rappresentasse, perché comunque la moda ci plasma anche
3: il modo in cui guardiamo,
2: esatto,
3: il mondo.
2: Sì, il mondo, il corpo, sì, il corpo nostro, degli altri. Quindi sì, diciamo espressione di quello che si è, però c'è una contaminazione che tu voglia o non voglia, anche chi non segue la moda alla fine è dentro questa bolla, secondo me.
3: E come ovviamente si fa a ricordarsi chi si è in questo, o a cosa si somiglia, cosa ci somiglia in questo mondo pieno di stimoli?
2: A me aiuta tanto tornare alle cose che mi piacevano quando ero più piccola. Ho avuto un periodo un po' di crisi, anche dovuta alla maternità, cambia il corpo, hai meno tempo di guardarti, il lavoro che mi sono messa in testa di fare questa cosa. Quindi ho avuto un momento un po' di crisi e ho riguardato tutte le poesie che scrivevo, i libri, quindi tornare, no, da quello da dove sono partita, sono arrivata qui perché ero quello. Secondo me la fase più autentica è quella dell'adolescenza, quindi riprendere un po' in mano quel periodo è stato molto importante, quindi anche per capire poi, declinandolo nella moda, il mio stile, quello che poi riesco a esprimere.
3: Di un tornare un po' a se stessi e soprattutto stare con ciò che ci somiglia, ci fa sentire liberi di esprimerci e di muoverci.
2: E di muoverci.
3: Nel mondo in cui siamo.
2: Esatto.
3: Grazie mille Cecilia per aver condiviso la tua storia e la tua esperienza. E voi trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e gli scatti oggi di Paolo Mazzini su Instagram. Grazie, alla prossima!
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La luce dell'incontro. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Il concetto di genius loci, o spirito del luogo, è utilizzato in architettura per descrivere le caratteristiche di un ambiente sotto il punto di vista delle opere in esso presenti e delle abitudini di chi le frequenta. Uno sguardo in grado di fondere la lettura tecnica con quella sociologica. Al patronato Pio X di Cittadella, in provincia di Padova, il genius loci potrebbe essere raffigurato come un piccolo sistema solare. Molte attività gravitano come pianeti intorno al grande astro di un concetto, quello della crescita attraverso la relazione. Nel parco che si trova esattamente al centro del patronato, Don Roberto Frigo non nasconde l'orgoglio di fare parte di questo punto di riferimento della parrocchia e della città. Di questo luogo non è solo il direttore, ma anche un convinto promotore.
2: Questo patronato ha una storia lunga. Dai primi del Novecento la parrocchia ha scelto di venire in questo luogo e di dare questa opportunità ai suoi parrocchiani perché potesse essere un luogo di ritrovo e di incontro.
1: Al patronato si trovano società sportive, una scuola di musica, associazioni legate al mondo della famiglia e dei ragazzi, attività strettamente legate alla sfera parrocchiale. Soprattutto da generazioni si trovano momenti di condivisione reale. Molti cittadellesi sono cresciuti qui, come Sergio Bisinella. Alle spalle decenni di frequentazione e volontariato al Pio X, di cui è segretario, dalla memoria ripesca i ricordi della sua infanzia in questo luogo e della sua famiglia.
3: Ricordi che possono risalire sicuramente negli anni 55-56, quando avevo 7-8 anni e la mamma veniva da poco lontano, perché io sono nato poco lontano da qua, e veniva a chiamarmi per andare a casa, perché questa era la mia seconda casa, forse la prima casa. Perché qua ci trovavamo con gli amici, con i ragazzi, si giocava e anche qualche volta si pregava.
1: Il centro del sistema solare del patronato, dicevamo, è la crescita attraverso la relazione. Martino Baggio è il presidente della polisportiva Olimpia. Da generazioni, i ragazzi che indossano i colori della squadra di calcio si allenano al campo del Pio X. Sono suddivisi in 13 formazioni, ma in una di queste si è voluto seminare con convinzione ancora maggiore il valore della relazione.
4: Abbiamo una squadra che si chiama Super Olimpia, dove facciamo giocare assieme dei ragazzi normodotati e dei ragazzi disabili con una discreta capacità motoria. È un fiore all'occhiello questa squadra, si allena ogni sabato e facciamo dei tornei in giro con squadre super come questa.
1: Andrea Cecchetto è il presidente della Filarmonica Cittadellese, che negli spazi del patronato porta avanti numerose attività didattiche, in musica e nella vita. Chi insegna è stato uno studente.
5: Io sento di anche un po' il peso, l'eredità anche di quello che il patronato è stato nel corso degli anni per le famiglie e per la comunità del territorio. Per cui sentire appunto anche dai racconti dei nostri amici, dei nostri genitori, che cosa ha significato il patronato

0: di cui il frutto è solo il più evidente risultato. È per questa volontà di ricordare i momenti salienti di ogni percorso che Don Roberto tiene nel proprio ufficio tantissime fotografie.
1: Per ottenere delle soddisfazioni, insomma, occorre l'impegno e io non ho potuto calcolare quante ore sono stato qui, quante ore di dialoghi, di incontri, quanto tempo ho speso anche qui nel mio ufficio e quante ore anche nell'escogitare modalità, occasioni, ecco, perché un giovane potesse incontrare Dio, e quanta gioia quando vedi un bambino che via via, di anno in anno, cresce, e quanta gioia quando vedi un adolescente che un po' alla volta diventa uomo, diventa donna, e che cresce come persona. Ecco, questo è forse una delle cose più belle che in questi anni mi è stato donato di vedere, di riconoscere.
2: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, la seconda di questa nuova stagione. E lo abbiamo anticipato nella scorsa settimana, quest'anno la Chiesa celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, un'occasione speciale per ricordare il patrono d'Italia e riflettere sulla sua testimonianza di santità. Sempre attuale. Anche in diocesi non sono mancate le occasioni, in particolare la cattedrale mercoledì sera ha ospitato la meditazione proposta da Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Così l'ha presentato il vescovo Antonio Napoglioni davanti a un Duomo gremito di fedeli.
1: La comunità cristiana è articolata in parrocchie, gruppi, esperienze religiose, iniziative e tutto è un continuo darsi da fare, ma abbiamo bisogno di attingere alla fonte e stasera ci metteremo in ascolto della parola di Dio per reinnamorarci come Francesco della parola di Dio. Il tema che ho proposto al predicatore della Casa Pontificia, biblista affermato, ma soprattutto fratello nella fede, padre Roberto Pasolini, prende spunto da queste parole di Papa Leone, così si è rivolto a noi vescovi italiani nel maggio scorso, al termine della nostra assemblea. La priorità è il Vangelo, ce lo dice San Francesco d'Assisi, a 800 anni dal suo transito al cielo. Oggi, nel contesto in cui siamo chiamati a operare, confrontandoci con altre prospettive di vita e con sfide antropologiche inedite, riportare al centro il Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita. E questo è lo scopo di questa serata. Ascoltare una catechesi, una predicazione che ci rimandi con entusiasmo, quello di Francesco d'Assisi, al Vangelo, perché la nostra vita fiorisca, parli, testimoni, si rinnovi.
0: E allora sentiamo alcuni passaggi più significativi dell'intervento di Padre Pasolini, intervento che potete trovare integralmente sul canale YouTube Diocesi di Cremona nella sezione Formazione.
2: Essere marginali può essere bellissimo nella misura in cui lo accettiamo, ma quando ti viene proposto ti fa paura. Però credo che sia precisamente la gioiosa follia che Francesco ha voluto abbracciare. Quando gli chiedevano, no, di scrivere la regola, lui diceva: ma cosa vi posso scrivere? Non è perché era un anarchico, capite, un hippie, ante litteram, ma se no, voi non avete fatto questa esperienza di quanto è bello essere piccoli, ma come ve la spiego? Ti posso dire che sì, fai un rosario, alzati di notte alle tre e fai questo salmo, ma capite che non arrivi con una ricetta a quell'esperienza, perché non ci salverà un progetto scritto sulla carta. Ci salveranno gli incontri, le cose che ci capiteranno e forse ci stanno già capitando, cioè quando dalla piccolezza smettiamo di scappare con i Black Friday, con i vestiti, con la tecnologia, con tutte quelle cose che continuiamo, no, a mettere sopra la nostra umanità per non farla sembrare così piccola qual è invece. Noi non sappiamo di questi 2000 anni di cristianesimo cosa rimarrà, però credo che non dobbiamo aver paura di uscire, come dire, dalle geografie che abbiamo tratteggiato nella nostra mente, nei nostri territori, per andare incontro agli altri. Lo scopo della Chiesa non è far diventare tutto il mondo Chiesa, ma è di far diventare tutta la vita del mondo Vangelo. Cioè la bella notizia che di fronte alla nostra piccolezza esplode l'amore di Dio e l'amore nostro.
0: E la memoria liturgica del Santo di Assisi è stata celebrata lo scorso 4 ottobre. A Cremona è stato il vescovo Napoleone a celebrare la solennità nella messa della domenica in cattedrale. Possiamo vedere anche insieme le immagini. A fare da suggestivo sfondo alla liturgia in cattedrale è stata l'opera La Pasqua delle relazioni del muralista soncinese Davide Tolasi, collocata accanto all'altare insieme alle reliquie del Santo e di Santa Chiara. Ripercorrendo le strofe del Cantico delle Creature e intrecciandole con le suggestioni visive della tela di Tolasi, il vescovo ha invitato tutti tutti a evitare retoriche e a guardare alla vita di Francesco come a un eterno tuffo in Dio, vissuto senza calcoli o misure, in assoluta gratuità. Un forte richiamo alla spiritualità e all'impegno, come queste parole del vescovo, testardi artigiani di pace di fronte ai drammi del presente. La messa è stata celebrata dal capitolo della cattedrale insieme ad alcuni altri sacerdoti diocesani e alla comunità cappuccini di Cremona con il guardiano padre Andrea Castinelli. Ed è proprio fra Andrea Castinelli che ci accompagna anche questa settimana nel commento al Vangelo della domenica.

Pace bene, le letture di oggi sono molto contrastanti, potremmo dire così. Abbiamo una prima lettura dove il Signore ci dice che asciugherà ogni nostra lacrima ed è bello pensare che tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra solitudine, tutte le nostre paure, se date al Signore, vengono appunto consolate, vengono appunto asciugate queste lacrime. Però c'è un passaggio da fare, perché nel brano del Vangelo noi vediamo che questo re imbandisce questo banchetto e nessuno si presenta a questo banchetto di nozze. A un certo punto allora obbliga la gente ad entrare e si lamenta perché uno non ha l'abito nuziale. Se noi ci fermassimo a questo ci diremmo, ma scusami un attimo, mi hai invitato tu, io ero lì tranquillo per strada e ti lamenti anche di come sono vestito. Questo ci fa capire che allora dobbiamo stare sempre pronti per la chiamata del Signore, sempre pronti per essere degni di Lui. Infatti, nella seconda lettura, l'Apostolo ci dice che tutto posso in colui che mi dà forza. Noi a volte, purtroppo, puntiamo molto solo sulle nostre forze, sulle nostre capacità di fare, sulle nostre capacità in battuta, no? È come se andassimo in palestra per farci i muscoli belli, per farci vedere che siamo belli. Ecco, però, nel cammino di fede non funziona così, perché se io vado in palestra e poi non cambio niente della mia vita, il rischio è proprio quello che i muscoli non me li faccio. Faccio solo magari una gran bella apparenza, ma poi non riesco a cambiare la mia vita. Una suora che sicuramente è morta, delle suore sacramentine di Bergamo, anni fa mi disse che anche le panche stanno in chiesa tutto il giorno ma non sono ancora convertite, non sono ancora diventate cristiane. Ecco, il rischio a volte è che anche noi siamo così, come queste panche, che siamo magari anche in chiesa tutti i giorni ma non riusciamo a far sedimentare, come abbiamo detto domenica scorsa, la parola di Dio dentro di noi. Allora chiediamo questa grazia, no? Questo mese appunto diciamo che ce lo dedichiamo un po' a San Francesco e anche qui San Francesco ci viene in aiuto perché ci ricorda una cosa fondamentale, che sono io che mi devo convertire, non l'altro. La mia vita, dice i frati, vivete come se doveste essere davanti alla presenza di Dio e fate in maniera che gli altri vi chiedano perché siete così contenti. Allora chiediamo proprio questa grazia al Signore per intercessione di San Francesco che ci aiuti a vivere in maniera degna del regno di Dio per portare poi alla conversione anche i fratelli e le sorelle che vivono intorno a noi, per essere sempre pronti con questo abito nuziale. Pace e bene a tutti.

0: E ottobre è anche il mese missionario che come ogni anno termina e culmina con la giornata missionaria che sarà il prossimo 18 ottobre. La diocesi di Cremona celebrerà questo momento con la veglia in cattedrale che sarà presieduta dal vescovo sabato 17 ottobre alle ore 21. Nell'occasione saranno conferiti a 12 candidati i ministeri di lettore, accolito e catechista. Sarà così un'occasione per mettere in luce il legame profondo tra la missione della Chiesa e la chiamata di ogni battezzato a essere testimone del Vangelo e a mettersi al servizio della comunità. E la serata sarà anche l'occasione per esprimere il grazie della diocesi a tre Fidei Donum che nei mesi scorsi hanno concluso la loro esperienza missionaria. Don Davide Ferretti e Gloria Manfredini impegnati in Brasile nella parrocchia di Salvador de Bahia e Diego Pedrini che ha prestato il proprio servizio nella diocesi di Tete in Mozambico. In questo mese di ottobre l'ufficio missionario diocesano propone un'altra iniziativa di comunicazione. Ogni settimana un giovane racconterà la propria esperienza di servizio nel podcast La mia casa e il mondo. Le puntate integrali saranno pubblicate ogni settimana sul sito della Diocesi di Cremona. Noi abbiamo raccolto le voci dei giovani protagonisti a margine delle registrazioni e da loro ci siamo lasciati accompagnare lungo tutto questo mese missionario. Cominciamo oggi con Martina Celli che racconta la sua esperienza di servizio civile in Bolivia.
1: Io ho svolto un anno di servizio civile a La Paz in Bolivia, in particolare ho svolto servizio in una comunità terapeutica per uomini di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Sono venuta a conoscenza della possibilità di partire per un anno di servizio all'università. Io ho studiato cooperazione internazionale allo sviluppo e quindi è un tipo di esperienza molto, diciamo, sponsorizzato da questo percorso di studi. Però poi nella vita sono successe altre cose, quindi era un'idea che avevo messo un po' da parte, finché l'anno scorso ho detto no, però io questo tipo di esperienza voglio farla e quindi ho partecipato al bando, sono partita a ottobre dell'anno scorso, 2025. Ho un'esperienza molto significativa da tantissimi punti di vista, prima di tutto a livello personale. Mi sento molto cresciuta, ho lavorato su tanti aspetti anche del mio carattere, sono una persona abbastanza chiusa, introversa, invece mi sono trovata in un contesto nuovo, quindi mi sono messa in gioco e poi ho incontrato tantissime persone, ho fatto un sacco di esperienze, quindi mi porto dietro sicuramente una ricchezza enorme che mi accompagnerà adesso anche nel futuro, nelle mie prossime scelte.
0: Quindi ricordiamo che in questo mese di ottobre ogni settimana potete trovare le puntate complete del podcast La mia casa e il mondo sul sito ufficiale della Diocesi di Cremona. E sempre a proposito di podcast, vi ricordiamo anche la terza stagione di Torrazzo con Vista, il video podcast di approfondimento condotto da Andrea Bassani, ospitato in una delle sale del Torrazzo di Cremona. Nella puntata di questa settimana si parla di sport giovanile con interessanti riflessioni sulla crescita del talento tra agonismo e valori educativi. Ospite della puntata sono Andrea Trinchieri, coach di basket a livello internazionale e fondatore di un'academy per giovani atleti a Cremona, e il giornalista sportivo Gianluca Corbani. Ogni settimana Torrazzo con Vista è disponibile con una nuova puntata, disponibile dalle 12:30 della domenica su tutte le piattaforme. Per podcast e sul canale YouTube e in onda dopo il giorno del Signore su CR1. E con questo è tutto, noi ci troviamo quindi la prossima settimana, grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo di unità dei cristiani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di unità, di unione dei cristiani. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie ancora di essere con noi stamane. Nella preghiera della crocifissione, Don Norberto, Gesù dice che siano tutti uno come tu sei in me, Padre, e io in te. Siano anch'essi uno in noi, sicché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù invoca proprio l'unità dei cristiani, eppure dopo più di 2000 anni essa ancora non avviene, per colpa ovviamente dei cristiani, Don Norberto.
1: È il sogno davvero di Gesù che proprio nella sera dell'ultima cena ha pregato, ben consapevole che non sarebbe stata facile questa fraternità e questa unità. Però questo è certamente il punto di forza. Ogni volta che le chiese si ritrovano per pregare, tentare di costruire rapporti più fraterni e di camminare verso l'unità, il punto di forza è esattamente questo, la volontà e la preghiera di Gesù. Se Gesù ha pregato, se Gesù ha desiderato così tanto in un momento così particolare della sua esistenza, come era la vigilia della sua passione, l'unità dei suoi discepoli, questo non è solamente un desiderio che la Chiesa di ogni tempo deve rincorrere, ma nello stesso tempo è il punto di forza. Se il Signore ha pregato è un cammino possibile, sta davanti a noi con le sue difficoltà, ma è certamente possibile.

0: Tante volte, troppe volte, a un cristiano, Don Norberto, capita di rivolgersi ad un altro cristiano nel nome di Gesù e di non trovare la mano tesa. Questa è la mortificante realtà. Si è perduto in tanti cristiani di nome e non di fatto il senso profondo di Cristo.
1: Sì. Il sogno di Gesù affinché siano una cosa sola, che deve stare al di sopra di tutto. In questi anni, anche grazie al cammino delle chiese, al Concilio Vaticano II e a tutto quello che ne è uscito nei decenni successivi, si è compreso che l'unità dei cristiani non può essere certamente un'unificazione, o perlomeno non lo sarà prossimamente un'unificazione, ma quella capacità tutti di essere ricondotti all'essenziale della fede e nello stesso tempo anche di riconoscere che le diversità che ci caratterizzano sono delle ricchezze. In fondo questo fin dall'inizio la Chiesa lo ha riconosciuto, quando ha ammesso i quattro Vangeli canonici, l'Evangelista Marco, Luca, Matteo e Giovanni, quattro modi diversi di intendere la persona di Gesù, il ministero di Gesù, la figura di Gesù. Tutti sono una cosa sola, tutti raccontano il medesimo evento, ma con delle caratteristiche diverse. Ecco, fin dal principio la Chiesa è una e distinta. Ricordiamo bene, come l'Apostolo Paolo dice, lo Spirito Santo è all'origine di carismi diversi, di modalità diverse, ma è anche principio di unità. E quindi ogni volta che noi incontriamo un fratello che appartiene magari a una confessione diversa, a una chiesa diversa, la mano tesa c'è, perché è più quello che ci unisce che quello che ci distingue.

0: Quale dialogo è necessario in una società sempre più multiculturale, Don Norberto?
1: Questo è importante. Talvolta ricordo Benedetto XVI quando ci raccontava, ci diceva che sulla fede magari si fa un po' più fatica, ma c'è una dimensione invece culturale della fede che può essere maggiormente condivisa, e quindi questo farebbe bene al mondo. Anche Papa Francesco ci ricorda, quando parla dell'ecumenismo anche nell'Evangelii Gaudium, lo fa parlando nello stesso tempo della pace, facendoci comprendere come se davvero i cristiani camminassero di più, ecco, da questo punto di vista, per ricercare un'unità tra di loro, questo farebbe bene al mondo intero, farebbe bene alla pace anche tra i popoli, tra le culture diverse. Il confronto culturale è necessario ed è un grande cammino che ci sta davanti, e io credo che deve essere fatto agli alti livelli, come viene fatto, ecco, dalla Chiesa Cattolica, con i vari dicasteri, i vari organismi, le conferenze episcopali, ma nello stesso tempo deve nascere anche dal basso. Oramai le nostre città, lo vediamo, sono fatte non più da una cultura sola, ma sono multiculturali, multietniche, multireligiose, quindi una cultura che nasce dal basso, dal rispetto, dalla conoscenza reciproca. Questo non può che

Lei citava Benedetto XVI, io vado più indietro, vado a Giovanni Paolo II, che diceva: l'unione può essere soltanto frutto della conoscenza della verità nell'amore. E tutte e due devono operare insieme, l'una separatamente dall'altra ancora non basta.

0: basta, perché la verità senza l'amore non è ancora la piena verità, come l'amore non esiste senza la verità.
1: Verità e misericordia si incontreranno, anticipa il Salmo, ed è una grande verità. Talvolta i nostri scontri nascono proprio perché non ci si conosce, o si ha una conoscenza fredda, gelida, che non è una conoscenza innamorata l'uno dell'altro, che diventa curiosità, che diventa capacità di mettersi in relazione autentica, valorizzando il bene che c'è presente gli uni negli altri. Ma è questa davvero della conoscenza e dell'amore, ha ragione di sottolinearle come un punto unico, come due facce di una medesima medaglia, di una medesima moneta, ma proprio partendo dalla conoscenza, una conoscenza che vuole bene, che con un volto simpatico, che ha voglia di approfondire questo. Poi ognuno è libero giustamente di tenersi le proprie tradizioni, alle quali evidentemente siamo cari, ma quando c'è interesse reciproco nell'altro, conoscenza reciproca nell'altro, quella stima gli uni per gli altri, beh, questo è già un punto di unità notevole.

0: Don Norberto, io la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla. Allora, oggi ai piedi della Madonna porti come al solito i nostri malati, i nostri carcerati, quanti sono nel bisogno, li porti tutti lì, ai piedi della Vergine.
1: Lo farò senz'altro, grazie.
0: Buona giornata, Don Norberto.
1: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al Gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi a Kharkiv, 3 morti, dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi, raid sull'aeroporto di Riyadh, l'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al Gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla encirclica apostolica di Papa Francesco su Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano, nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akhja mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano Terzo, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi russi, l'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
5: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
7: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile, la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali. Sentiamo Marco Bergamaschi.
8: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ciao a tutti e bentornati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo alla vigilia di un evento ormai ricorrente negli ultimi anni, che sono le giornate FAI d'autunno, e quindi sfruttiamo l'occasione per parlare del tema in particolare, ma anche più in generale di cultura ed educazione. Lo facciamo come al solito con due ospiti che ora presentiamo. Abbiamo Davide Bruneri, architetto e da qualche mese, da inizio 2026, capo delegazione del FAI di Cremona. Benvenuto.
2: Grazie, grazie per l'invito.
1: Grazie a te di essere qui. E un bentornato invece a Anna Dami, guida turistica, docente cremonese. Siamo felici di averti qui con noi di nuovo.
3: Grazie ancora.
1: Allora, abbiamo introdotto il tema, poi lo sviscereremo nel dettaglio, andremo proprio a vedere sia le giornate specifiche, sia a dare un'inquadratura più generale della questione. Prima di iniziare però il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Allora, abbiamo preannunciato il tema, prima però vi chiedo un commento a caldo, un fuori programma, non so, ma è facile, un fuori programma facile. Noi usciamo con questa puntata a inizio ottobre, ma la registriamo a poco più di una settimana da un evento che ha, insomma, sconvolto almeno in parte la nostra città. Da esperti, appassionati di arte, oltre che da cittadini, che effetto vi ha fatto vedere i danni del chiamiamolo uragano temporale che si è abbattuto su Cremona anche a livello artistico?
1: Ma personalmente mi ha molto impressionato soprattutto i danni alla cattedrale e al palazzo comunale, perché un po' nell'immaginario di tutti sono i monumenti intoccabili,
0: quelli indistruttibili,
1: che sono, esatto, e quindi proprio con questi eventi atmosferici si percepisce proprio quanto il nostro patrimonio sia vulnerabile e sia necessario continuare a mantenerlo costantemente. E poi, insomma, ci sono state delle scene quasi apocalittiche della città, sembrava veramente una città il giorno dopo sotto bombardamento, ed era la prima volta, almeno per me, che la vedevo in queste condizioni. Mi ha fatto molta impressione.
2: Sì, io ho ancora negli occhi proprio le immagini, quando è successo io ero poco con i bambini, quindi poi siamo tornati in bici un pomeriggio ancora, fine pomeriggio, e arrivando dal posto si vedeva proprio... Quando ho visto la torre del palazzo comunale ferita e poi girando ancora il Duomo, è stato un colpo anche proprio a livello psicologico molto forte,
0: emotivo.
2: Perché ti senti proprio ferito nel tuo intimo. Sarà appunto che poi ci occupiamo anche di queste cose per lavoro, ma è come se avessero fatto male a uno di noi, ecco.
0: Bella questa, sì. Tra l'altro io non ero né a Cremona né a Milano, cioè ero proprio da un'altra parte e... I miei genitori mi hanno detto ah, c'è stato, ma non avevo realizzato veramente quale fosse la situazione finché alcuni ex colleghi, 4-5 persone, mi hanno scritto dicendo, ma non di Cremona, nessuno di loro cremonese, dicendo ma abbiamo visto cosa è successo a Cremona, che dico no, forse io non ho ancora capito bene che cosa è successo, però condivido questa sensazione di smarrimento quasi e... impegnativo, tosto, sì. Però dai, adesso guardiamo in chiave positiva, sì. E... arriviamo direttamente al tema centrale. Quindi apriamo la nostra prima rubrica, ci spostiamo nel nostro planetario. Di solito nel planetario ci spostiamo a guardare un titolo, una notizia. Direi che il titolo diretto è Giornate Fai d'autunno 2026. Allora, ci aiuti un po', ci racconti che cosa sono, ne abbiamo vissute tante negli anni, sì. Però magari ci dai una panoramica e se puoi svelarci qualcosa di quello che ci aspetta, super volentieri.
1: Certo, le giornate FAI, quelle di primavera e quelle di autunno, sono i due eventi nazionali del FAI, la Fondazione Fondo Ambiente Italiano, che organizza a livello nazionale per aprire luoghi solitamente chiusi al pubblico, per da una parte far conoscere alla cittadinanza il patrimonio e dall'altra per raccogliere fondi per il mantenimento e la gestione dei beni del FAI che sono sviluppati, insomma, lungo tutta la nostra penisola. Siamo anche quest'anno arrivati alle giornate FAI di autunno, giornate FAI di autunno che si svolgeranno il 10 e 11 ottobre, dalle 10 del mattino alle 6 di sera circa. E quest'anno abbiamo 4 aperture cremonesi, non restiamo in città perché adesso sentirete sono delle aperture veramente straordinarie.
0: Perché sono luoghi che di solito non sono aperti,
1: esatto,
0: al pubblico, giusto?
1: Esatto. La prima è la ex chiesa di San Vitale, attualmente utilizzata come aula di musica, sala conferenze appunto sala polivalente di proprietà della provincia di Cremona. Riapriamo l'appartamento al piano nobile di Palazzo Manna in via Ruggero Manna insieme a un piccolo appartamento a piano terreno attualmente sede della Società Filarmonica Ruggero Manna. E per la prima volta dopo, insomma, le vicende che si sono avvicendate negli ultimi periodi, apriamo prima dei restauri il Politeama Verdi, quindi in accordo con la proprietà Fondazione Stauffer e gli architetti, e vediamo in anteprima, prima dei lavori, questo grande teatro che, di cui si è parlato tanto sui giornali, sui social, ma di cui probabilmente molti cremonesi, soprattutto quelli della nostra generazione che non l'hanno vissuto come teatro, teatro hanno sempre visto magari la cupola di vetro esterna, ma non sono mai entrati all'interno di questo spazio. E per ultima un'altra nuova acquisizione da parte di AEM, la caserma La Marmora. Quindi sono quattro aperture direi straordinarie che vanno da proprietà pubbliche a appartamenti privati che spero insomma possano piacere al pubblico cremonese e anche a studiosi curiosi che vogliono entrare all'interno di questi spazi per la prima volta o comunque approfondire temi che magari avevano studiato sui libri ma non avevano avuto modo di vederli dal vivo.
0: Vissuto concretamente. Anna, devi scegliere il primo in cui entrare, qual è?
2: Politeama.
0: Subito. Facile, subito. Sei andata a colpo sicuro.
2: Sì. È proprio per come diceva lui, cioè noi degli anni 80-90 non l'abbiamo mai visto, punto. Cioè,
0: devo dire che sarebbe stata anche la mia scelta, sì. Ma per la curiosità proprio estrema, perché sì. Non manca totalmente. Lo accennava prima, apertura vuol dire... suscitare curiosità, suscitare la possibilità nelle persone di avvicinarsi a qualcosa che non hanno mai visto, ma forse anche di avvicinarsi a una riscoperta culturale del territorio in generale. Si percepisce questa cosa?
2: Come necessità, tu dici?
0: Sì.
2: Sì. Assolutamente, negli ultimi anni o comunque negli anni in cui ormai cominciano ad essere un po' che in cui siamo sul territorio e sul pezzo, abbiamo visto crescere proprio l'interesse delle persone, ma in un'ottica diciamo che è sempre meno revivalistica e basta, nel senso cioè non si va solo per l'orgoglio di essere delle nostre radici, okay. Eccetera, ma si va a guardare e scoprire proprio con il desiderio di dare un senso al presente, magari di avere qualche leva anche per il futuro, ecco.
0: Per entrambi, la vedete più una dinamica legata ai cremonesi o a chi arriva da fuori?
1: Allora, io parlo per la mia esperienza di Giornate FAI, devo dire tantissimi cremonesi, ma nella scorsa edizione un'apertura su cui io avevo puntato tantissimo, che era la mia prima edizione da capodelegazione, che era la chiesa di Sant'Ambrogio, un'architettura razionalista di altissimo livello. Cremonesi hanno risposto, devo dire, in maniera timida, ma sono venuti turisti dall'Austria, dalla Svizzera, alcuni anche dalla Germania, proprio per vedere la chiesa di Muzio. Quindi da una parte tra virgolette una piccola delusione, perché questo bellissimo edificio è come dire in mezzo a noi da sempre, è un po' trascurato, okay. Poco conosciuto, ma dall'altra è stato veramente un fanalino, un attrattore per turisti che sono venuti apposta in città proprio per visitare quello. E devo dire che la rivista Domus in occasioni ha proprio rilanciato le aperture imperdibili in Italia, era una delle quattro aperture imperdibili, era proprio la chiesa di Muzio, quindi è stato un piccolo vanto personale perché mi ero tanto battuto per...
0: Ci tenevi particolarmente.
1: Sì, perché l'architettura del Novecento è sempre molto difficile da capire, ma se riesci ad entrare, io da architetto parlo, insomma,
0: certo.
1: Appassionato di architettura del Novecento, se riesci ad entrare nell'ottica ha una poesia che è molto più intellettuale di tanti edifici magari di epoche precedenti, che sono più immediate nella lettura, esatto, ma un pochino meno intellettuali, quindi
2: sicuramente concordo, nel senso che esiste tutto un pubblico che viene da fuori, che non è il turista medio ma è quello intellettualmente preparato, che va proprio a cercare questo,
0: cioè che sceglie la meta in modo molto pensato, dici?
2: Però diciamo che ha già degli strumenti di partenza che gli permettono di orientarsi anche oltre, tra le righe, oltre le pieghe delle storie, ecco. Mentre è sicuramente comunque anche importante per il pubblico locale andare a riscoprire alcune bellezze che abbiamo, anche perché molto spesso si celano dietro storie appunto molto provinciali, di magari di problematiche amministrative, passaggi di successione, tutte queste cose che secondo me ne inficiano anche un po' il fascino. Cioè nel chiacchiericcio poi magari locale si preferisce dare peso a queste cose, mentre finisce in ombra il valore estetico, il valore artistico, il valore storico, il segno delle persone che sono passate da lì, ecco, tutta questa cosa qua che va invece valorizzata, su cui bisogna puntare la luce.
1: Scusa se ti interrompo, una cosa su cui stiamo puntando negli ultimi anni è soprattutto l'apertura di edifici che sono abbandonati o necessitano di restauro. Questo perché, oltre al fascino che l'urbex può avere in generale, ma per far capire e sensibilizzare le persone che la maggior parte del nostro patrimonio artistico, culturale, architettonico è in quelle condizioni. Cioè la maggior parte degli edifici antichi, se non sono musealizzati, sono comunque alla rovina o allo stato di abbandono. Quindi è proprio un anche accendere, cercare di portare la sensibilità delle persone su questi temi, di quanto anche che costa il mantenimento, la manutenzione, il restauro di un edificio, perché da fuori si dice ah, perché non fanno il museo, perché non lo restaurano, senza facile. Però esatto.
0: L'apertura di questi luoghi in queste occasioni riesce a diventare motore per un cambiamento in questa direzione o è ancora molto difficile il percorso?
1: Ti vorrei dire di sì.
0: Però la realtà...
1: Però... Come dire, lasciamo uno spazio alla possibilità, okay. Cioè io se ti dico un po' i numeri, nelle scorse giornate sono venute più di 4.000 persone all'interno dei nostri beni, se anche 10 persone uscite dalle giornate FAI si portano dietro un pezzettino di consapevolezza in più, appunto anche per la salvaguardia, per la consapevolezza di quello che è il nostro patrimonio, per me è già una conquista.
0: Non è male.
2: Io ho un ricordo di ormai qualche anno fa, mi viene in mente quel caso di Palazzo Maggio Grasselli, per esempio, quando io ero al liceo, quindi nella preistoria più o meno.
0: Smettila.
2: L'avevano riaperto con le giornate FAI e io già all'epoca facevo l'apprendista Cicerone e mi piace pensare che il recupero di questo monumento sia stato anche l'esito di tutta questa divulgazione che abbia fatto questa divulgazione, abbia fatto la sua parte nel poi accendere le risorse, nel riunire le persone, i professionisti intorno a questo edificio. È il primo che mi viene in mente.
1: Sì, anche perché in tutti i progetti di restauro fatti bene come si dovrebbe, il primo passo è proprio la conoscenza di un edificio. Senza la conoscenza io non posso elaborare un progetto ben fatto, ben costruito. Quindi è la parte più complicata, più lunga, che esternamente non dà frutti, ma la ricerca. Più conosci un edificio, meno intervieni. Questo è un po' il sunto.
2: Sì, è vero. Posso aggiungere una cosa? Effettivamente poi il rischio è di vedere anche i professionisti dell'architettura del restauro, nello specifico, come quelli che bloccano, no? I lavori, i desideri magari dei privati, eccetera, ma trovo che sia veramente importante invece conoscere bene l'esistente per poterlo valorizzare al meglio, senza stravolgerlo e senza appunto determinarne magari la rovina anche inconsapevolmente.
0: Su questo quanto vedete come cruciale la vostra presenza, come FAI, come guide, come persone competenti nell'ambito? Cioè riuscite a vedervi come mediatori in questo settore oppure mancano ancora degli elementi a livello istituzionale, burocratico, politico nel senso più bello del termine, perché questo passaggio avvenga in modo più naturale?
1: Che domande facili,
0: proprio. No, se non vi avremmo invitato per le domande facili.
1: Odiare. No, esatto. Personalmente penso che ci sia ancora tanta strada da fare, nel senso che anche a livello istituzionale si sono fatti dei piccoli passi, ma la strada è ancora molto, molto, molto lunga.
2: Molto lunga, anche a livello centrale. Cioè, parlavamo prima, cominciano a tagliare i fondi sulle borse di studio di dottorato alle università, capisci che è da lì che si semina.
0: Un problema,
2: cioè, non addirittura, cioè, anche da prima si semina, però è esatto. Cioè, quindi sicuramente la strada, ahimè, è ancora lunga. Certo è che sia io che lui in modi diversi, con competenze leggermente diverse nello stesso ambito, ci siamo imposti e proposti come missione della vita proprio di portare alla luce queste cose. Quindi cioè, più se ne parla e più si spera si possano compiere dei passi importanti.
1: Esatto.
0: È parzialmente, o forse non parzialmente, un tema educativo importante, mi pare. Partirei da te, Anna, da docente. Questo sguardo al cielo, una benedizione, un'invocazione.
2: Aspetto l'illuminazione. Esatto.
0: Aspetti l'illuminazione divina. Com'è? Sì. Come la vivi da docente tu questa...
2: È proprio come una ragione per cui alzarsi la mattina, proprio nel senso che effettivamente nel mondo delle istruzioni lo spazio che l'arte ha, e che l'arte ha soprattutto, è sempre più risicato. Io personalmente sono fortunata perché insegno in una scuola dove si è scelto di dedicare ore di storia dell'arte fin dalla prima superiore, quindi comunque c'è spazio, ecco. Però dicevo, in un panorama dove le ore soprattutto di arte sono sempre più risicate, l'educazione alla bellezza, non fine a se stessa, ma proprio come esperienza, diciamo, di crescita individuale e collettiva, è veramente, veramente quasi una mission impossible, per cui però io tutte le mattine mi alzo e vado a fare questa
0: cosa. E vai,
2: cosa.
0: Non molli.
2: Sì, sì, sì, non mollo.
0: Beh, il FAI forse ce l'ha proprio un po' come natura intrinseca.
1: Sì, noi da ormai diverse edizioni collaboriamo con scuole, ogni anno, ogni edizione ne abbiamo una diversa, una classe che, come ha anticipato prima Anna, che aveva fatto anche lei quando era al liceo, partecipano al progetto degli apprendisti ciceroni, quindi durante le giornate FAI raccontano una parte o tutto l'edificio aperto, e quindi questo è un modo per loro per mettersi in gioco e per iniziare ad avvicinarsi a quello che è il nostro patrimonio, che magari appunto vedono tutti i giorni perché ci passano davanti per andare a scuola, andare a casa, ma non si sono mai soffermati, non sono mai entrati. E quindi questo è un modo per iniziarli, diciamo, questo all'avvicinare.
0: Un primo passo, esatto. Diciamo, dai.
2: Io metto una cosa da aggiungere, perché la conoscenza non è qualcosa di freddo, sterile, cioè non è proprio lo sciorinare quanto ne sai, no? Però le cose che conosci, alle cose che conosci ti affezioni dopo, no? In qualche modo, e quindi questa è insomma, la leva che fa scattare poi l'azione, la consapevolezza, tutto quanto. Cioè se tu ignori... E sappiamo quanto si ignora in questo mondo di oggi.
0: E appassionarsi è difficile.
2: Esatto. E se tu ignori non hai proprio, cioè è come se tu avessi una benda sugli occhi, non le vedi le cose. E quando le vedi, in qualche modo ti affezioni, da affezionarsi.
0: Quantomeno può succedere, ecco,
2: sì.
0: Ci diamo la possibilità,
2: sì,
0: che
2: dai,
0: accada.
2: Sì. Dall'affezionarsi uno poi appunto sviluppa il senso della cura, che è, sì, anche quello che accade anche tra le persone, no? Dopo.
0: Visto che abbiamo parlato di cura e di una sorta di passione, parliamo di luoghi del cuore.

0: Tredicesima edizione quest'anno della rubrica, possiamo chiamare, definire una rubrica?
1: Sì, inizio ogni 2 anni c'è questa sorta di gara a livello nazionale, in cui, anzi grazie dell'assist, perché una delle nostre aperture, proprio l'ex chiesa di San Vitale è candidata come luogo del cuore, quindi invito insomma tutti quelli che guarderanno, ascolteranno questo podcast, di votare sul sito del FAI luoghi del cuore. Potete votare tutti i luoghi che volete una volta sola, e i luoghi con il maggior numero di voti avranno dei finanziamenti per la valorizzazione e il restauro. Quindi è un piccolo gesto che la fondazione fa ogni 2 anni per lasciare all'interno del territorio nazionale, in una votazione veramente super democratica, un piccolo segno all'interno del nostro patrimonio. Quindi sono tanti i beni cremonesi candidati, però durante le nostre giornate noi ne apriremo uno dei vari, ma insomma sul sito ne potete anche trovare altri.
2: Posso raccontare una cosa di San Vitale?
0: Puoi raccontare quello che vuoi, sei qui apposta, no. Scusa.
2: Mi ha sempre colpito come sia poco conosciuta, no? E mi ha sempre colpito perché conserva un piccolo elemento pittorico che ci parla di connessioni con altre città, con altre realtà, no? C'è la riproduzione del volto santo di Lucca, che è un'iconografia del Cristo molto particolare, che è legata a una forma di devozione popolare che c'è a Lucca dal Medioevo. Ora, Lucca tutti la conoscono, ha delle bellezze incredibili, ho capito, però c'era una connessione con Cremona. Allora c'è anche solo chiedersi perché evidentemente le strade del commercio erano collegate, quindi insieme alle persone, insieme alle merci passavano le persone, passavano le idee, era così che circolava la cultura all'epoca. È un piccolo dettaglio, ma è un piccolo dettaglio che immediatamente ci sposta anche dall'essere troppo cremonacentrici, no? E di portarci direttamente sul mondo con una storia di 800 anni fa, 700 anni fa.
0: Tra l'altro, a proposito di cremonacentrici, ho fatto i compiti e cioè, il luogo del cuore più votato storicamente a Cremona è Villa Dati, a Cella Dati, e nel 2024 il luogo più votato è stato la Torre di Azzano. Ok, tutto ciò. In città, il primo luogo cremonese in classifica è la Chiesa di Santa Lucia con 20 voti. Villa Dati ne aveva 1600, c'è una differenza sensibile tra città e territorio.
1: Sì, assolutamente, quell'anno avevamo fatto un lavoro molto approfondito su Villa Dati, perché avevamo fatto una serie di incontri, perché fra i nostri volontari abbiamo anche dei professionisti del settore, restauratori, guide, storici dell'arte, e proprio lo studio Carena Ragazzoni, Alberta Carena è una delle nostre volontarie, la restauratrice che si era occupata del restauro del Salone di Villa Dati. Quindi avevamo fatto proprio una serie di incontri per far vedere i lavori di restauro, con conferenze, visite guidate, visite da vicino agli affreschi per vedere il lavoro che era stato fatto, e proprio in quell'occasione avevamo cercato di pubblicizzare proprio la raccolta dei voti dei luoghi del cuore. Peccato che siamo arrivati proprio, come dire, la shortlist arriva dopo i 2000 voti, quindi noi siamo stati un pochino
0: fermati un pochino prima,
1: quindi purtroppo devo dire Cremona, per quanto riguarda i voti dei luoghi del cuore, è sempre un po' timida, quindi insomma è un'occasione per la città, non solo per il FAI, possono votare tutti o tramite modulo cartaceo o sul sito del FAI inserendo semplicemente nome, cognome e mail, per anche portare una piccola attenzione su quello che è il nostro territorio.
0: Vi do poco tempo, ma a testa mi fate 4 luoghi del cuore?
1: Ma cremonesi, cioè
0: sì,
1: se dovessimo
0: sì,
1: scegliere.
0: Provincia.
1: Ok.
0: Non necessariamente la città.
1: Vabbè, io
0: vai.
1: Ti direi, allora ne dico 2 io e 2 te,
2: esatto,
1: così facciamo.
2: Vai, esatto,
0: stiamo già imbrogliando.
2: 4 sono tanti.
1: Allora, quest'anno come delegazione, anche in accordo con la diocesi, abbiamo proposto il refettorio di San Pietro.
0: Ok.
1: Con la provincia, l'ex chiesa di San Vitale, poi personalmente un desiderio personale piccolo vedo sempre chiusa è Villa Borromeo a Farfengo, che è questa enorme villa meravigliosa, rinascimentale, abbandonata in mezzo ai campi. La quarta,
2: vai. Tanto che ci vai, pensi,
1: ci penso.
2: Allora, anche luogo, in realtà, ma si possono dire anche luoghi aperti?
0: Sì,
2: ah,
0: sì,
2: okay. Dai, perché il luogo del cuore per me rimane la chiesa di San Michele, con in particolare il giudizio universale sul Catinom Sidale, che ho anche studiato, cioè che conosco da quando sono piccola, avendo fatto lì l'oratorio e tutto quanto, ma perché per me l'iconografia del giudizio universale rimane anche nella mia formazione universitaria qualcosa di straordinario.
0: Rimane lì.
2: Sapere che ce n'era, che ce n'è uno molto precoce in città, eccetera, mi ha sempre affascinato. Poi sì, poi da brava medievista, Pieve Terzagni, perché i suoi tappeti musivi sono qualcosa di fenomenale, e insieme va in coppia anche il Camposanto, i tappeti musivi, quello che chiamavano il Camposanto dei canonici, che sappiamo bene. Cioè, non so, che sappiamo bene quanto discutere fa ancora sulla sua originaria collocazione. Sono anch'io a tre, e sono rimasta sempre nel Medioevo, però...
1: andiamo qualcosa...
2: di moderno, no? Esatto, dai, sì, contemporaneo. Sì.
1: Io mi ributto su Sant'Ambrogio, perché per me il capolavoro razionalista che c'è a Cremona, che è conservato a Cremona, un'architettura altissima, raffinatissima, con dei rimandi all'architettura romana, e... devo dire, è sempre affascinante vedere quanto l'architettura romana abbia influenzato l'architettura classica romana, soprattutto quella degli acquedotti, delle terme, abbia influenzato l'architettura razionalista, pur semplificata, tolta di tutte quelle che sono le decorazioni. E quindi per me rimane sempre molto affascinante.
0: Rimane in vetta.
2: E per me invece alcune cappelle gentilizie che ci sono nel cimitero di Cremona, perché sono dei capolavori della statuaria, dell'architettura insieme, cioè sono delle piccole opere d'arte totali, e in pochissimo spazio condensano, secondo me, alcune dei vertici artistici ed estetici fenomenali, parlando non della morte, ma della vita delle persone.
0: Allora, con questa apertura verso il contemporaneo che guarda sempre avanti, con questo sguardo di speranza, chiudiamo la nostra puntata, perché il tempo è a nostra disposizione è finito, sembra sempre troppo poco, però davvero un grande grazie, soprattutto per la passione con cui ci avete raccontato il vostro lavoro, che è un po' la vostra missione, da quello che abbiamo capito. Quindi grazie davvero. Ringraziamo Davide Bruneri, Anna Dami, di essere stati con noi. Vi invitiamo ovviamente a votare i luoghi del cuore, che ci fa molto piacere, e a farvi tutti trascinare dall'occasione delle giornate FAI d'autunno, per poi approfondire sempre di più e far nascere quella conoscenza che può diventare passione. Grazie intanto a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo su tutti i nostri social, sulle piattaforme di podcasting, quindi Spotify, Apple Podcast, YouTube, su CR1 la domenica alle 12.30. Continuate a seguirci, perché noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nasi rossi in corsia. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Se si cura una malattia si vince o si perde, ma se si cura una persona si vince sempre, qualunque sia l'esito della terapia. Diceva così Patch Adams, uno dei fondatori della clown terapia. Un sorriso per la vita è il nome dell'associazione nata nel 2012 a Cesinali, in provincia di Avellino, ma attiva da qualche anno anche a Benevento. Questa realtà nasce dall'esperienza vissuta in una corsia d'ospedale da Silvana Piccinini, che ce la racconta.
2: Nasco come clown per un'esperienza ben precisa. Ho avuto un'esperienza un po' negativa con mia mamma per 3 mesi in un noto ospedale napoletano. Lei era malata del famoso paura del cancro. E quindi mi tocca un po' raccontare questa storia perché la sofferenza che c'è in questi reparti è immensa e ancora oggi la sento proprio sulla mia pelle. E diciamo che periodicamente venivano delle persone, dei volontari, alcuni ragazzi con un nasino rosso come questo che ho tra le mani. Allora mamma, quando vedeva questi qua che arrivavano con questi nasino rosso così, mia madre scherzava dicendo ma che si sono messi su una sapumarola. E da lì, da quella battuta di mamma, si rideva un po' e si cercava proprio di dimenticare la sofferenza che si vedeva negli occhi di queste persone. Ed è stato questo nasino rosso che mi ha dato proprio la forza di capire che mondo ci fosse dietro a questo.
1: La clown terapia influisce sullo stato psicologico delle persone rafforzando la capacità di affrontare la malattia e la solitudine. Ogni incontro è così un incontro unico dove si mescolano realtà e gioco, leggerezza e profondità. L'associazione ad oggi conta tantissimi membri chiamati a svolgere diverse attività. Ce lo spiega Bernardina Aiello, vicepresidente dell'associazione.
3: L'incontro risale a 10 anni fa circa, mese più, mese meno, con Silvana. Tramite un amico in comune, grazie a lui, nasce una sinergia unica, speciale. L'una va incontro all'altra, a volte anche con un sorriso, tanto per rimanere in tema con l'associazione, un sorriso per la vita. Da lì nascono progetti, idee e tante cose, tanta voglia di fare. Non ci limitiamo più soltanto alle corsie di ospedali per portare un sorriso, una carezza ai piccoli pazienti e anche ai genitori. Nelle RSA, dai nonnini che hanno una generazione da raccontare, una storia immensa. È tutto da imparare da loro. Ci siamo guardate e abbiamo deciso così di fare tanto di più, quindi portare lì dove necessita questo sorriso. E allora abbiamo deciso di intraprendere e abbracciare la messa dei bambini con Padre Maurizio a Parco Verde a Caivano. Abbiamo deciso di sposare progetti quale il pantalone magico, quale un cinema per regalare spensieratezza nelle corsie di ospedale.
1: Dietro il naso rosso ci sono delle persone con le loro storie. Ogni clown ha la sua. Ognuno è spinto da una motivazione differente e sceglie di donarsi all'altro con la sua semplicità, aprendo il suo cuore. Particolare è la storia di Gioia, una nonna speciale che ci racconta perché ha scelto di chiamarsi Clown Perla.
4: Perché ho scelto questo nome in onore e memoria della mia nipotina. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere mia nipote, appunto Perla, per 9 mesi. Dopo 9 mesi è volata in cielo dal Signore, in quanto era una bambina con tante problematiche. È nata con la sindrome di Down e noi l'abbiamo accolta come un dono. Poi ha avuto delle complicazioni a livello cardiaco, per cui dopo 9 mesi di ospedale, di dolore, la bimba è venuta a mancare. Quindi lei mi ha illuminata dicendo di fare qualcosa in suo onore, in sua memoria, e avendo conosciuto e toccato con mano il dolore tra le corsie proprio di questo ospedale di Bergamo, mi sono resa conto che il mio sorriso poteva dare un po' di serenità alle persone che vivevano questa sofferenza, perché tante famiglie avevano questa problematica, diciamo, come la nostra.
0: si sente la Chiesa delle persone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto nel latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. E poi chiaramente con il diffondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. E dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue quattro settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco quindi questi quattro colori liturgici: verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità: al Padre, al quale affidiamo i pensieri, al Figlio, al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo, al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio e queste tre dimensioni: l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote, poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo-quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccogliere quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella Eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così, con tutto il cuore, all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'Assemblea riceve, nutrendo il proprio cammino. E il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica, associata alla lettura del Vangelo, e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base alla, al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così, perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù, che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il Salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel Salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il Salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'Assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'Assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'Evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che ogni giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. E dopo il sacerdote che sta per proclamare, o il diacono, tutta l'assemblea si segna per 3 volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi 3 segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo. Dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo 8 ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo, e dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della Beraka ebraica, che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel Messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del Santo, a Dio 3 volte Santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa, inizia la vita, nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, che ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, dobbiamo, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò. E attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche io direi proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
1: Grazie io a voi tutti e buona domenica.
0: Grazie a Don Salvatore, noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 1243 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli Papa al Circolo di San Pietro: contribuite all'opera di Cristo nell'essere vicini ai poveri. E Leone si ricoverà domani in tarda mattinata al Gemelli. Via libera dell'Unione Europea a un maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'Arabia Saudita in allerta per gli attacchi degli Houthi, sospesi i voli nell'aeroporto di Riyadh. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci Studio. Dunque, poco fa la sala stampa vaticana ha confermato che il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli. Ricordiamo che ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha detto di aver scoperto di avere un nodulo al polmone e che dovrà essere operato, un nodulo circoscritto e in fase iniziale. La degenza dovrebbe durare all'incirca una settimana. Però passiamo appunto all'attività di questa mattina del pontefice, che ha ricevuto i soci del Circolo San Pietro e ha detto loro: la carità sia alla base di tutto ciò che fate. E ancora, nell'offerta del vostro tempo, del vostro entusiasmo e della vostra fatica a favore dei più poveri, contribuite all'opera stessa di Cristo. Sentiamo Tiziana Campisi.
3: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale, a nome del Papa, si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
4: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
3: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari. Poi raccomanda:
4: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
3: Infine il pontefice ringrazia il circolo per la croce pettorale donatagli il giorno della sua elezione e per l'oblò di San Pietro consegnatogli come segno di fedeltà e devozione, il quale sostiene la sollecitudine del vescovo di Roma per la capitale ed è anche aiuto alle esigenze della Santa Sede nel servizio di tutta la Chiesa.
2: Cambiamo argomento. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato nuove sanzioni contro la Russia che riguardano persone ed entità legate al complesso militare industriale del paese. I particolari da Eugenio Bonanata.
5: Il più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha iniziato la guerra contro l'Ucraina. I ministri degli affari esteri dei 27 le hanno approvate formalmente stamattina a Lussemburgo, dando il via libera ad oltre 1.600 nuove voci rivolte soprattutto all'apparato militare e industriale di Mosca, con particolare riferimento alla catena di produzione di missili balistici. In pratica, con questo provvedimento, che arriva dopo lo stop alle sanzioni USE sul gasolio di Mosca, misure come il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nel territorio dell'Unione arriveranno a colpire in totale circa 4.600 tra persone ed entità russe. Ancora una volta l'Europa dimostra di essere unita, commenta l'alto rappresentante dell'UE Callas, che sottolinea: stiamo rendendo più difficile, più lento e più costoso produrre le armi che la Russia utilizza per uccidere gli ucraini. Intanto in varie zone dell'Ucraina si registrano blackout in seguito a diversi raid russi che stanotte hanno colpito infrastrutture energetiche nazionali, comprese quelle della statale Naftogaz.
2: Una persona è stata uccisa e altre sono state ferite questa mattina in un attacco dell'esercito israeliano nella città di Rafah, nel sud della striscia. Intanto l'Alta Corte di Giustizia di Israele ha incaricato il Ministero della Difesa e appunto l'esercito di fornire un calendario per il ritorno alle proprie case dei palestinesi sfollati nel nord della Cisgiordania. Interviene il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che dice: in Israele non si parla più di processo di pace. Dunque sentiamo il cardinale al microfono di Guglielmo Gallone in una Terra Santa attraversata dalla sfiducia. Sentiamo le sue parole.
6: C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Un senso di disorientamento generale. Ci si sente non ascoltati, non compresi.
7: Aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
6: I cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse.
2: Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano. È stato ribadito anche l'impegno dell'Unione europea a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. Intanto resta alta l'attenzione e l'allerta in Arabia Saudita per le minacce di attacco da parte degli Houthi yemeniti dopo i numerosi raid del fine settimana che hanno provocato vittime e danni. Zona sensibile l'aeroporto saudita di Riyadh, per il quale è stato prorogato lo stop all'operatività. Prosegue l'offensiva dei ribelli anche in Yemen. Sentiamo Paola Simonetti.
8: L'aeroporto di Riyadh proroga la sospensione dei voli. Non si allenta il rischio di nuovi attacchi degli Houthi yemeniti che nel fine settimana hanno preso di mira lo scalo provocando almeno 13 vittime e numerosi danni. L'allerta per l'avvistamento di droni e missili è stata lanciata anche nelle ultime ore. Uno scenario nel quale l'Arabia Saudita, secondo quanto riferito dall'UE, starebbe chiedendo di rafforzare la missione Aspides per la difesa del traffico mercantile nel Mar Rosso e mantenere così aperto lo stretto di Bab el-Mandeb nell'area del quale i ribelli starebbero avanzando parallelamente alla zona di Taiz. Colpita dai raid, anche la capitale yemenita Sana'a, dove si registrano almeno un morto e 12 feriti. Sul fronte iraniano prosegue lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti tramite mediatori per una possibile tregua, ma continua anche lo scambio di minacce. Teheran paventa la distruzione di data center e siti di intelligenza artificiale statunitensi nel Golfo se gli USA dovessero riprendere la loro offensiva, anche se il presidente Trump per ora chiarisce che nessun nuovo attacco in programma prima delle elezioni di midterm.
2: Quasi 6.000 persone uccise o ferite nei primi 9 mesi del 2026 e circa 1,5 milioni di sfollati interni. Gli ultimi dati dell'ONU su Haiti, oramai da almeno 5 anni in balia delle violenze delle gang, denotano che la crisi nel paese è lontana dal trovare una via d'uscita. Valerio Palombaro ha sentito Maurizio Barcaro, missionario del PIME.
9: Ma a dire il vero, tutta la capitale è occupata da queste bande, no? Tranne ovviamente la parte borghese, fra parentesi, che si chiama Pétionville, è quel quartiere dove ci sono benestanti, dove ci sono sedi di ambasciate, di banche.

0: fermano gli autobus e sequestrano delle persone per un tempo, si passano molti pericoli.
1: A Firenze una mostra dedicata al frammento e alla sua capacità di conservare significato anche quando l'opera ha perduto la propria integrità. Si chiama Broken, il potere del frammento, organizzata da Palazzo Strozzi con la National Gallery of Art di Washington. Maria Milvia Morciano.
2: Siamo circondati da frammenti, li conserviamo nei musei, li estraiamo dalla terra, li raccogliamo dopo una distruzione, eppure continuiamo a pensare l'intero come la condizione naturale delle cose e la frattura come un accidente. A Palazzo Strozzi, Broken, il potere del frammento, riunisce oltre 80 opere, volti e corpi segnati dal tempo, dalla guerra, dall'iconoclastia, dalle catastrofi, ma anche frammenti ricomposti o creati deliberatamente dagli artisti. Come spiega Arturo Galanzino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi.
3: È studiato e provato che la nostra percezione prova piacere a ricomporre con la nostra fantasia le parti mancanti.
2: Dall'antico Egitto all'arte contemporanea, la mostra racconta come ciò che è mutilo possa restare incompleto e continuare a significare.
1: E allora finisce qui il nostro giornale, appuntamento però alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano Terzo, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
3: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche in questa nuova stagione che parte proprio oggi, che poi in realtà ho perso il conto delle stagioni che abbiamo passato insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, cioè sono più di 20 anni di sicuro, ma poi alla fine che differenza fa? Cioè ogni giorno ripartiamo da zero, con tanta musica da ascoltare e quelle curiosità soprattutto sul tema della tecnologia che tanto ci appassiona ma da sempre, attenzione particolare a tutti quei piccoli problemi che prima semplicemente non esistevano, ma perché tante cose non si potevano fare, adesso che invece le possibilità si sono moltiplicate, sono arrivate pure tutte quelle magagne tipo le truffe a cui fare attenzione, di cui parleremo tra poco, l'attenzione alla privacy, i dati sensibili, che ne so, i rischi della rete, cose con cui ci ritroviamo ad avere a che fare ogni giorno per un motivo o per l'altro, no? E appunto ne parliamo perché nessuno possa dire io non lo sapevo. Io non sapevo, per esempio, e cambiamo completamente discorso, di questa cosa successa oggi 12 ottobre nel 1931, sempre per iniziare con un bel giro largo, no? Perché se all'epoca qualcuno si fosse chiesto quale poteva essere il posto peggiore al mondo dove tirare su un monumento di 30 metri, cioè chi di noi non si è mai fatto una domanda del genere, sono sicuro che la lista sarebbe lunghissima, insomma, però sono altrettanto sicuro che gli esperti avrebbero messo in questa lista, tra gli altri, anche la cima del Corcovado, a Rio de Janeiro, no? 700 metri d'altezza, la montagna più celebre, insomma, della città. Pare ci sia tanto di quel vento che ti volano via pure i pensieri. Che poi in portoghese Corcovado si può tradurre tipo gobbo.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: In blu 2000 news.
6: Buon pomeriggio da Pieracchi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli non si ferma. L'attività del pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
7: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
6: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
8: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
6: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce.
4: Come si fa?
5: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi siamo alla quarta puntata della nostra terza stagione, riprendono tutte le attività, tutti i campionati, sono riprese le scuole, abbiamo parlato di campionati, oggi parliamo di sport, in particolare di sport giovanile e agonismo. Lo facciamo come al solito con due ospiti, abbiamo con noi Andrea Trinchieri, allenatore di pallacanestro, quest'anno al Salonicco, quindi ben arrivato coach.
6: Grazie mille.
5: Forse un bentornato a casa, comunque adesso poi approfondiamo il tema.
6: Esploreremo.
5: E Gianluca Corbani, giornalista sportivo, collaboratore di LND, giusto?
7: Grazie per l'invito.
5: Grazie a te, grazie a te di essere qui, anche tu ci darai la tua visione. Abbiamo due mondi diversi, pallacanestro, calcio, due tra gli sport più seguiti e più amati in Italia. Abbiamo tutti gli ingredienti, quindi non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Andiamo in onda inizio ottobre, che per tante realtà vuol dire la ripresa dei campionati, sia a livello giovanile che a livello senior, soprattutto nel basket e nel calcio siamo già partiti tempo fa. Vale soprattutto per lo sport giovanile. Andrea, partiamo da te, partiamo da un tema caldo, almeno in questi giorni in cui registriamo, caldissimo, che è la ripresa dell'attività del basket giovanile con l'Andrea Trinchieri Academy, che viene presentata proprio oggi nel giorno della registrazione, nel momento in cui abbiamo un'onda è già andata. Che cosa vuol dire per te aver preso in mano un settore giovanile così importante?
6: Una lucida follia.
5: Però ne sei consapevole, cioè questo lucida che funziona.
6: Assolutamente. Cosa succede? Succede che la ex Vanoli Cremona cede il titolo. Si parla di sport professionistico e di solito allo sport professionistico viene legato anche lo sport giovanile. I famosi settori giovanili. Non è il timing corretto, non voglio spendere nessuna parola su quello che è successo, perché è una cosa che è già successa. Chiaramente un po' di dispiacere quando una cosa che davi per scontata sul territorio, un'eccellenza della pallacanestro italiana, in un territorio abbastanza particolare, perché a Cremona la pallacanestro c'è sempre stata, è una città di pallacanestro, ed un tratto perdi la tua punta di diamante, ovviamente non ti vengono in mente dei pensieri positivi, però la globalizzazione, le locuste, tutte queste sono cose che succedono, e non dopo, quando una persona Aldo Vanoli ti regala 20 più anni di eccellenza, poi puoi anche capire che il tempo ha presentato il conto, stanchezza, quindi tutte cose lecite. Allora io mi chiedo poi cosa succederà a questi ragazzi che comunque andavano ogni giorno in palestra con un sogno, una passione, una motivazione. E allora non ci ho pensato abbastanza, perché forse se ci pensavo tanto non l'avrei fatto.
5: Saresti tirato indietro prima, dici?
6: E allora, questa è una lucida follia, perché sapevo che era la scelta giusta, sapevo anche che era molto complessa, molto difficile, perché quando tocchi con mano sai cosa sono le difficoltà, però non me la sono sentita di girarmi dall'altra parte. Quindi non è un'operazione sportiva, è uno strumento, il progetto sono i ragazzi e le ragazze, non la pallacanestro. La pallacanestro fa parte di lo sviluppo, è lo strumento.
5: Poi ci torniamo su questa cosa perché è un tema chiave. Cremona ha adesso ormai l'altra grande espressione insieme alla Vanoli, la Cremonese, quest'anno di nuovo in B, ma insomma negli ultimi anni un po' di avanti e indietro, un'espressione a livello nazionale molto interessante. E il calcio, immagino anche nel settore giovanile, sia stato contagiato, sempre stato penso di alto livello, ma sia stato contagiato da questa crescita. Come la vedi tu dal tuo punto di vista, sia l'aspetto educativo sia l'aspetto comunicativo, che forse ti riguarda più in prima persona?
0: Sicuramente i due anni di Serie A, diciamo, affrontati dalla Cremonese nell'ultimo quinquennio hanno redistribuito tanta passione sul territorio, in tutti gli angoli del territorio, magari anche in aree che storicamente non erano così grigio-rosse, pur appartenendo da un punto di vista amministrativo proprio alla provincia di Cremona. Io dal mio punto di osservazione, che è quello della Lega per cui lavoro, con cui collaboro, che è la Lega Dilettanti, che come sapete è la Lega calcistica più numerosa della FIGC, quella che consente ogni weekend a tutte le squadre dilettantistiche giovanili di scendere in campo concretamente. Ecco, noi abbiamo dei dati sugli ultimi 20 anni e forse vi sorprenderà sapere che non c'è stata una flessione in termini di numero di praticanti, il focus è proprio sul nostro territorio in questo caso. Circa un anno fa ho fatto un'analisi dove ho cercato di comparare i numeri del settore giovanile agonistico del 2004-2005 a quelli del 24-25, 25-26. Tendenzialmente nella percezione comune è sempre peggio.
5: Okay.
0: Ci sono sempre meno numeri, sempre meno ragazzi. In realtà i dati ci dicono che in 20 anni c'è stato un leggero incremento di squadre, quindi non solo il volume di calcio giovanile agonistico si è mantenuto, ma per 2 o 3 unità di squadre in più è aumentato. Dove è cambiato? È cambiato nella distribuzione dei ragazzi, che se 20 anni fa erano veramente frammentati in tantissime piccole società di oratorio, tante frazioni di paese avevano anche la loro squadretta affidata magari all'animatore sociale del paese, della parrocchia, oggi c'è una concentrazione di giovani calciatori dilettanti che quindi alimentano tutto questo movimento di passione in meno società, che però offrono un servizio di un certo tipo, che hanno istruttori di un certo tipo qualificati, che hanno strutture magari un po' più robuste per poter accogliere anche un movimento insomma più largo. Quindi la passione non è diminuita, cambiano i ragazzi chiaramente, cambiano i loro codici, le loro aspettative, i loro linguaggi,
5: per fortuna, ma direi.
0: Cremona resta una provincia calcistica, e in questo l'esperienza della Cremonese, che comunque resta ad alti livelli, è un acceleratore. Devo dire che nei prossimi anni ci sono 2 sfide che secondo me attendono il movimento sul nostro territorio. La prima è quella chiaramente dell'inverno demografico, perché i dati scolastici sono
5: parlano chiaro,
0: sono spietati. Prima o poi quell'onda arriverà anche sul calcio giovanile. Il fatto che non sia ancora arrivata non significa che non dobbiamo prepararci,
5: chiaro,
0: e quindi trovare delle soluzioni. L'altro tema è quello dell'impiantistica sportiva. Abbiamo tante realtà sul nostro territorio che sono in espansione a livello quantitativo e qualitativo, ma avrebbero bisogno di campi sintetici, di spogliatoi migliori.
5: Che mi pare un tema trasversale a diversi sport, se devo essere sincero.
0: Diversi sport, io ho il focus del calcio giovanile, dilettantistico. Si tratterà quindi nei prossimi 10 anni di incrociare queste 2 sfide sulla base, diciamo, di un movimento che comunque oggi conta circa 80 società e 10.000 tesserati tra praticanti, dirigenti, accompagnatori tecnici.
5: Allora, mi hai dato lo spunto per allargare un po' il nostro sguardo, quindi ci spostiamo nella nostra prima rubrica, andiamo nel nostro planetario. Siamo partiti dal nostro territorio, abbiamo parlato di educazione, di cui lo sport è uno strumento, di strutture, e vorrei prendere come esempio a livello internazionale il modello, quello che è stato definito il modello Norvegia, in cui fino agli 11 anni non ci sono classifiche o elenchi di risultati a livello sportivo, in modo trasversale, e non esistono campionati nazionali sotto l'Under 13, quindi si gioca a livello principalmente provinciale e regionale. È un modello che io personalmente non mi sento di giudicare, che però almeno a livello sportivo in diversi sport ha dato i suoi risultati. Pensiamo agli sport invernali, pensiamo al calcio con la Norvegia a livello nazionale, con il Bodo Glimt che ha fatto molto bene. In questo caso sembra che lo sport assuma una connotazione diversa e forse va nella direzione che dicevi prima, coach, cioè che non è semplicemente il risultato come finalità, ma c'è un'idea diversa dietro?
6: Assolutamente sì. Io trovo una grandissima discrezionalità nella vittoria.
5: Questo ce la devi spiegare, però.
6: Perché molte volte nel mio ruolo io sono ormai avvezzo al fatto di essere giudicato per quello che c'è scritto sul tabellone ogni giorno, e all'inizio della mia carriera lo trovavo leggermente frustrante e ingiusto, ma poi ho accettato il fato e gli eventi. Però ho cercato di lavorarci sopra, e quando ti dico discrezionalità della vittoria, a noi ci attaccano, a tutti, a un professionista, a un dilettante, a un giovane, uno sticker, successo o fallimento, ok? Ma il problema è che la vittoria, specialmente nello sport, è discrezionale, perché tu puoi aver fatto un lavoro straordinario, il meglio della tua possibile performance, e per una serie di variabili che non sono sotto il tuo controllo, penso al calcio, un rimpallo, penso a un infortunio il giorno prima di una finale, è sotto il tuo controllo? No. Poi dopo vieni giudicato per quello che è successo in uno stint temporale. Leggevo qualche scienziato che diceva che noi prendiamo per assoluto il risultato, ma non è vero, perché se tu giochi, prendiamo la Formula 1, stessi parametri, temperatura, stato di forma, e fai 10 gare sullo stesso circuito, una dietro l'altra, vincono non sempre lo stesso risultato, ma i parametri iniziali, perché nello sport teoricamente c'è l'equità competitiva, no? Cioè, tutti hanno le stesse possibilità, ma questa è la dimostrazione che è discrezionale la vittoria. Quindi secondo me, se uno ha l'ambizione di vincere, potrebbe rimanere come unico,
5: se l'unico obiettivo, dici,
6: unico benzina da mettere nel suo serbatoio, potrebbe rimanere un po', rimanere infelice. Invece se il tuo obiettivo è vincere la partita con te stesso, poi vai all'incasso. Il risultato che c'è sul tabellone è una conseguenza del lavoro che hai fatto, ed è molto più appagante.
5: Questo lo vedi valido sia a livello senior che a livello giovanile, o ha un valore aggiunto?
6: Ancora di più a livello giovanile. A livello senior è abbastanza così romantico, okay?
5: Diciamo che lo diciamo, ma poi non sempre funziona.
6: Secondo me vale molto a livello senior per il singolo atleta, l'allenatore, che ogni giorno deve arrivare cercando di dare il meglio di se stesso. Che quando tu dai il meglio di te, diciamo che una squadra ti ingaggia, ok? Tu cosa puoi promettere? Il meglio di te stesso ogni giorno. Se poi questo non basta, andiamo in una valutazione completamente diversa, che non è relativa alla singola performance. Ma se io do il meglio di me stesso, cosa mi puoi chiedere di più?
5: Chiaro. A livello giovanile dicevi ancora di più questo aspetto.
6: Ancora di più, perché l'inverno demografico, sono tutti parametri, no? La iperdigitalizzazione dei giovani d'oggi. Noi che siamo di una generazione diversa abbiamo la tendenza di guardare le cose attraverso un prisma un po' negativo, però se io mi paragono ai miei figli, la loro velocità di pensiero, di multitasking, è per 10 rispetto alla mia alla stessa età. Forse dovremmo anche un po' adeguarci al cambiamento del tempo. Darwin ce l'ha insegnato tanti anni fa: chi non si evolve non sopravvive.
5: È finita.
6: Quindi io credo che le cose l'angolo con cui guardi le cose sia determinante. Quindi anche a livello giovanile noi dobbiamo, quello che faccio io con questa Academy fondamentalmente è dare un'opportunità. Io credo che un giovane, se ha la possibilità di scegliere, sceglierà. Se non ha la possibilità di scegliere, non sceglierà. Io gli do la possibilità, l'opportunità di scegliere, di fare qualcosa con passione ogni giorno, di trovare qualcuno che è disposto a farlo migliorare. Quanto? Non lo so. Chi promette qualcosa a un giovane mente prima a se stesso e poi al giovane.
5: Torno al modello Norvegia con te, forse validissimo nel calcio.
0: Allora, forse vi deluderò, ma nel calcio è già così. Nel calcio giovanile italiano non esistono classifiche e titoli sportivi in palio prima dei 13 anni.
5: Da quanto tempo?
0: Da diversi decenni. Diciamo che le classifiche e i risultati delle partite dei bambini sui giornali sono un po' un retaggio degli anni 90, primi anni 2000. Da diversi decenni l'attività di base, quindi tutto ciò che è fascia preagonistica, è spogliata da un punto di vista, dico, regolamentare, non poi nei fatti, sui campi, è spogliata di qualsiasi finalità agonistica. Quindi le impartite non producono i tre punti in caso di vittoria o il punto a testa in caso di pareggio, e non esistono graduatorie che poi portano all'assegnazione di un titolo che determina una promozione o una retrocessione. Così come i campionati nazionali, riservati alle società professionistiche, iniziano a partire dalla categoria under 15. Quindi le società professionistiche si confrontano già tra loro, ma a livello regionale, nei tornei o nelle categorie under 13, quindi ancora nella fascia preagonistica. Significa che quella non è la soluzione a tutti i mali, perché evidentemente il calcio italiano sta vivendo una fase di deflessione, di difficoltà, dove le tre mancate qualificazioni ai mondiali sono solo, diciamo, una punta di un iceberg. È un movimento che conserva comunque ancora un suo livello, diciamo, medio di competitività, perché poi bisogna sempre capire di cosa parliamo. Cioè, parliamo di risultati della nazionale, parliamo di come la Lega Serie A riesce, diciamo, a vendere un prodotto, parliamo di come i giovani vengono educati nei settori giovanili. Esistono interconnessioni, ma poi il calcio è un sistema molto ampio e si articola in varie aree. Io credo che siano determinanti le condizioni, perché tu puoi anche togliere una classifica, ma se poi le condizioni della società, della cultura del posto, dell'allenatore, del dirigente ti portano all'esasperazione, allora il fatto che la classifica non esista è
5: conta
0: del tutto
5: poco.
0: Inutile.
5: Certo.
0: Io ricordo anni fa, durante un torneo giovanile internazionale, categoria under 14, ho avuto il piacere di parlare con il tecnico del Porto, quindi Porto under 14. Di quella squadra alcuni ragazzi oggi fanno i professionisti ai massimi livelli in Champions League, nelle prime divisioni europee, e lui mi disse che per la loro filosofia la ricerca del risultato era molto formativa. Quindi non mi ha detto che conta solo giocare, conta solo il divertimento. Loro erano venuti proprio qui a Cremona per un torneo, volevano vincerlo a tutti i costi. In quella ricerca della competitività c'era un messaggio formativo, dopodiché conta come arrivi al risultato. Perché se al risultato punti ad arrivare con l'inganno, punti ad arrivare sempre solo con la scorciatoia, allora è un problema, perché il percorso che porta al risultato non è formativo per,
5: cioè,
0: il giovane.
5: È il risultato fine a se stesso a tutti i costi.
0: Esatto, e poi è autoreferenziale, probabilmente serve più a chi è fuori dal campo, a chi è all'interno e gioca. Al contrario, la ricerca del risultato attraverso un certo tipo di modello di sviluppo del talento, il contesto comunque negli sport di squadra, parliamo di interazioni, attraverso quale interazione, quale cultura si arriva al risultato, quello al contrario può essere molto, molto formativo per i ragazzi, posto che non è l'unica condizione. Già qualcosa si sta muovendo, perché sentivo l'altro giorno l'intervista al responsabile di settore giovanile di un club di Serie A, dove hanno iniziato a riconoscere incentivi ai tecnici del settore giovanile, non sul risultato ma sul numero di giovani che poi riescono a raggiungere la prima squadra. È chiaro che c'è una cultura molto radicata e molto permeata in Italia, ed è una cultura dove intorno al giovane, soprattutto nella fase di lancio tra i 17, 18, 21, 22 anni, quindi più o meno quella fase dove il ragazzo conclude l'esperienza tra settore giovanile primavera e le prime squadre, lì facciamo veramente fatica. Lì in Italia abbiamo un problema evidente di dispersione del talento, e forse proprio per quel preciso segmento sarebbe utile adesso iniziare a guardare a chi all'estero fa meglio, perché oggettivamente non siamo più leader di settore nello sviluppo del talento, sempre poi con una selezione critica delle innovazioni che possiamo portare in Italia. Però bisogna andare un po' oltre. Per tornare alla Norvegia, un modello che non conosco tantissimo, sono onesto, mi è sembrato di capire che la loro forza più che altro deriva dalla capacità di incrociare discipline, quindi portare a una formazione specifica sul singolo sport, attingendo però negli anni adolescenziali o della scuola da tante discipline. E poi abbiamo chiaramente una straordinaria generazione di esemplari, di talento nel calcio, chiaro, che non ha precedenti nella Norvegia. Lo stesso Haaland, che è il simbolo di questa generazione, comunque è figlio di un calciatore, ma è figlio anche di una donna che ha fatto sport olimpici ad altissimi livelli, quindi mi sembra che quello sia un altro tema, certo, molto interessante.
5: In una scusami, ti ho interrotto?
6: Basta. No, stavo dicendo che in Norvegia fanno anche allenamento con gli orsi polari, quindi corrono molto di più perché devono scappare dall'orso polare, quindi questo è interdisciplinare, no, e sviluppa un certo tipo di talento, una la sopravvivenza.
5: Una motivazione extra, diciamo. In una battuta, qual è il paese di riferimento per lo sport giovanile nelle vostre discipline?
6: Vado io?
5: Vai.
6: Non si può scindere la società in cui vivi dall'ambiente in cui fai sport. È una cosa, ci si prova, ma è una roba da laboratorio. Cioè, non puoi studiare il perché succedono le cose senza capire dove stanno le tue radici. E le radici stanno dove vivi. Dal paese in cui vivi, dalla politica del paese in cui vivi, politica sportiva, politica sociale, politica di costruzione degli impianti. L'Italia è un paese nel paleozoico, ok? Ma il problema è, se non ci sono sghei, ragazzi, ci sono priorità. Gli ospedali sono una priorità. Cioè, io lo capisco, non è che io accetto, però è una, come sempre, è una variabile. Secondo me è veramente. I paesi dove la produzione di talenti è più alta sono i paesi dove lo sport è un passaporto per una vita migliore. I paesi del welfare, ok, devi avere una struttura così particolare, così innervata nella società per creare, perché alla fine fare sport, lavorare in banca, fare qualcos'altro, hai le stesse possibilità di fare una vita agiata. Io ho allenato in Serbia e la gente si fa allenare 8 ore al giorno, vogliono dire 9 ore, perché quell'ora in più forse determinerà una vita migliore, uno stipendio migliore, potranno andare a giocare all'estero. In Lituania, dove sempre baltici, il campionato giovanile perde totalmente di valore, perché cosa fanno? Io ho allenato nello Žalgiris, che è, diciamo, un club nazione, cioè
5: l'esempio, cioè, esatto, se parli della Lituania
6: cioè, siamo il Maccabi in Israele, no? Loro prendono i migliori 35-40 giovani dall'età 16 all'età 20 e non gli fanno fare i campionati giovanili, li mettono a giocare nei campionati dilettanti in A2, in Serie B, perché questa è una cosa che ho imparato: il talento si sviluppa giocando, mica allenando. L'allenamento ti dà le stampelle, il campo ti dà la strada. E loro li mettono in campo a giocare contro il marpione di 35 anni che gli tirerà una gomitata all'inizio della partita e lui dovrà il modo, come diceva Mike Tyson, tutti hanno un piano fin quando non prendono un pugno in bocca. E quello, e poi dopo, e la cosa bellissima, loro fanno da agosto fino ad aprile a giocare, a fare i professionisti, vanno a scuola, però fanno 6-7 ore di allenamento al giorno. Da aprile a giugno tornano nella società giovanile di appartenenza e giocano i campionati giovanili tra gli amici, c'è la parte ludica, dove chiaramente mettono in pratica tutto quello che hanno imparato con quelli grandi. Anche quella è una cosa che mi ha un po' titillato, un po' provocato dei pensieri.
5: Alla luce di quello che dicevi prima, cioè che una esperienza sportiva è figlia della società, fattibile in Italia una cosa del genere secondo te? O auspicabile?
6: Ma io sono un tifoso professionista dello sport, io guardo per imparare, guardo per capire. Lui diceva, l'Italia ha motore, cioè la cilindrata dello sport giovanile nel calcio c'è, non è che mancano, manca, hai la base, hai la parte intermedia, manca il finale. Secondo me è molto, cioè da neofita, da persona che fa il tifoso e non è un addetto ai lavori, dico, un ragazzo di 17 anni deve avere uno sbocco in un campionato senior. E poi guardo a vedere le liste dei campionati primavera e i giocatori italiani sono molto pochi, e sta succedendo anche nella pallacanestro, perché
0: poi ci sono i 21enni in primavera ancora, esatto, parcheggiati lì che
5: non escono.
6: Cioè qualche generazione fa a 21 anni avevi fatto una guerra e avevi 3 figli,
5: un po' diversi,
6: è un po' diverso.
5: Per chiudere, perché il tempo è tiranno, in una battuta, cosa vi augurate per lo sport giovanile a Cremona? Partiamo da te, Gianluca.
0: Ma innanzitutto che possa proseguire questo rinnovamento nelle dirigenze, nelle segreterie, perché è fondamentale che nelle società entrino persone con capacità digitali, competenze umane, relazionali, quindi che le società anche dilettantistiche riescano ad attirare sempre più talenti. Non parlo tanto del campo, parlo anche dell'aspetto organizzativo, e poi che chi si occupa di ragazzi sappia sempre di più intercettare il linguaggio dei giovani, perché questo è un tema centrale. Qualche mese fa abbiamo fatto anche un contributo per la rivista Riflessi, intervistando vari allenatori di settore giovanile, e la capacità di entrare nel mondo degli adolescenti oggi è decisiva per poi riuscire a estrarre e portarli a sviluppare davvero il loro talento. Quindi c'è bisogno di persone nei settori giovanili che non sappiano solo in qualche modo pretendere o giudicare, ma anche restituire dialogando con i ragazzi, con il loro linguaggio.
5: Grazie. Coach?
6: Ho molto poco da aggiungere, ha detto tutto. Io credo che mi piacerebbe che le società, gli istruttori, gli allenatori trasmettano passione per quello che fanno, non per il risultato. Il risultato, ripeto, è sempre una conseguenza. Passione, un'energia positiva. Cremona è un posto particolare, secondo me la cremonese è un'eccellenza. Io non guardo l'ascensore Serie A, Serie B, c'è sempre. E mi auguro che anche in altri sport il canottaggio possa diventare un polo, perché è molto più facile fare sport in una città a misura d'uomo come Cremona che in una metropoli tentacolare, perché il tempo che spendi per andare dal punto A al punto

0: è diverso. Qui, se veramente diamo l'opportunità ai giovani, loro verranno, ma dobbiamo sbatterci un po' per questo.
1: Allora, grazie per oltre che per il tempo che ci avete dedicato, per il tempo che dedicate a queste proposte. Gianluca, non l'abbiamo citato prima, tu hai fondato la pagina Instagram Liga Italia, segui lo sport giovanile, Lega Nazionale
2: Dilettantistica. Sta diventando proprio un media a tutti gli effetti, con un sito,
1: sta crescendo.
2: L'idea appunto è contaminare anche un po' la comunicazione e il dibattito sul calcio in Italia con l'esperienza di un paese che personalmente amo per un discorso culturale e personale, che però direi che negli ultimi 20 anni sul calcio
1: non è andato male,
2: qualche indicazione ce l'ha data.
1: Non che sia andato male sul basket, ecco, anche loro. Quindi grazie per questa attenzione, grazie coach per il grande lavoro anche col settore giovanile. Prima di chiudere, non avertela male Gianluca, io devo chiederti una cosa coach, che è quasi una tradizione: un autografo sulla tazza di Torrazzo con vista.
0: Avete delle preferenze sul dove nella tazza? Sul lato bianco o dove c'è la scritta?
1: Bianco. Sul lato bianco o su quell'altro bianco?
0: No,
1: vai tu coach.
0: Qua. Va bene, vai.
1: Sì. Si avvicina più a una richiesta personale che della trasmissione, devo essere sincero. Grazie mille.
0: Va bene così?
1: Perfetta, super.
0: Perché se lo scrivo tutto ci vogliono 4 tazze, quindi.
1: Grazie davvero Gianluca Corbani e Andrea Trinchieri. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi abbiamo il nostro ospite qui in studio, Don Andrea Vena, che piacere ritrovarti.
1: Rosario, saluti a te, un saluto cordiale anche ai nostri radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
0: Allora, come ogni mese, una volta al mese, appunto tu sei qui proprio in studio con noi, anche se ogni lunedì, naturalmente i nostri ascoltatori seguono le tue rubriche, e quando sei qui commentiamo naturalmente insieme l'Angelus del Papa. E la giornata di ieri, appunto la preghiera mariana di ieri, è stata particolarmente sentita e tutta la Chiesa si è unita ovviamente nella preghiera, soprattutto dopo l'annuncio che il Santo Padre ha dato al termine dei saluti. Però proseguiamo con ordine e cominciamo quindi proprio da quello che il Papa ha detto prima della preghiera mariana, facendo riferimento al brano del Vangelo di Matteo che veniva presentato nella liturgia del giorno. È un brano in cui si parla di una delle feste familiari più gioiose, più belle, cioè il matrimonio di un figlio. Ascoltiamo le parole del Papa.
2: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia, e questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla, in un contesto particolare di vita vissuta, di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
0: Dicevamo, il matrimonio come uno dei momenti di aggregazione e di gioia maggiori all'interno di una famiglia, non è così?
1: Quello senz'altro, e guarda caso che proprio nella scrittura il matrimonio è preso a simbolo dell'unione tra Dio e la sua umanità. Anche l'Antico Testamento tocca proprio questo tasto e quindi mette in evidenza, anche pensiamo al Cantico dei Cantici, pensiamo ai testi biblici e profetici dove Dio è lo sposo e l'umanità è la sposa, proprio per segnalare che e sottolineare che l'incontro con Dio non è mai un incontro di giudizio, ma è un incontro di gioia, di festa. Ecco, la scrittura ha preso proprio, direi, l'emblema per eccellenza della gioia e della festa, proprio per sottolineare come sia bella la relazione che Dio instaura con l'umanità. Questo è importante perché ci fa cambiare l'approccio di fronte a Dio.
0: Però la parabola continua appunto con un inaspettato cambiamento, cioè gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro, preferiscono o hanno di meglio da fare, no? Ma com'è possibile?
1: E questo, da una parte, manifesta la libertà dell'uomo. Dio lascia libero l'uomo anche di dirgli di no. È significativo questo aspetto. Molto spesso anche noi nei nostri dialoghi ce lo diciamo, ma perché Dio non blocca, perché Dio non ferma, perché Dio ha permesso? Ma Dio ha creato l'uomo libero e quindi è talmente libero da poter dire anche di no all'uomo. E in fondo quel no che gli invitati esprimono al re per partecipare alle nozze del figlio richiama un po' il peccato originale, o altro a cui pensare. Desidero salvarmi da solo, desidero realizzarmi da solo. Dio ha messo in conto anche questa libertà, che uno possa voltare le spalle. Però attenzione, perché Gesù si sta rivolgendo agli scribi e ai farisei del Tempio. Siamo verso la fine dell'anno liturgico e sta mandando un messaggio proprio a loro. Voi eravate i primi invitati, il popolo eletto era il primo invitato, ma ha voltato le spalle, ha preferito dare altre priorità. E io allargo la cerchia, non mi chiudo. È bellissimo questo passaggio. Anziché prendersela, anziché reagire in maniera negativa, lo dicevamo quattro domeniche fa, il Papa lo metteva in evidenza, il perdono ti libera. Questo è fondamentale. Il non perdonare invece ti blocca, ti mobilizza. Ecco, qui ritorna quel tema. Dio non si lascia immobilizzare dal no dell'uomo. Sì. Ma apre ancora di più la prospettiva e invita tutti. Lo dice anche il libro del profeta Isaia nella liturgia di ieri. Per tutti i popoli Dio preparerà un banchetto. Ecco, e quindi per tutti. E guarda caso che tutti sono veramente coloro che vivono nei crocicchi delle strade. E buoni e cattivi. L'evangelista lo mette in evidenza. Buoni e cattivi. Tutti sono invitati. E tutti vanno. E questa è la dimostrazione che dove c'è sete di amore, si risponde con più generosità.
0: C'è anche un altro aspetto che, appunto, ascoltando le parole del Papa mi aveva in qualche modo colpito, cioè quando il Papa ha detto: alle volte anche il bene che offriamo non solo non viene accettato, ma non viene compreso, non viene apprezzato, non viene riconosciuto. E questo spesso può essere una forma poi di chiusura da parte, no? Di chi comunque è desideroso di fare il bene, ma che, non sentendosi in qualche modo accolto, finisce col
1: rinunciare,
0: con l'inaridirsi.
1: Esatto. Sì. Al di là del fatto che io come sacerdote, quando ho ascoltato questo passaggio, mi ha dato un colpo di luce, perché non avevo mai pensato a questa interpretazione, però questo manifesta l'amore libero e gratuito di Dio. Lui ama, non può fare diversamente. Mentre noi ce la prendiamo, mentre noi ci rinchiudiamo, mentre noi ci rassegniamo e talvolta diciamo basta, non lo faccio più, Dio non lo fa, perché non può farlo, perché Lui è amore. Ecco, quando si dice dobbiamo tendere all'amore di Dio, questo è un esempio tangibile. Siamo chiamati a seminare comunque, perché lo ricorda San Paolo anche, qualcuno deve seminare, qualcuno raccoglierà, ma è Dio che fa crescere. E non sappiamo dove, come, quando, e non sono i nostri criteri. Però qui c'è un passaggio fondamentale. Dio non può che amare. E se vogliamo essere come Dio, dobbiamo arrivare a questo livello. A me è piaciuto tantissimo come sacerdote questo passaggio.
0: E infatti il Papa ci invita a non scoraggiarsi.
1: Esatto.
0: A scoraggiarci. Ascoltiamo le sue parole.
2: Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato. Anzi, a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
0: Gioia come dono, gioia come dono per tutti. E ricevere un dono è una cosa che ci regala una gioia autentica.
1: Autentica, tant'è vero che il Papa mette in evidenza, non è artificiale, pensando alle encicliche e tutto, non è una gioia artificiale. Il Papa mette in evidenza che una gioia vera, profonda, autentica, è una gioia che ti contagia. E di fondo la fede e la gioia evangelica si condivide proprio contagiando gli altri, a tal punto che gli altri ti domandano: ma da dove nasce questa tua gioia? Ecco, dall'aver fatto esperienza di un incontro con il Signore, di aver partecipato alla sua festa, perché come dicevamo prima e come il Papa mette in evidenza, richiamandosi a San Girolamo come commento, lo sposo è Gesù Cristo, è il padre dello sposo, è il padre del cielo, e noi umanità siamo gli invitati, noi Chiesa siamo gli invitati, però non siamo gli unici. E cioè, è come dire, gli appartenenti alla Chiesa sono i prediletti, ma talvolta proprio noi voltiamo le spalle, e cosa fa Dio, il Padre? Invita tutta l'umanità è chiamata. Ecco, quindi anche sugli steccati dobbiamo stare attenti alle appartenenze, perché talvolta siamo noi che dovremmo essere gli eletti, gli invitati della prima ora, a voltare le spalle. Basti pensare al banchetto settimanale che noi viviamo come credenti. Mi permetto di allargare un istante, ma aiuta a capire. Beati gli invitati al banchetto del Signore, la domenica. Ma quanti di noi voltano le spalle perché hanno altre priorità? E dimenticano che lì c'è un Dio che si dona totalmente, liberamente, e continua a farlo nonostante noi gli voltiamo le spalle. E la grandezza di Dio.
0: Ascoltiamo proprio le parole conclusive appunto che il Papa ha detto prima della preghiera mariana.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Dopo i saluti al termine dell'Angelus, nei quali il Santo Padre ha ricordato ancora la guerra in Ucraina e anche il fatto che ricorreva ieri la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, il Santo Padre ha poi detto una cosa che ha lasciato sgomenti appunto tutti quanti, quelli che erano presenti naturalmente all'Angelus, ma anche quelli che seguivano attraverso la radio, attraverso la televisione, le parole del Papa. Ascoltiamo quello che il Papa ha detto.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Il Papa si affida dunque alla nostra preghiera.
1: Sì, mi fido dei medici e mi affido alla vostra preghiera. Ed è con questo spirito che quindi anche noi da Radio Vaticana, insieme ai nostri radioascoltatori, vogliamo assicurare al Santo Padre la nostra preghiera, affidandolo proprio a Maria, madre del buon consiglio, perché consigli bene anche ai medici come muoversi.
0: Grazie, grazie a Don Andrea Vena.
1: Grazie a te Rosario, un grazie e un saluto cordiale ai radioascoltatori.
0: E le tue rubriche naturalmente continuano
1: appunto, nel corso di settimana in settimana.
0: Grazie.

0: E adesso, cari amici, ci colleghiamo con un'iniziativa particolarmente suggestiva che si svolge ogni anno a Trieste, la Barcolana. Questo perché in questa edizione c'è anche appunto un avvenimento particolare che vede protagonista la Lega Navale Italiana, e cioè l'intitolazione alla memoria di una vittima innocente della mafia di una nave, appunto di un motovegliero di 16 metri che è stato confiscato agli scavisti e che adesso è invece destinato a nuove attività di ricerca, di inclusione sociale, di tutela soprattutto ambientale. Ne parliamo con il presidente della Lega Navale Italiana, l'ammiraglio Donato Marzano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, parliamo appunto di questo motovegliero intanto e della nuova funzione che avrà.
1: Sì, è una barca che intanto viene dai freddi mari del nord, in qualche modo è arrivata nel bacino orientale, poi da lì è diventata un mezzo per trasportare in maniera legata migranti clandestini dall'Oriente verso le coste italiane. Questo veliero è spiaggiato in Sicilia e prima di spiaggiare è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, sono stati salvati le persone che erano a bordo, dopodiché la barca è stata sequestrata. A quel punto è stata assegnata alla Lega Navale, come altre barche che vengono assegnate ad associazioni che si occupano di attività istituzionale, e l'abbiamo rimessa a posto, in particolare il delegato regionale siciliano. Abbiamo investito un bel po' di soldini per mettere in ordine, perché era in condizioni assolutamente quasi disastrate, e dopodiché messa in linea quest'estate è partita con la sua nuova missione istituzionale, che è quella di monitorare quelli che sono i parametri vitali del mare, quindi essenzialmente temperatura, salinità, pH, per cercare di capire in particolare nelle aree marine protette, in quanto noi abbiamo un accordo con Federparchi, qual è la situazione del mare. I primi rilievi che sono stati fatti, la campagna è partita a luglio, passando per la Puglia, poi per l'Adriatico, arrivando a Trieste qualche giorno fa, purtroppo confermano in maniera indicativa quello che è lo stato che ci aspettavamo, cioè un innalzamento preoccupante della temperatura media del mare. Ovviamente questi dati poi sono passati all'università, saranno passati all'università con cui collaboriamo, anche con quella di Trieste abbiamo firmato un accordo proprio nei giorni scorsi, e quindi questa barca servirà a questo, ma servirà anche ad avvicinare al mare ragazzi con disabilità, ragazzi delle scuole, persone che non possono permettersi di avvicinarsi al mare, in quanto non possono permettersi una barca d'altura, e quindi una barca al servizio del prossimo. E poi venerdì è stata dedicata a una delle vittime del terrorismo, della mafia, in quanto proprio queste barche sono tutte dedicate a persone, mi riferisco a magistrati, forze dell'ordine, ma anche giornalisti, ma anche sacerdoti, ma anche imprenditori, ma anche operai, che sono stati uccisi dalla mafia per diversi motivi. Quindi una situazione trasversale, il nostro compito di queste barche è anche di portare avanti il loro ricordo e il loro esempio, in particolare per i più giovani.
0: Questa barca, appunto questo veliero, si chiama Sentinella Blu ed è la 30ª barca della legalità. Lei già accennava appunto al fatto che non è la prima barca che viene recuperata e le viene assegnato un nuovo compito in qualche modo. Quindi sono già 30 le imbarcazioni appunto che possiamo definire della legalità in Italia.
1: Sì, sono barche che abbiamo messo insieme perché in maniera più o meno disorganica prima venivano gestite dalle sezioni a cui venivano assegnate. Noi le stiamo coordinando nell'attività. Nei giorni scorsi in Barcolana e per la Barcolana hanno lavorato 4 barche della legalità, una è la Free Jungle, e poi ci sono state altre tre barche che vengono dall'Adriatico e dalla Puglia, in particolare sono Francesco, Elena, appunto hanno partecipato alla Barcolana portando in giro ragazzi e ragazzi del FAI e non solo. Quindi è un lavoro continuo che si svolge tutto l'anno e che vede appunto la messa al centro dell'importanza del mare, ma soprattutto il ricordare l'esempio di queste vittime della mafia. In particolare venerdì è stata dedicata la barca alla presenza del fratello Giuseppe Di Matteo, che come molti ricorderanno è il bambino che è stato, non c'entrandosi in niente assolutamente, certo, è stato prima rapito e poi sciolto nell'acido per discorso di collaboratori di giustizia. E questo bambino secondo me è il simbolo dell'ingiustizia e del male che la mafia ha fatto alla nostra gente, al nostro paese, e come per tutti gli altri casi la sua immagine felice mentre andava a cavallo è riportata sulla randa, che è la vela principale delle nostre barche, e quindi già da tempo si unirà a quelle che già da tempo portano da 2 anni, perché l'iniziativa è partita 2 anni fa a Ostia, la presenza del Presidente della Repubblica, portano in giro appunto il ricordo di queste vittime della mafia, che devono costituire un esempio di moralità e di giustizia, perché queste persone sono morte credendo nella giustizia, in un mondo più sociale.
0: Sì. Giovedì si è svolta però anche una conferenza molto interessante, proprio perché riguarda un paese, un luogo appunto della terra veramente straordinario, di grande suggestione. Sto parlando dell'Antartide, è una conferenza appunto che si è svolta giovedì 8 ottobre dal titolo Antartide, una storia italiana tra navigazione, ricerca e cinema. Intanto perché l'Italia è così legata all'Antartide e poi perché parliamo di cinema?
1: Eh sì, è il continente bianco, diciamo un continente meno l'attenzione della pubblica opinione, perché è l'Artico in questo momento che monopolizza l'attenzione col discorso delle rotte artiche, dello sfruttamento delle terre rare e via discorrendo. L'Antartide svolge un ruolo essenziale, che è quello di essere di fatto il polmone del ghiaccio e dell'acqua dolce del futuro, perché da solo rappresenta quasi il 70% dell'acqua dolce e il 90% del ghiaccio presente in tutto il continente, in tutto il mondo. Quindi è una zona in cui c'è un trattato che impedisce la monopolizzazione da parte di qualche paese e consente solo attività scientifica di ricerca e studio di quelle che sono le situazioni non solo ambientali ma in generale delle ripercussioni sul clima che si hanno dal polo sud verso anche l'Italia e il Mediterraneo. Quindi ha un ruolo molto importante dal punto di vista scientifico. Storicamente le prime spedizioni sono partite proprio dall'Italia e sotto anche l'egida della Lega Navale, mi riferisco alla spedizione di Aimone Cat e alla spedizione di Barbiero, sono tutte e due condotte quasi a livello amatoriale, quindi adesso abbiamo delle stazioni di ricerca condotte dal CNR e dall'Enea, sono strutturate in maniera più ovviamente scientifica e dal punto di vista logistico adeguate, visto il clima che arriva anche a meno 60, meno 70 gradi, però allora fu qualcosa di molto appunto di esplorativo, la prima esplorazione fatta, condotti con mezzi veramente non dico di fortuna ma insomma da esploratori
0: avventurosi, diciamo, certo,
1: perché si trattava di un gommone rinforzato nel secondo caso e di un veliero nel caso di Aimone Cat, un piccolo motoveliero senza ausili, è stato fatto tutto navigazione astronomica, quindi usando il sestante e la bussola. Adesso tutti quanti si muovono col GPS, senza GPS purtroppo molta gente non è in grado di navigare, e quindi un'attenzione in particolare per questo continente. Adesso con queste prime spedizioni veramente interessanti per lo spirito che le caratterizzava. Quindi è stato visto con la professoressa Colizza, che guida che è la direttrice del Museo dell'Antartide qui a Trieste e che lavora all'Università di Trieste, ha illustrato come adesso si svolgono queste ricerche, in cui l'Italia, ripeto, è presente tutti gli anni, sia nel periodo estivo lì, sia nel periodo invernale, utilizzando le due basi che l'ENEA e il CNR gestiscono. E poi c'è stato però invece l'alter ego della parte di artistica e cinematografica, in cui stanno il regista e l'aiuto regista di questo documentario, un docufilm che parlerà proprio dell'impresa di Grigerio, non solo, e in fatto di montaggio ci hanno fatto vedere i primi documenti veramente belli da vedere, interessanti da vedere anche qual era l'approccio veramente da navigatori di altri tempi per arrivare, ma anche la determinazione che ci hanno messo anche a rischio in qualche situazione di emergenza, perché ripeto, la seconda spedizione in particolare è stata condotta su un gommone attrezzato, insomma partire e arrivare con le condizioni meteomarine in Antartide non è semplice adesso con una nave rompighiaccio.
0: Immaginiamo allora,
1: un gommone, certo, un veliero di 15-16 metri come è stato fatto nel caso di Aimone e Kat. E quindi ecco, sono state messe a confronto la scienza e la fantascienza, diciamo, l'arte e la scienza, ed è stata una bella giornata in cui tutti quanti si sono resi conto, io per primo, dell'importanza di questo continente che alla fine rappresenta il polmone green di acqua e di ghiaccio per l'intera umanità. Mm-hmm. E non tutti lo sanno questo. Certo. Tra l'altro col discorso del trattato dell'Antartide, che non consente attività militare in zona, che non consente attività economiche di sfruttamento delle terre rare o dei fondali, ma esclusivamente attività scientifica, secondo me rappresenta anche la via da seguire in un momento un po' tribolato quale quello attuale.
0: Certo. Ricordiamo anche il titolo del documentario, che è Obiettivo Antartide, è di Cristiano Ciliberti, che è appunto il regista, e Francesco Maria Bongarzone, appunto aiuto regista, che lei citava poco fa. Bene, con quella sua ultima affermazione, appunto, che mi sembra apra anche una speranza sulla possibilità di dialogo tra persone civili, io vorrei chiudere appunto questo nostro colloquio. Grazie ammiraglio Marzano, presidente appunto della Lega Navale Italiana, ad averci parlato non soltanto appunto dell'attività della Lega, ma anche dell'evidente amore che lei ha per il mare in maniera generale, proprio
1: grazie
0: per il lavoro che ha svolto.
1: Per parlare di mare non se ne parla spesso,
0: sì.
1: In questo momento invece, non solo dal punto di vista strategico, come si è visto con le crisi di Hormuz e di Bab el Mandeb, uh-huh, ma c'è un interesse anche sociale del mare, perché il mare serve anche per insegnare a tutti i valori della solidarietà, del rispetto, dell'inclusione che da sempre il marinaio conosce e applica.
0: Grazie ammiraglio, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro a lei.

Film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, rincorrere.

0: E adesso invece presentiamo un libro, un giallo, dalla copertina già di per sé molto suggestiva e misteriosa, il cui titolo è Nessuno, ne autore Gianni Lacorte, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto mi incuriosiva molto il fatto che lei veramente è all'interno del mondo proprio dei libri, quindi dall'editoria alla scrittura, veramente ha gestito persino una libreria, insegna, tiene appunto corsi di scrittura, quindi veramente è legato al mondo del libro tout court. Mi racconta un po' come è nato il suo amore per la letteratura e per i libri?
1: Ma penso di essere nato, cresciuto a pane e libri, e quindi ho sempre amato la lettura, era un modo di vivere più vite, di scoprire mondi nuovi, e quindi ho sempre amato i libri. Poi da ragazzino avevo pubblicato un primissimo libro che mi ha fatto conoscere ancora meglio il mondo dell'editoria, e quindi a 25 anni, quest'anno facciamo 18 anni, ho aperto poi la mia casa editrice. Da quel momento lavoro davvero 95 ore al giorno nel mondo dell'editoria e poi è arrivato Nessuno, che è stato un libro che mi sembrava di avere l'esigenza di voler scrivere, e che nonostante io abbia già fatto altro mi sembra davvero come il mio primo libro, il mio esordio letterario.
0: Il libro, appunto, la vicenda raccontata in questo volume è separata in due punti, diciamo, no? Sono un passato che riemerge e una vicenda praticamente contemporanea, cioè ambientata nel 2024, l'altra vicenda invece ambientata nel 1999. Però questo lo sottolineo non tanto per la questione della trama, che pure apre appunto ad un mistero, apre a qualche cosa che forse non è andata esattamente come si pensava o come si ricordava che fosse, ma perché lei usa due diversi stili, no, di scrittura, perché la storia del 1999 è raccontata in prima persona dal protagonista, quindi con un io narrante. La storia del 2024 invece il protagonista è Martino, quindi è raccontato in terza persona. Perché ha scelto questi due piani?
1: Sì, Martino è il protagonista di questa storia, perché nel 1999 appunto è scomparso un ragazzino, e lui 25 anni dopo, che è diventato un famoso giornalista, si ritrova a dover riaprire proprio quell'indagine, perché forse quello che avevano sempre saputo non è la verità. Mi interessava parlare in prima persona nel passato, perché mi interessava vedere il passato dal suo punto di vista, quello di Martino, perché vediamo la sua verità, che non è per forza la verità di quello che è successo. La verità è qualcosa davvero di a volte molto soggettivo, e quindi nel passato mi interessava far vedere ai lettori cosa era successo vedendola dal punto di vista del suo protagonista.
0: I luoghi di cui parla sono due fondamentalmente, cioè Torino, che è la città di cui lei è originario, credo, e Tridenti. E perché ha scelto appunto questo luogo per ambientare il suo racconto?
1: Mi sembrava una giusta contrapposizione. Tridenti, tra l'altro, è un paesino immaginario che sorge alle pendici del vero Monte Tridenti, e che esiste nel torinese, e avevo bisogno di avere un po' più di libertà su cui far muovere i personaggi, però Tridenti è anche lo specchio di tantissimi paesini di provincia, quei paesini in cui tutti sembrano conoscere tutto, in cui qualsiasi cosa si faccia sembra alla merce di tutti, eppure in quel paesino da 25 anni continua a persistere un segreto importante.
0: Il suo libro comincia con una fuga, non sto spoilerando nulla per i nostri lettori, una fuga che però appunto in questo prologo del racconto si interrompe con due occhi che guardano. Sono solo due occhi, non è un volto, non viene descritto, né viene data un'identità a questo pericolo. Sembra già di essere in qualche modo in presenza di questa entità senza volto che dà il titolo al suo libro, questo nessuno, questo pericolo incombente.
1: Sì, esatto, e Nessuno è un po' quel nessuno, passami il termine, il cattivo del nostro libro, qualcuno che sembra aver volto ma che non ce l'ha, perché si nasconde dietro la rete, dietro ai giochi del deepfake, dell'intelligenza artificiale che ci permette oggi di avere in rete mille identità diverse, ed è per questo anche che arriva il titolo, nessuno che si rifà appunto a uno, nessuno 100.000, secondo me il libro che meglio di tutti gioca e racconta il tema dell'identità, quindi insomma è questo, per tutto il libro non si saprà mai, non si riesce mai a cogliere chi c'è effettivamente dietro questo pericolo.
0: Lei ha già detto appunto ha già nominato l'intelligenza artificiale, che è in qualche modo una sorta di nuovo protagonista, no? del nostro mondo, è un nuovo tipo di pericolo, una nuova forma, una nuova arma anche in qualche modo.
1: Sì, io ho voluto appunto raccontare il mondo, cioè la storia, dividendola tra il 1999 e oggi, che è anche un po' un confronto generazionale. Il 1999 era un luogo in cui non avevamo ancora neanche i primi cellulari, oggi siamo in un mondo pervaso addirittura dall'intelligenza artificiale. E quando ho iniziato a scrivere questo libro, perché lo scrivo ben dal 2019, quello che scrivevo sembrava quasi una distopia, e invece mentre lo scrivevo la tecnologia è andata molto più veloce della mia velocità di scrittura, è diventata a un certo punto cronaca. Se da una parte penso che impareremo a usarla così come abbiamo imparato a usare nel passato altre cose che sembravano pericolose come il computer, il World Wide Web, che poi sono entrate nella quotidianità, dall'altra parte se usate nella maniera sbagliata possono essere effettivamente pericolose, e nessuno gioca proprio con questo.
0: Infine volevo chiederle della presenza femminile nel suo libro. C'è una figura, appunto quella di Eleonora, che poi è quella che per prima dà in qualche modo l'avvio al racconto, no? Che sollecita certo, proprio per il suo lavoro, il racconto di quello che era avvenuto 25 anni prima nella vita di Martino, e che è una figura che accompagna tutto il romanzo e ha una forma di idealizzazione. Tutte le volte che ne parla, Martino ne è in qualche modo incantato, no? Che cosa rappresenta questa figura?
1: Sì, lui in qualche modo la idealizza, anche perché lui vive sotto scorta ed è forse uno dei pochissimi personaggi femminili con cui ha a che fare. È un personaggio però perché è anche la sua psicoterapeuta, è un personaggio con cui che mi interessava molto parlare, perché non è la classica principessa che deve farsi salvare, perché molto spesso tra virgolette è lei molto molto attiva, ma era anche un modo di poter parlare poi del tema della psicoterapia, che penso che sia molto importante. Forse dal Covid in poi è stata un po' sdoganata, ma quando ho iniziato a scriverlo era un tema quasi che sembrava a volte un tabù. Invece penso che è un po' come si vada in palestra per allenarsi, per allenare i muscoli, la psicoterapia possa essere un ottimo strumento per poter conoscere meglio se stessi e il modo di relazionarsi con gli altri.
0: Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Nessuno, ne autore Gianni La Corte, il libro è edito dalla Corte Editore. Grazie di essere stato in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Grazie a voi e insomma buona lettura a tutti.
0: Grazie.

so come cercarti, non so a chi domandare.

Cari amici, da domani, 13 ottobre, fino al 25 di ottobre, si svolge la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, che seguiremo naturalmente con grandissimo entusiasmo, partecipando tutte le mattine alle proiezioni della stampa e naturalmente parlandovene poi in vari collegamenti, anche con altri programmi, ma certamente anche in Dritti al Cuore. L'edizione di quest'anno è diretta da Paola Malanga e noi, per chiudere il nostro programma, abbiamo pensato di ascoltare una canzone di Tony Servillo, il cui titolo è proprio Cinema.

0: In Blu 2000 News.
1: Il mondo prega per Leone, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia, intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte, se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone, l'intervento al Policlinico Gemelli, dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
2: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda, per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
4: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine. È l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi, fra le udienze quella al Circolo San Pietro.
5: La vostra devozione è sempre presente con me, perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
4: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prendere l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia, 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte, se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
6: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. l'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
7: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh che ha fatto 13 morti e decine di feriti e quello di ieri sera che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere del Commercio e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale e dei rapporti con Bruxelles. Meloni ne parla anche nel suo intervento assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Da Taranto a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
9: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
10: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
11: In Europa molte campagne elettorali si sono o si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
12: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
11: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre De Rita.
12: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
11: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
13: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
14: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
13: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.

0: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
3: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
4: Ancora un buongiorno.
5: According to the Houthi
6: Pantheon in
7: semblance do
8: la maniera restita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Pizza balla, la terra santa e il bisogno di ritrovare la speranza. Ucraina, la sfida umanitaria dell'inverno. L'arte al servizio dello sviluppo della persona a Catania. Italia sempre più anziana, il contributo dei migranti alla sfida demografica. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di educazione ambientale nelle scuole. In un mondo in cui il cambiamento climatico, l'inquinamento e lo spreco delle risorse rappresentano sfide sempre più urgenti, educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente è fondamentale. La scuola infatti svolge un ruolo essenziale nel trasmettere conoscenze, valori, comportamenti sostenibili, aiutando gli studenti a diventare cittadini più consapevoli e responsabili. Per capire meglio quali siano le opportunità, le difficoltà e le prospettive future di questo percorso educativo, abbiamo in studio Martina Alemanno, responsabile educazione e formazione WWF Italia. Benvenuta Martina.
11: Grazie, buon pomeriggio.
10: E Raniero Maggini, responsabile WWF Roma e area metropolitana. Benvenuto Raniero.
12: Buon pomeriggio a tutti.
10: Martina, partiamo da qui. Il percorso educativo per quanto riguarda l'ambiente all'interno delle scuole si è concluso da pochissimo, proprio l'evento nazionale WWF Urban Nature 2026, che anche in questo caso ha raccolto poi fondi importanti per allestire spazi soprattutto nelle scuole e negli ospedali pediatrici. Ecco, partiamo da qui, dall'evento, Martina.
11: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. L'evento Urban Nature ci ha dato la grandissima occasione di entrare anche quest'anno, come il solito WWF sa fare, con queste tematiche. Non solo le aule natura hanno potuto ospitare una serie di eventi in tutta Italia dedicati al contatto con la natura, alla biodiversità e quindi anche al diventare cittadine e cittadini di domani, consapevoli del valore appunto del nostro pianeta nelle nostre vite e quindi di questa tutela, ma anche della partecipazione, diciamo, all'iniziativa in senso ampio per il fondo Spazi Natura, che ci consente appunto di ampliare la disponibilità di natura anche in contesti urbani e in ambito cittadino in modo particolare.
10: Di fronte a progetti come questo, quali sono i vantaggi principali?
11: Innanzitutto in ambito scolastico c'è un vantaggio di uscire dall'aula classica, diciamo, in cui si studiano tutte le materie e potersi approcciare direttamente al mondo naturale. Questo per noi è molto importante perché la tecnologia, diciamo, ci aiuta a raggiungere più persone al giorno d'oggi, ma certamente il contatto diretto con la natura per noi è quello privilegiato. Aiuta inoltre la concentrazione di studentesse e studenti, approcciare un modo più pratico la didattica del fare, appunto. nei confronti di qualsiasi ambito, non solo quello scientifico, ma anche quello che riguarda la letteratura, l'applicazione della matematica o la storia dell'arte, e dunque consente anche un miglior clima della classe e una maggior creatività da parte degli insegnanti, che anche col nostro supporto riescono a portare questi argomenti in modo più creativo.
10: Chiaramente Ranieri è un progetto che anche all'interno della città di Roma, dell'area metropolitana di Roma, si sta espandendo, ecco, sempre di più si stanno studiando nuovi luoghi, ecco, per i ragazzi, per creare, ecco, queste aule natura.
4: Sì, allora diciamo che l'educazione si basa sull'esperienza diretta, nel senso che essere in natura è già educazione, nel senso il contatto con gli odori, con i suoni, talvolta anche banalmente toccare la terra su cui camminiamo. Noi siamo abituati spesso e volentieri all'asfalto, insomma, aspetti che banalmente diamo per scontato in realtà hanno bisogno proprio di una riscoperta, e certo di questi ambienti abbiamo molto bisogno. Spesso le scuole non riescono, come magari in un recente passato, a portare i ragazzi magari già nelle nostre oasi, però nelle tante aree naturali protette che ad esempio nel Lazio troviamo, ed è sicuramente un auspicio, però appunto avere a portata di mano uno spazio che consente un piccolo laboratorio di natura all'aria aperta è sicuramente positivo. Poi ricordiamoci che questi sono piccoli spazi che contribuiscono comunque sia già ad adattarci a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto, e quindi non solo dall'una aiutiamo magari gli impollinatori, così come il tema di fondo di Urban Nature, però dall'altra aumentiamo quelle superfici che possono drenare acqua quando cade incessantemente in poco tempo, e dall'altra restituirci un po' di vapore acqueo magari quando fa più caldo.
10: Hai detto una cosa interessante, Raniero, rispetto anche ai ragazzi, ai bambini, ai più piccoli, ecco, riuscire a portare anche loro in questi contesti, per cui non solo insegnare, educare proprio nella pratica del rispetto dell'ambiente.
4: Sì, ripeto, secondo me è esperienza diretta che si fa educazione in senso stretto, e questo vale anche per gli adulti, diciamocelo, che poi questo inedito di riscoprire nei periodi estivi appunto la natura come fuga dalla città, dal lavoro e quant'altro, evidentemente dovrebbe essere un segnale più netto e più chiaro anche a volere natura sempre di più anche accanto a casa nostra. Poi c'è il tema della gestione, che nel caso della proposta che noi facciamo insomma è già in qualche modo progettata, e dall'altra invece per quanto attiene magari spazi più grandi, Roma, l'abbiamo detto tante volte a questo immagrofio, insomma ce n'è tanta di natura a disposizione, ma che andrebbe attenzionata maggiormente appunto anche dal punto di vista gestionale, con più con una maggiore consapevolezza e con una maggiore cura.
10: E come rispondono in tutto ciò i ragazzi, i bambini, Martina?
11: Beh, in modo estremamente positivo, innanzitutto con meraviglia, che è la cosa che riscontriamo più spesso, anche perché questa disabitudine, come diceva Raniero, anche, no, ad avere un contatto diretto in ambito urbano con la natura, per quanto possa essere semplice o sembrarci banale, in realtà è molto importante, perché insegna anche d'altra parte come dire, la pazienza nell'aspettare e vedere quello che succede a una pianta che cresce, a appunto un'ape che ritorna o che arriva su dei fiori che abbiamo anche banalmente sul nostro balcone. Dunque poterlo applicare anche in ambito scolastico è anche un aiuto per l'applicazione e la concretezza di tutto ciò che viene studiato a scuola, quindi esce dai libri per entrare nella nostra quotidianità e può uscire anche a questo punto dall'ambito scolastico e dalla scuola per arrivare a casa.
10: Certo, e in questo contesto però non ci sono solo i bambini, i ragazzi, ma mi viene in mente ci sono anche le insegnanti, anche le famiglie, ecco, attorno ai ragazzi, quindi sono coinvolti anche loro in qualche modo.
11: Assolutamente, i docenti diciamo sono i nostri primi alleati in questo percorso, e devo dire che la creatività con cui rispondono anche alle nostre proposte educative, per esempio ora proprio con il momento del rientro a scuola abbiamo pubblicato moltissimi nuovi materiali, c'è sempre un grande seguito anche alle nostre ai nostri percorsi formativi, dunque i docenti sono veramente la chiave di passaggio fondamentale, non solo con i ragazzi e le ragazze, ma anche con il quartiere, le famiglie e tutti coloro che vivono la vita scolastica pur non essendo in classe con gli alunni.
10: Tornando un po' al discorso che facevamo prima, Raniero, la pratica essenziale, ecco, forse riuscire a portare i giovani, e non solo, come spiegava anche Martina, le loro famiglie, a avere il contatto in questo caso con la natura, fa un po' da contraltare a una dinamica digitale che oggi viviamo e siamo costretti, tra virgolette, insomma, anche a vivere quotidianamente.
4: Sì, che un po' ci, come dire, media, ci filtra il contatto con la natura in senso stretto, anche se può essere sicuramente nostra alleata. Insomma, noi sosteniamo tutti quei percorsi di, io la chiamo scienza collettiva, tanto per evitare difficoltà linguistiche, ma è un modo sicuramente di conoscere la natura, ma il contatto con la natura è diverso. Martina prima diceva una cosa, la meraviglia della natura, Urban Nature serve a svelare la meraviglia della natura anche sotto casa, e questo è un fatto che mi fa pensare tanto a Fulco Pratesi, che nel corso della sua vita non ha mai smesso di meravigliarsi. Di Fulco sicuramente la prima cosa che tutti dicono è che ha mantenuto intatta in modo incorruttibile questa capacità di entusiasmarsi davanti a una osservazione, magari, che ne so, di un occhio cotto in una siepe, eccetera, ed è secondo me l'elemento che ci deve ricordare che quella meraviglia va cercata, va appunto svelata, raccontata, e diventa anche il presupposto, ricordo uno dei nostri adagi, che è conoscere per proteggere, e che appunto conoscere quella meraviglia aiuta, come dire, essere sicuramente più rispettosi. E poi, insomma, in un'epoca in cui tolleranza e come dire, inclusività dovrebbero essere un po' più attenti al pensiero di tutti noi, sicuramente iniziare ad esempio dagli impollinatori, che io trovo meravigliosi, ma forse non è così per tutti, come dire, a un primo avvicinamento, può essere un viatico importante invece per vivere in una comunità allargata, uomini e il resto degli animali, in modo più pacifico.
10: Di rapporto tra tecnologia digitale, intelligenza artificiale e ambiente, natura, ha parlato anche Papa Leone XIV nell'enciclica Magnifica Humanitas. Leggo giusto un passaggio: i vantaggi dell'intelligenza artificiale in termini di efficienza, le potenzialità di miglioramento di alcuni servizi sono evidenti, tuttavia un'adozione rapida e acritica ci espone a diversi rischi, tra cui quello di sottovalutarne l'impatto ambientale, un po' quello che spiegavi anche tu, Raniero.
4: Sì, in realtà poco fa, prima di entrare, parlavamo di questa nuova emergenza data center, no? Che è appunto a servizio della tecnologia, però appunto un po' come tutto, in particolare nel nostro paese, deve essere accolto con una maggiore attenzione critica, se così è possibile dirlo, perché altrimenti poi rischiamo sempre di inciampare un po' nell'approccio speculativo, per cui cerchiamo di capire bene qual è il fenomeno e cercare lui di governare al meglio possibile.
10: Certo.
4: Insomma,
10: Martina.
11: Certamente, come dire, l'intelligenza artificiale ci aiuta a raggiungere, come dicevamo, più informazioni, non solo più rapidità anche nell'arrivare a dei risultati, ma come sappiamo l'impatto climatico di tutta questa architettura è davvero, davvero importante e ci tocca in prima persona. Dunque consapevolezza nell'utilizzo, consapevolezza anche nella correttezza delle fonti che andiamo a ricercare, perché sappiamo benissimo che non c'è certezza neanche in questo sistema, e soprattutto per i più giovani che appunto nascono con questa tecnologia e spesso non sanno come usarla nel modo migliore.
10: E anche questo, a suo modo, può essere definita educazione ambientale, insomma, non solo tecnologica.
4: Cioè, sicuramente per quanto attiene i contenuti, non c'è dubbio.
10: Grazie Martina Alemanno, responsabile educazione e formazione WWF Italia, grazie a Raniero Maggini, responsabile WWF Roma e area metropolitana. Grazie.
11: Grazie a voi.
10: E ora per un focus sullo Yemen diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
5: L'Arabia Saudita annuncia la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni diversi attacchi da parte degli Houthi, che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Il ministro dell'energia saudita aggiunge che gli attacchi degli Houthi stanno mettendo alla prova le infrastrutture, le istituzioni, la popolazione e la resilienza. Dunque, la sicurezza energetica del paese non è garantita. Sulla situazione in Arabia Saudita parla anche l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo e afferma che i sauditi chiedono che la UE rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere dunque aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Intanto gli Houthi avanzano nei territori di Taiz nell'area dello stretto, nonostante i costanti bombardamenti aerei della coalizione a guida saudita sulle loro posizioni. Gli insorti filo-iraniani sarebbero riusciti a riprendere il controllo di parte della città di Mocha e del distretto di Dubab, dei quali le forze governative avevano rivendicato la conquista pochi giorni fa, dopo il lancio della controffensiva tesa a scacciare gli Houthi da tutte le aree occupate nel 2014, compresa la capitale Sana'a.

0: 10. Andiamo avanti. In Israele non si parla più di processo di pace. A 3 anni dal 7 ottobre il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, descrive una terra santa attraversata dalla sfiducia. La sfiducia che caratterizza una società israeliana sempre più frammentata, ma anche la sfiducia che attraversa le comunità cristiane, gli abitanti della Cisgiordania nello Stato di Palestina, che, racconta il cardinale, non sanno a chi fare riferimento, a chi appellarsi, ciò che preoccupa maggiormente la totale mancanza di legge, di rispetto della legge. E c'è poi Gaza, dove le condizioni umanitarie non sono migliorate, anzi la popolazione è sempre più logorata, più stanca. Ascoltiamo le parole del cardinale Pizzaballa al microfono di Guglielmo Gallone.
1: I cambiamenti ci sono stati, sono importanti, c'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni, nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati, insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Il vecchio presidente parlava delle tribù di Israele, dello stato, della società israeliana, adesso ancora molto più accentuato. Un senso di disorientamento generale e anche forse un po' di rabbia, forse una rabbia nei confronti del mondo, di tutto quello, insomma, ci si sente non ascoltati, non compresi.
2: Capire queste tribù, queste divisioni, queste frammentazioni, specie da questa parte del mondo, per noi è molto complesso. Ci sono alcuni elementi, secondo lei, importanti, quasi imprescindibili per capire la società israeliana? Alcuni parlano anche dell'importanza dei romanzi, non solo dei saggi, per capire le storie, le persone.
1: Sì, certamente non i social, gli studi, le analisi possono andare, ma forse a volte i romanzi, non soltanto dei grandi, conosciuti, insomma, Aleph Bet Yoshua o a Grossman, ma un po' in generale, ecco, Shai Sarid e tanti altri, sono aiutano molto a comprendere il pensiero, come dentro la società si pensa, e credo che sia importante.
2: Peraltro nella sua lettera alla diocesi lei richiedeva la necessità di interpretare e vedere a Gerusalemme non come città internazionale ma come città universale. Ci spiega dal suo punto di vista qual è la differenza fra internazionale e universale e come si riversa questa differenza su Gerusalemme?
1: Beh, internazionale, cioè universale include internazionale, ma non il contrario. Internazionale significa che ci sono diverse realtà linguistiche, nazionali, nazionali, un po' la internazionalità nel senso di lingue, popoli, storie diverse. Universale è molto di più, non è soltanto nazione ma anche religione, le diverse religioni, le diverse lingue, le diverse storie, i diversi carismi, le diverse attese, diciamo, è molto di più. Include l'internazionale, ma è anche più ampio.
2: E tra le varie ampiezze e le varie diversità c'è ovviamente la presenza cristiana, che secondo gli ultimi dati del Rossing Center è intorno poco meno del 2%. Inoltre aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Lei interpreta questi dati e li incontra anche quotidianamente parlando con le persone, con i fedeli? Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
1: Beh, i cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi

0: Vivono un po' quello che vivono tutti, l'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse. Quelle che dicevo all'inizio, mancanza di fiducia, paura delle prospettive. Poi c'è soprattutto nel mondo cristiano, c'è l'aspetto economico, che influisce molto, che è legato alla politica, ma non solo.
1: E appunto parlando anche poi delle motivazioni per le quali molto spesso i cristiani poi cercano anche di trovare un'altra casa, molto spesso ci sono anche i casi di violenza che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, sono stati diversi e si sono manifestati in diverso modo. Su questo appunto cosa si registra nel corso degli ultimi mesi? Un incremento o comunque sempre uno stallo dal punto di vista appunto dei casi di violenza verbale e fisica fatti contro i cristiani?
0: Purtroppo questi casi ci sono, diciamo la verità, sono circoscritti in un'area specifica di Gerusalemme, soprattutto a Gerusalemme e in una zona specifica di Gerusalemme, ecco, che ahimè continuano con alti e bassi, ultimamente un po' meno, continuano un po' nell'area del quartiere armeno, che è una zona, diciamo così, di attrito tra quartiere ebraico e quartiere cristiano, islamico e musulmano. Ecco, diciamo, però c'è più attenzione, devo dire, sia dai media che dalle autorità preposte.
1: E a proposito di attenzione, ma anche sempre dei casi di violenza, ci spostiamo in Cisgiordania, dove sappiamo appunto le violenze dei coloni cosa stanno comportando. Lei incontra quelle comunità e ci parla. Cosa le dicono invece appunto i palestinesi che abitano quei territori?
0: Sono molto preoccupati, sono preoccupati e spaventati dalla situazione, del continuo deterioramento, soprattutto in alcune zone, zona di Taiba, zona di Abud, ecco, soprattutto nell'entroterra dove ci sono i villaggi, dove l'ambiente agricolo è ancora importante e determinante anche per la vita delle famiglie. Ma soprattutto preoccupa questa totale mancanza di legge, di rispetto alla legge, insomma, ecco, siamo nel periodo della raccolta delle olive, che sono a rischio, vengono rubate, l'accesso viene proibito, insomma sono situazioni che creano sempre maggiore sfiducia e preoccupazione all'interno della popolazione palestinese che non sa a chi fare riferimento, a chi appellarsi.
1: Peraltro in questa parte di mondo sta per arrivare l'inverno, ricordiamo che un anno fa veniva siglato il cessate il fuoco tra Hamas e Israele il 10 ottobre e quindi gli occhi tornano ad essere puntati su Gaza e anche sugli allarmi che si stanno lanciando nei confronti della striscia di Gaza. Lei è stato diverse volte a Gaza, l'ultima volta quest'anno a giugno, ha in previsione di tornarci? Se sì, quando? Se lo sa.
0: Periodicamente bisogna andare sicuramente, quindi prevedo di andare sicuramente, bisogna fare tutte le pratiche naturalmente. L'inverno che si avvicina è preoccupante, perché la situazione umanitaria a Gaza non è affatto migliorata e la popolazione è più logorata, è più stanca e le situazioni oggettive nella quale la popolazione vive, le tende, la sabbia, la mancanza di igiene, non sono migliorate, sono anzi peggiorate.
1: Come ultima riflessione, Padre Gabriel Romanelli ci ha raccontato il contatto, il messaggio che Papa Leone gli ha inviato proprio in questi giorni e c'era una domanda che spiccava in quel messaggio, cioè fino a quando? Glielo domandiamo allora, fino a quando?
0: È una domanda che facciamo tutti nella preghiera e anche nelle relazioni di qualsiasi genere, politiche, religiose. Ecco, dobbiamo insistere per tenere alta l'attenzione perché è l'unico modo per poter prima o poi avviare dei percorsi seri di ricostruzione e di cessazione di questa situazione.

0: Da Gaza ci spostiamo in Ucraina. Tre persone, tra cui una minore di 13 anni, sono morte, altre quattro sono rimaste ferite a seguito degli attacchi odierni russi contro una località nella regione di Donetsk. Ma in Ucraina, con l'avvicinarsi dell'inverno, cresce anche la preoccupazione per milioni di persone che convivono con insicurezza, sfollamenti, difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali, danni alle infrastrutture energetiche rischiano di compromettere ancora una volta la disponibilità di elettricità, acqua e riscaldamento, rendendo particolarmente vulnerabili gli anziani, bambini e famiglie che vivono nelle aree più colpite dal conflitto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già segnalato rischi legati alle possibili interruzioni dei servizi essenziali durante i mesi più freddi. Insomma, quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione ucraina anche da questo punto di vista? Lo chiediamo ad Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII. Alberto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Alberto, lei si trova in Ucraina in questo momento. Innanzitutto ci racconti dove si trova, ecco.
1: Dunque, io in questo momento sono in Ucraina, nella città di Mykolaiv, che è una città nel sud dell'Ucraina, e normalmente durante la settimana siamo a Kherson, che è a 50 km da qua, ma sul fronte. Quindi viviamo proprio sul fronte tra i territori controllati dall'Ucraina e i territori controllati dall'esercito russo. La città di Kherson è divisa in due parti, è divisa dal fiume Dnipro, ed è una città sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, con mortai, con droni, tutto quello che può esplodere. In questo momento, proprio stiamo guardando in questo momento, ci sono più di 400 droni sulla città di Kherson che fanno quella cosa che purtroppo viene chiamata safari umano, cioè sono piloti russi che si addestrano a imparare a usare i droni colpendo i civili, perché sono più semplici da colpire. Poi si spostano in altri territori dove il conflitto è tra eserciti, però la città di Kherson è proprio sotto attacco, i civili della città di Kherson sono proprio sotto attacco.
0: Lo abbiamo detto anche all'inizio, l'ha ribadito anche lei in questo momento, Alberto, insomma, gli attacchi, il rischio di attacchi è quotidiano, la popolazione è in allerta. E ora però, in arrivo dell'inverno, ecco, cosa rischia di accadere ulteriormente, perché poi c'è tutto ciò che è, tra virgolette, più nascosto dalla parte della guerra, quindi danni a infrastrutture energetiche, edifici, per cui cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
1: Con l'arrivo dell'inverno c'è il rischio che, questa ovviamente è una zona molto fredda, l'inverno scorso in cui eravamo qua come volontari di Operazione Colomba della Comunità Giovanni XXIII c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono come l'inverno scorso colpite le centrali per riscaldamento, quelle centrali che distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, ci si trova con la casa con le stanze sotto zero. E trovare legna da ardere è molto difficile, costa, i prezzi sono diventati praticamente paragonabili a quelli italiani, quindi il primo rischio è di non passare l'inverno, e l'altro rischio è di essere sotto i bombardamenti, quindi di morire proprio direttamente per un attacco.
0: Perché
1: c'è anche.
0: Prego, prego.
1: No, dicevo, c'è il fatto che questo sarebbe il quinto inverno, insomma, quindi una popolazione stremata, soprattutto nelle zone, diciamo, vicino al fronte, o vicino alle zone occupate dall'esercito russo. Quindi comincia a diventare una situazione cronica in cui non si vede una prospettiva, per cui è importante in questo momento fare una pressione che almeno fermi l'attacco dei civili, insomma, che fermi l'attacco sui civili, che istituisca delle regole minime, certo, per cui certe cose non si possono fare.
0: Da questo punto di vista, Alberto, come riuscire anche a garantire gli aiuti alla popolazione mentre il conflitto continua, mentre si avvicina l'inverno, insomma, quali sono le difficoltà maggiori?
1: Ma le difficoltà sono legate a al fatto che diventa un conflitto cronico, per cui l'attenzione si abbassa, si viene considerato una cosa normale il fatto che milioni di persone vivono senza elettricità, senza riscaldamento, senza acqua potabile. La città di Mykolaiv tuttora non è una città di 400.000 persone, non ha acqua potabile, perché è stato interrotto l'acquedotto da parte delle forze russe, per cui non c'è acqua potabile, e diverse associazioni hanno fatto dei piccoli pozzi che pescano acqua che salmastra da sottoterra, e poi questi pozzi, quest'acqua viene potabilizzata con dei dissalatori. Piccoli pozzi, perché se fossero grandi sarebbero colpiti di nuovo, quindi non ci si può abituare a questa vita così tremenda, insomma, non ci si può abituare al fatto che ci sono persone che vivono in questa situazione, perché uno, perché è inumano, due, perché si semina un odio che poi ci vorranno non so quante centinaia di anni a sradicare.
0: Non ci si può abituare, Alberto, lo ripete spesso anche Papa Leone XIV nei suoi appelli, insomma, mantenere viva l'attenzione nelle zone di guerra, non dimenticarsi, ecco, non far sì che diventi un'abitudine. E a livello internazionale la cronaca questi giorni ci ha mostrato, ci ha parlato anche ad esempio dell'accordo sul gasolio annunciato da Trump con il presidente USA Trump con il presidente russo Putin, anche questo può incidere, ecco, sul sostegno internazionale all'Ucraina.
1: Non ci sono parole per descrivere una cosa di quel tipo, cioè
0: Alberto?
1: Le istituzioni internazionali, l'unica certezza in questo momento è che le istituzioni internazionali sono in grossa crisi, per cui è molto importante che la società civile e tutte le persone di buona volontà, si diceva una volta, insomma, si considerino chiamate e chiamate a intervenire direttamente, perché non altrimenti lasciamo queste persone in mano tra le braccia della violenza, della guerra, senza nessun filtro, senza nessuna protezione. Questo discredito completo da parte sulle Nazioni Unite, sulle istituzioni come l'Unione Europea, qualsiasi istituzione internazionale. In questo momento forse c'è il Vaticano che può, come dire, avere uno status in cui da cui fare delle proposte, ecco. Quindi teniamoci stretto quello che c'è.
0: Grazie Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, grazie per averci raccontato tramite la tua esperienza ciò che vive la popolazione in Ucraina, nella zona in cui tu ti trovi in questo momento. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo i Deep Purple, Clearly Quite Absurd, poi torniamo in diretta per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: 5.000 bambini e le mamme del quartiere Librino di Catania saranno i protagonisti dell'inaugurazione di Pegaso, il cavallo alato, la nuova installazione realizzata dalla Fondazione Antonio Presti e dall'artista Antonello Bonanno Conti per il Museo Magma, il museo a cielo aperto che dal 2009 a Librino trasforma strade, muri e spazi urbani del quartiere in luoghi d'arte, partecipazione e identità collettiva. L'inaugurazione si svolgerà martedì 13 ottobre, protagonisti della giornata saranno proprio i bambini di Librino che hanno contribuito alla realizzazione di 5.000 manufatti che verranno collocati lungo la nuova installazione che prenderà il nome La Porta di Pegaso, come conclusione di un percorso partecipativo con tutte le scuole del quartiere. Ascoltiamo allora le parole di Antonio Presti, artista mecenate, intervistato dall'inviato Andrea De Angelis.
2: Siamo a Librino felici di aver rigenerato la visione della bellezza, soprattutto all'interno di questa splendida comunità a Catania di 70.000 abitanti, 10.000 bambini che oggi, grazie a questo processo artistico, trovano nella visione del cavallo alato il senso di quel sogno che è sognare. Ecco quanto è bello portare all'interno di quella cosiddetta periferia quella visione della bellezza che trova non solo nella condivisione con 5.000 bambini che hanno collaborato al progetto, ma anche un'estetica che cambia e ribalta ciò che altre culture a volte affermano. I cavalli in certi ambienti sono famosi per le polpette, per la carne di cavallo, per le corse clandestine. Ecco, i bambini di Librino hanno deciso con questo slogan che recita: noi figli di Librino abbiamo deciso di togliere il calesse al nostro cavallo e di mettere le ali al sogno del sognare. Noi figli di Librino non vogliamo vedere più solo polpette, ma vogliamo nutrirci della visione del sogno della nostra vita. Ecco, questo fa l'arte, questo restituisce la bellezza a questa periferia che, grazie all'impegno di 30 anni della mia vita, oggi è uno dei più grandi musei d'arte contemporanea a cielo aperto, dove l'opera, l'unica vera opera, sono tutti gli abitanti che sono felici e che hanno scelto al posto della cura, perché la pianta quando è ammalata noi di solito la curiamo e manteniamo sempre la memoria di quella malattia. A Librino la pianta ammalata ha scelto l'innesto, la pianta si trasforma, la pianta ha un'altra visione e nell'innesto, all'inizio potevi essere un limone, oggi sei un melograno, ecco, in quell'innesto, in quella trasformazione c'è

0: storia bella nella mia vita, che 2 anni fa, invece di prendere premi Nobel, Oscar e compagnia bella, mi hanno dato come riconoscimento il nome di un asteroide 20049 fra Marte e Giove. Ecco, l'asteroide è qualcosa che restituisce come valore di differenza anche il senso in quel valore universale di essere bellezza, e l'asteroide ha avuto donato da tutti questi astronomi, scienziati, un bellissimo meteorite di 30 kg. Ecco, io donerò al quartiere di Librino, da asteroide, non da Antonio Presti, da asteroide donerò un meteorite nella terra di Librino. Ma se scende un meteorite sulla terra di Librino, quel luogo non sarà più un centro e non sarà più una periferia, sarà l'universo che scende con l'abbraccio della cosmogonia, abbraccia tutti gli abitanti del quartiere, e Librino sarà l'unico luogo sulla terra, sulla nostra grande madre terra, sarà l'unico luogo al mondo dove una terra dall'universo è scesa su un'altra terra gravitazionale per restituire la visione dell'invisibile.
1: Italia invecchia, i giovani diminuiscono, le società diventano sempre più multiculturali. Tra trasformazioni profonde che stanno modificando gli equilibri demografici, economici e sociali dell'Italia, imponendo una riflessione sul rapporto tra generazioni e sulla necessità di costruire nuove forme di solidarietà. È il quadro che emerge dal volume Stare al mondo, giovani e anziani dell'Italia longeva e multiculturale, curato da Fabio Introini, Delfina Licata e Cristina Pasqualini, realizzato dalla Fondazione Migrantes e dall'Istituto Toniolo in collaborazione con l'Istat. La ricerca pubblicata dall'editore Il Mulino propone una lettura dell'Italia contemporanea attraverso le statistiche e le storie di vita di giovani e anziani, individuando nel dialogo intergenerazionale una risorsa fondamentale per affrontare il futuro. Stefano Lescinski ha raccolto alcune voci sul progetto, e allora iniziamo ascoltando le parole di Sabrina Prati, dirigente di ricerca dell'Istat e demografa.
2: Da demografa io spesso mi sento vicina ai climatologi, condividiamo un destino comune, perché che alcune cose sarebbero successe si sapeva, come ho presentato in questa oggi i dati sulla denatalità, e dalla metà degli anni 70 che i demografi mettono sull'avviso, no? Dicendo che le generazioni di giovani che nascono sono sempre meno numerose di quelle dei loro genitori, e in questo caso la demografia ci sta presentando il conto, perché come ricordavo più della metà dei nati che mancano all'appello ogni anno mancano perché non sono nati i genitori 30 anni fa, 40 anni fa. E adesso c'è un altro conto in sospeso che rischia di presentarsi in maniera pesante in futuro, che è quello di non adeguatamente valorizzare la dimensione multiculturale del nostro paese. Ho fatto vedere dei numeri importanti sull'incidenza nelle nuove generazioni dei cittadini stranieri e di origine straniera, ma d'altro canto abbiamo visto anche le loro fragilità e vulnerabilità, che sono ben più alte di quelle della popolazione dei nativi in termini di povertà, di mancanza di opportunità. Ecco, qui ci sono margini ampissimi per un'operazione, diciamo, di equità che consenta a tutte le generazioni, e a prescindere dall'origine, di vivere e realizzare i loro progetti.
3: Sono numeri che smontano anche molti pregiudizi che vanno per la maggiore in questo momento storico. Un altro dato importante è il fatto che molti giovani lasciano l'Italia, e questo incide da un punto di vista demografico, e non sono soltanto i giovani nativi, ma sono anche i nuovi italiani a andarsene.
2: Sì, ma sa, i numeri sono fatti per essere analizzati e presi in considerazione. Noi cerchiamo, diciamo, di fornire un quadro il più oggettivo possibile, proprio a disposizione di chi deve prendere le decisioni. Le migrazioni sono un fenomeno che riguarda sempre più anche i giovani italiani qualificati, che hanno studiato, sono laureati e vanno all'estero per cercare delle opportunità di lavoro e di realizzazione personale che non trovano nel nostro paese. Come dicevo nella mia presentazione, la mobilità è un aspetto importante, è una ricchezza di per sé, ma se c'è circolarità, se a chi va via segue chi torna, oppure chi

0: rientra con analoghe caratteristiche. Il nostro paese invece, soprattutto le aree più interne del nostro paese, perdono solo popolazione, è un'emorragia di capitale umano che innesca una spirale di declino e di ulteriore invecchiamento delle aree meno attrattive del nostro paese.
1: Ultima riflessione, SPES contro SPEM si è voluto comunque dare una lettura di speranza ai numeri che sono stati presentati e alla ricerca che è stata presentata. A cosa è dovuta questa speranza?
0: È dovuta al fatto che cogliamo comunque in queste, oltre alle criticità, tanti elementi su cui poter agire come leve per correggere il tiro e per costruire un paese che sia più attrattivo e più accogliente nei confronti delle diverse età della vita e anche delle diverse origini. Non dobbiamo quindi farci soltanto trascinare dal pessimismo, no? Dobbiamo avere l'approccio che hanno i giovani, che poi alla fine sono molto ottimisti riguardo al loro futuro, nonostante le cose che ci siamo detti.
2: L'importante è ragionarci, pensare e studiare punti d'incontro. Lo afferma Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, richiamando quell'unità di generazioni che si incontrano, che si sorridono, che si guardano negli occhi, che si tramandano gioia di vivere tradizioni e culture. Ascoltiamolo.
3: Per noi importante è riproporre la problematica, riproporre l'esistenza di questo. Noi lo sappiamo che ci sono i giovani e gli anziani e sappiamo che ci sono problematiche. L'importante è ragionarci, pensare e studiare punti d'incontro, studiare come piaceva tanto a San Giovanni Paolo II, questa unità di generazioni che si incontrano, che si sorridono, che si guardano negli occhi, che si tramandano gioia di vivere e tradizioni e culture. Allora, su questo noi, la Chiesa può lavorare molto, la trasmissione della fede, la trasmissione della cultura, la gioia di vivere, il non abbandono di chi è anziano e vive ancora ed è una parte attiva della società. C'è tanto sotto questo libro, noi siamo veramente come Fondazione Migrante felici di averne contribuito alla realizzazione, ma soprattutto saremo felici se sempre più giovani e anziani non saranno distanti, ma trovando punti d'incontro si cammini insieme. Come accogliendo i migranti si possa camminare insieme. Il camminare insieme è complicato, è complesso, ma mi permetta di dire è tanto bello.
1: Sono anche dati che smentiscono molto tutti i pregiudizi nei confronti delle questioni migratorie in Italia.
3: Quanti pregiudizi e quante... c'è la logica dell'immigrazione, tante volte la logica della paura, del pregiudizio, dei numeri, non dei dati. I dati sono scientifici, noi oggi abbiamo dato ulteriori dati scientifici, dei numeri, è proprio un'altra ottica. La Chiesa da sempre vive nell'ottica dell'accoglienza, dell'accogliere la persona con la sua tradizione, di superare, poi le difficoltà ci sono, ma di superare paure e pregiudizi, come dico io sempre, il demone della paura, si supera il demone della paura. C'è l'incontro, la convivenza è possibile.
2: La necessità di ricostruire un patto sociale tra generazioni è al centro delle riflessioni dell'economista Anna Maria Tarantola. Secondo la studiosa, famiglia, scuola e comunicazione non hanno saputo adeguarsi alla rapidità delle trasformazioni demografiche e tecnologiche.
4: La responsabilità è che si è un po' dimenticato che i tre grandi agenti educativi, che sono la famiglia, la scuola e il mondo della comunicazione, non sono stati in grado di evolvere in relazione a quella che è stata l'evoluzione normale, appunto, della demografica, tecnologica, climatica, e quindi non si sono prese quelle iniziative congiunte, attenzione, congiunte, che servissero ad aiutare le famiglie, perché le famiglie non sono preparate ad affrontare. Quindi uno degli agenti educativi fondamentali, che è la famiglia, non lo è più, ma non lo è più perché non lo vuole fare, perché non è preparata ad affrontare questa realtà, cioè non è preparata ad avere un mondo in cui ci sono molti più anziani che giovani, in cui all'interno delle imprese c'è questa spasmodica competizione competitività che porta a raggiungere il risultato economico quantitativo al di là di qualsiasi altra cosa. Una realtà tecnologica che è così in evoluzione altissima, velocissima, con delle implicazioni che sono veramente difficili da cogliere se non da parte delle persone che sono esperte della materia. E la comunicazione anche, perché adesso la comunicazione rimane social. E noi sappiamo e vediamo che i social non sono educativi, ma sono diseducativi. Quindi questa è la realtà di un mondo difficile che richiede la ricostruzione del patto. La ricostruzione del patto vuol dire attivare. Allora, come si fa ad attivare le famiglie che non sono preparate? Bisogna avvicinarle, bisogna aiutarle, formazione, ma è difficile. Quello che è più facile è cambiare il mondo educativo, perché lì i ragazzi a scuola ci vanno. Quindi li trovi, cioè, mentre l'adulto è difficile da trovare, è difficile da raggiungere, e tutto quello che si fa raggiunge un certo numero, che però è una percentuale bassissima del totale degli adulti nel mondo e in Italia, la scuola le raggiunge tutti i ragazzi fino ad una certa età. Quindi lì bisogna molto lavorare, ma bisogna lavorare formando gli insegnanti, perché anche loro, poveretti, non sono formati, e poi cercando di trasmettere a questi ragazzi, io insisto sull'educazione sentimentale e alle relazioni, come devono vivere la relazione gli uni con gli altri, compresi tra loro e gli anziani, e gli adulti anche e gli anziani. Il mondo dell'educazione, io sono d'accordo con Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, quando dice che bisogna porre un argine, un tetto all'età nella quale si può accedere a certi strumenti, perché il ragazzo altrimenti corre il rischio di non avere più la capacità di relazione e la capacità di pensiero. E quindi questo è assolutamente una cosa che noi umani non possiamo accettare.
1: Tra le diverse proposte che lei ha fatto e ha accennato, anche a mo' di brainstorming quasi, ce n'è una di grande attualità, ma anche piuttosto provocativa in questo provocatoria in questo periodo, e cioè quello della casa. La casa potrebbe essere un trait d'union tra le due generazioni, giovani e anziani.
4: Sì, perché poi ci sono queste forme di co-housing in altri paesi, quindi basta andare nei paesi dove ce l'hanno e vedere come funziona. Cioè, non è che noi dobbiamo sempre partire da zero, cioè andiamo a vedere quelle che sono le case più belle, no? I migliori, best case, e impariamo, è possibile. Ma pensi che è bello del co-housing in cui ci sono gli anziani che hanno bisogno di assistenza e i giovani che hanno bisogno di memoria, di sapere, di conoscere. Perché noi stiamo perdendo la storia, addirittura qualche caso si vuole togliere, ma non è possibile, perché la storia non è perché bisogna fare così, ma imparare l'evoluzione dell'umanità e imparare le cose che non vanno bene, che la storia ci insegna. Cioè è tutto un processo molto fine, vorrei dire, ma molto intenso, che però richiede che culturalmente ci crediamo noi, ci crediamo in quello che è il sistema di cura. E questa è la domanda fondamentale. Qualcuno ci crede, questo qualcuno si deve dare da fare.
2: Così si chiude questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie in regia Daniele Giorgi, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La fede umile. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Lo chiamavano Papa del Sorriso e non è difficile capire perché. Albino Luciani, salito al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo I e vescovo di Roma per soli 33 giorni, raramente viene raffigurato in un'espressione accigliata. Eppure, avrà avuto anche lui le sue preoccupazioni. Quella della fame, sicuramente. Non veniva da una famiglia poverissima, ma i soldi bastavano a malapena. A Canale d'Agordo, tra le montagne del Bellunese che hanno fatto da cornice ai primi anni della sua vita all'inizio del Novecento, la miseria era normalità. Tra le figure che hanno condizionato indirettamente la sua formazione, c'è un personaggio che ha cercato di portare sviluppo mettendo letteralmente le mani in pasta, quella del formaggio. Don Antonio della Lucia, padre del cooperativismo lattiero caseario in Italia, lavorava direttamente il latte dei contadini per convincerli a unirsi all'avventura. E questa capacità di coinvolgere e di raggiungere l'altro, ponendosi al suo livello con umiltà, è una caratteristica fondamentale anche per Don Albino, come sottolinea Don Vito De Vido, l'attuale parroco di Canale d'Agordo.
2: Papa Luciani non ha mai voluto apparire né da insegnante né da vicario generale, poi da vescovo e cardinale, e anzi non avrebbe mai immaginato, come diceva lui, di diventare papa, mai avrei

0: Immaginato quello che mi stava per accadere nella Cappella Sistina. Questa è la sua prima testimonianza e tutti l'hanno sentita come sincera e non artefatta, e questa è una delle caratteristiche, ecco, la verità, la semplicità, l'umiltà che ha colpito tutti quelli che si avvicinano alla sua figura. Noi facciamo ancora il catechismo ogni settimana, dalla prima elementare fino alla terza media, e i bambini sono una trentina solitamente, e tutti, ecco, dall'asilo in su, sanno la preghiera che egli faceva e che ripeteva volentieri: il Signore, prendimi così come sono, con i miei difetti e le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri. E i bambini la respirano, la imparano e la ricordano poi anche per il resto della vita, spero.
1: In un'intervista del 1991 è Edoardo Luciani, fratello di Albino, a rivelare la grande capacità dialettica del fratello. Una capacità esercitata sempre in modo umile, senza provocare alcun senso di subalternità nell'interlocutore. Forse una chiave fondamentale per la sua elezione a Papa.
2: Mio fratello aveva il dono, dovunque incontrasse un'assemblea di gente di 4, di 5, di 100, di 200 persone, di accattivarseli immediatamente. Penso che incontrando questi suoi confratelli, chiamiamoli così, cardinali, in qualche maniera avesse giocato, dal punto di vista naturale, anche questo.
1: La volontà di entrare in contatto con l'altro si percepisce anche dagli scritti di Don Albino. La grande passione per la missione catechistica è un esempio lampante. Il passaggio forse più celebre, se non altro per la sua originalità, è quello delle lettere aperte ai grandi personaggi del passato raccolte nella serie di missive Illustrissimi. Questa urgenza comunicativa contribuì, secondo Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani, a rendere il messaggio di Giovanni Paolo I particolarmente significativo.
3: Come fare evangelizzazione, come creare il catechismo se non partendo dall'esperienza delle persone? Ecco la grande intuizione del Vescovo Luciani in un contesto curiale, episcopale, molto arcaico, direi, degli anni 60, quando si apre il concilio, in cui i vescovi ancora parlano col plurale maiestatis, hanno un tono aulico, parlano un linguaggio alle volte pesante, qualche volta anche noioso. Lui invece applica un criterio giornalistico fresco che lascia immediatamente, che fa presa immediata sulla gente. E lo utilizza anche da Papa, smonta il papato in quel momento lì, non il papato in sé, ma il metodo di fare il Papa fino allora utilizzato, ed è qui la rivoluzione sottovalutata ancora oggi da tutti, dagli storici, dai giornalisti, ma un papato come il suo è stata la pietra miliare dei papati successivi, è stata il punto di svolta che ha permesso al Papa di liberarsi da un incapsulamento che lo teneva prigioniero.
4: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Ci uniamo spiritualmente ad Assisi per celebrare la festa liturgica di San Carlo Acutis. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che hai reso San Carlo Acutis un testimone davanti ai giovani, per il suo amore all'Eucaristia e la sua sensibilità verso i poveri, concedi anche noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscere nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino la presenza del Figlio tuo Gesù Cristo, per Lui che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, «Rallegrati, sterile, tu che non partorisci. Grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto. Perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
4: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
4: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
4: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
4: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore.

Vi rubo un minuto. In un certo senso noi siamo più fortunati della folla che ha abitato con Gesù o i primi anni dopo la sua morte e la risurrezione, perché la storia ci insegna, per storia intendo la storia cristiana e quindi noi ci mettiamo dentro in questa storia, la storia ci insegna che ci sono stati alcuni segni che ci provocano e che in un certo senso ci mandano in crisi per quanto riguarda la nostra vita di fede e la nostra amicizia con Gesù. Se volete, San Carlo Acutis, di cui celebriamo oggi la festa, può essere questo segno, perché questo era un ragazzino che stava benone e che nella vita ha capito che è giusto avere degli hobby. Sto qui era amante di internet, giocava con i suoi amici, ma ha capito che ne valeva la gioia mescolare la propria vita anche con la vita di Gesù. E oggi noi lo preghiamo come santo. E questo ragazzino stava bene per quanto riguarda la propria vita. Improvvisamente questa febbre alta, e in 3 giorni questo ragazzino è morto. Nelle mani di Dio, né? Perché lui credeva nel crocifisso risorto. E quindi davvero quando ci capita di andare in crisi, quando nella vita ci vengono tante domande, abbiamo i santi, né? Che possiamo andare ad interpellare, abbiamo i santi che possiamo andare a pregare e a leggere la propria storia. San Carlo Acutis non ha bisogno della mia pubblicità, però secondo me ne vale la gioia andare a leggere la sua vita. E della sua vita io porto a casa queste 2 frasi che sono vere, nella vita non bisogna essere fotocopie, né? Ma bisogna essere originali. E l'altra frase di Acutis, l'Eucaristia è l'autostrada per il cielo. Quindi ecco, portiamoci a casa questo santo giovane e preghiamolo, né? Perché i santi intercedono per noi. I santi suggeriscono a Dio quello che noi chiediamo. E noi sappiamo che Dio ascolta le nostre preghiere.

0: Fratelli e sorelle, la santità non è privilegio di pochi, ma chiamata per tutti, come frutto della consacrazione battesimale. Preghiamo il Signore, fonte della santità, e diciamo:
1: Signore, rendici santi come tu sei santo.
0: Signore, rendici santi come tu sei santo.
1: Perché la Chiesa, madre dei santi e promotrice di santità, con la forza dello Spirito Santo continui a proporre l'imitazione di Cristo, il vero obbediente al Padre, preghiamo.
0: Signore, rendici santi come tu sei santo.
1: Perché i cristiani che nel battesimo hanno ricevuto lo Spirito si rinnovino interiormente come veri discepoli di Cristo, che ha reso il suo giogo leggero e soave, preghiamo.
0: Signore, rendici

0: Signore, conceda loro il riposo e la pace eterna, preghiamo.
1: Signore, rendici santi come tu sei santo.
0: Per tutti i bambini della nostra comunità parrocchiale, penso a quei bambini che soffrono a causa della malattia, perché per intercessione di San Carlo Acutis i loro genitori affrontino tutto con speranza questa esperienza di vita che devono affrontare, preghiamo.
1: Signore, rendici santi come tu sei santo.
0: Tutto questo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore. Fa che sull'esempio di San Carlo Acutis possiamo servire al tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita misericordia. Nella testimonianza di fede dei tuoi santi tu rendi sempre feconda la Chiesa con la forza creatrice del tuo spirito e ci doni un segno mirabile del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compia in noi il mistero di salvezza. Riconoscenti e ammirati onoriamo la memoria di San Carlo Acutis, che un giorno in terra ti servì con generosa dedizione e ora in cielo è felice nella contemplazione della tua gloria. Uniti a lui e a tutti i cori degli angeli con voce unanime, eleviamo l'inno perenne della tua lode.

Chi desidera ci si può mettere in ginocchio. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, che domani sarà appunto ricoverato in ospedale, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, qui a Caravaggio pregata con il titolo di Santa Maria del Fonte, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degna di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. Donaci, o Dio, per l'intercessione di San Carlo Acutis, un'umile fede nella tua potenza, perché dissetati e fortificati dal sangue che ci ha redento, riusciamo a vincere il mondo con Cristo Signore e Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ora, per chi desidera, facciamo un po' di adorazione. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: siano dato e ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sol, su, un programma di Monica Mondo. Sol, su.
3: Massimo Roberto, un astrofisico che da anni lavora allo Space Telescope Science di Baltimora su progetti della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea, ed è stato un po' la guida del team di scienziati che ha ideato e progettato le fotocamere a raggi infrarossi del telescopio James Webb, che è il più grande osservatorio spaziale e più potente mai realizzato. E qui mi fermo perché ho letto e non saprei dire altro. Okay. Ma so che è una cosa grandiosa e mi stupisce ancora di più quello che fa questo telescopio, cioè riesce a vedere le prime stelle dopo il Big Bang.
4: Esatto.
3: Che non sono poi così giovani in realtà, hanno solo però...
4: Sono stelle che sarebbero estremamente giovani, ma la cui luce impiega un'enormità di tempo, impiega 13,3-4 miliardi di anni per raggiungerci, per cui dobbiamo aspettare molto per vedere queste stelle. Sono stelle che tra l'altro pensiamo abbiano una vita molto breve, soprattutto le più grandi, quindi dobbiamo veramente andarle a cercare una ad una per poter studiare e idealmente capire la primissima generazione di stelle, quelle che sono comparse dopo il Big Bang.
3: Questo telescopio dove sta? Da dove manda le immagini? Cioè, io credo che lei le guardi tutti i giorni queste immagini, no? Cioè le studi, immagini, le interpreti.
4: Abbiamo una squadra di persone, però è vero che c'è qualcuno che le guarda tutti i giorni, soprattutto le guardiamo per trovare i difetti, se qualcosa non va bene, se qualcosa va ripetuto. Poi le puliamo e vengono date agli astronomi che le hanno richieste, che segretamente, spesso e volentieri, hanno un anno per poterle analizzare prima che vengano rese pubbliche. Tutto quello che ha più di un anno, chiunque lo può vedere pubblico.
3: E sono immagini spettacolari.
4: Sono immagini spettacolari già a prima vista, ma le primissime immagini ci hanno scioccato, perché non immaginavamo con tutta la nostra... Ci concentravamo, ricordo la prima immagine, ci concentravamo per capire se quella stella brillante fosse stata veramente a fuoco, se l'ottica fosse stata perfetta. E quando abbiamo preso quella foto, ci siamo accorti che oltre a quella stella, l'universo era pieno di galassie e non avevamo mai pensato che con pochi secondi avremmo visto l'universo profondo con questo strumento. Quello è stato un po' uno shock.
3: Ecco, no? Perché lo stupore resta sempre.
4: Lo stupore resta. Più le cose le guardi e più la natura ti sorprende. Un po' una relazione, dico, un po' amorosa, no? Come qualcuno che ti viene incontro e ti incanta ogni volta che lo incontri.
3: Quando l'amore è vero, mamma mia. Senta, ma com'è arrivato dalla sua città e dalla sua università fino, che è italiano ovviamente, è piemontese, fino a Baltimora?
4: È un percorso, ognuno ha il suo percorso. Il mio è stato particolare perché già durante il dottorato praticamente ho avuto la possibilità di lavorare su una tecnologia emergente. Eravamo veramente pionieri e non dico quanti pasticci abbiamo fatto, perché non sarebbe, però abbiamo lavorato in laboratorio per 8-9 anni a Torino, costruendo le prime camere, macchine fotografiche infrarosse. Questa cosa ha iniziato a funzionare, andare bene. Dopo 7-8 anni, nel 95, mi sono trasferito ad Heidelberg, perché è il più grande istituto di ricerca tedesco, con molte più risorse. Stava pensando una macchina delle mie da portare al più grande telescopio infrarosso del mondo, alle Hawaii, quindi mi hanno chiamato a dirigere quel progetto e sono fatto per 4 anni avanti e indietro dalle Hawaii, che è stata una meraviglia.
3: I tempi morti sapeva come impiegare.
4: Ma le mie Hawaii erano la cima a 4200 metri, si andava a sciare, non al mare.
3: Allora non è l'immagine che abbiamo.
4: Non sono le Hawaii. E poi da lì l'Agenzia Spaziale Europea mi ha chiesto, mi ha assunto praticamente per andare in America a seguire prima il telescopio spaziale Hubble, che stava costruendo un nuovo strumento infrarosso. Fatto quello, si è cominciato con Webb e la NASA mi ha detto: resta qua, dobbiamo fare questa cosa. Quindi da allora sono
3: ci sono degli specchi di diametro incredibile.
4: Lo specchio è così grande che non si può lanciare dentro un razzo, quindi si è dovuto escogitare un trucco praticamente ripiegando lo specchio su se stesso. Intanto sono 18 pezzi, 18 esagoni, e di cui quelli, i 3 più 3 esterni si sono ripiegati su se stessi. La magia è quella che una volta mandato in orbita non solo bisogna dispiegarlo come un origami, ma tutti questi 18 specchi devono essere allineati con la precisione inferiore alla lunghezza d'onda che si vuole osservare, in modo che diventino una unica superficie. E questo è un lavoro che ha richiesto alcuni mesi e ha funzionato perfettamente.
3: E dove sta? Dove gira?
4: Sta a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in una orbita attorno a un punto che è oltre, diciamo, nella parte opposta del Sole. È come se lo vedessimo passare tutte le notti a mezzanotte, lassù ci passa sulla testa questa,
3: non si vede,
4: questa stellina. Con un piccolo telescopio, quando le condizioni sono buone, si può fotografare.
3: Senta, come si lavora e si fa ricerca oggi in America, dato che il governo Trump ha tagliato, credo, il 24% il budget complessivo proprio della NASA, no?
4: Certo.
3: Perché voi lavorate su tempi molto lunghi, quindi immagino che questi tagli incidano sulla ricerca.
4: Questi tagli incidono sulla ricerca, noi sentiamo i tagli. Devo confessare che le cose che facciamo noi, di tutte quelle, sono al momento quelle meno perturbate da questi tagli. Noi non osserviamo la Terra, non facciamo clima, il governo Trump ha le sue preferenze su cosa tagliare. Chiaramente prova anche a tagliare quello che facciamo noi. Il gioco della democrazia americana è che Trump propone, ma il Parlamento dispone dove vanno i soldi. Quindi le proposte di taglio non vengono accettate, i soldi comunque stanno arrivando. E di fatto stiamo, dopo aver lanciato Roman pochi giorni fa, stiamo ormai lavorando a tutto vapore, finanziati sul prossimo telescopio gigante, il Super Hubble.
3: Più grande?
4: È già ora, siamo quasi in ritardo. Bisogna...
3: Certo. E quanto ci vorrà?
4: Questi sono progetti che richiedono 15-20 anni, 15. Quindi noi,
3: certo,
4: lo facciamo, uno della mia generazione lo fa per i figli e per i nipoti.
3: Splendido questo. Ecco, lei lavora su tempi lunghi, ma non solo, lei lavora sull'infinito dello spazio e sull'infinito del tempo, sull'invisibile. Non è una vertigine per la ragione?
4: Certo, certo, è una vertigine per la ragione, ed è d'altra parte è vertiginoso pensare alla stravaganza, abbondanza di spazio, allo spreco di spazio e di tempo, e pensare che con tutto questo stravagante abbondanza alla fondo emergiamo noi, che siamo quelli che in questa stravagante abbondanza diciamo io, e lo diciamo, dico sempre, a nome delle pietre, della luna, delle stelle. Siamo il punto dove nell'universo emerge qualcosa che può dire io, può dire tu, può fare le domande che ci poniamo noi: perché ci sono, perché ci sei, perché c'è, da dove veniamo, dove andiamo.
3: Quindi è un enorme privilegio.
4: È un privilegio. Infatti quando mi chiedono perché

0: perché si fanno questo, qual è l'utilità di queste cose? A me viene da dire, ci tocca, perché non lo possono fare le stelle, ma noi siamo la loro voce. Noi dobbiamo per l'universo mondo porre questa domanda.
1: Perché abbiamo la ragione, quindi
0: perché
1: dobbiamo usarla.
0: Perché abbiamo la ragione, esattamente.
1: Sì, in realtà si potrebbe pensare che questa vertigine stacca dalle cose, dalla realtà materiale. Invece non è così, perché lei lavora su dati precisi,
0: assolutamente.
1: No? Non sull'immaginazione.
0: Assolutamente, assolutamente. Siamo attaccatissimi ai dati. Se c'è un peccato mortale per uno scienziato è barare con i dati. Okay. E là, in fondo la definizione, la parola dato stessa ti fa capire che non è una cosa tua, è una cosa che ti viene.
1: Non ci avevo mai pensato, è vero. Lei racconta ai suoi studenti, immagino abbia raccontato a sua figlia, anche se lei ha una figlia che si occupa di tutt'altro, una bella storia, peraltro si occupa insomma di accoglienza ai migranti, ma da piccolina quando guardavate il cielo?
0: Da piccolina quando guardavamo il cielo, devo dire, se proprio devo dire la verità, mia figlia credo che sia stata rovinata dai compagni di seconda elementare, perché in seconda le hanno raccontato degli alieni, le hanno raccontato... E lei da quel momento ha cominciato a dire, papà, ma tu come fai a fare queste cose qua che fanno paura? Quindi non sono mai riuscito, questo forse spiega perché ha preso questa direzione ortogonale rispetto alla mia.
1: A proposito di alieni, e se ci fosse nell'universo qualcosa, qualcun altro che può dire io?
0: Sarebbe splendido secondo me, perché adesso io non voglio entrare in questioni teologiche,
1: no,
0: eccetera,
1: vabbè.
0: Però... ho sempre detto, se noi siamo il livello in cui la realtà, gli atomi, i protoni, gli elettroni, i quark diventano coscienza, diventano questo, potrebbe essere un coro.
1: Ah.
0: Potrebbe essere un coro di voci che insieme gridano questa necessità di senso, di significato. Sarebbe bello incontrarli a questo livello, anche perché credo che non ce ne sia altro. Venissero gli extraterrestri a distanza di 2000 anni luce, che cosa gli chiedi quando sai che la risposta ti arriva tra 4000 anni? Come si cura il raffreddore?
1: Sì, insomma, no, non da averne paura sicuramente,
0: no, no.
1: Quindi da non prendere per vero nessuna minima parte dei film di fantascienza. Lei è credente e praticante, e con i suoi studi, con il suo lavoro, le domande sulla filosofia, sulla teologia, lei diceva non si possono lasciare da parte realmente, no?
0: Certo. No?
1: Ecco, non c'è un contrasto, un'opposizione?
0: No. No, ma una cosa che io spesso dico quando mi viene chiesto, ma lei col mistero dell'universo, in fondo col materialismo, chiaramente sono domande che emergono continuamente, com'è possibile? Io devo dire, il fatto di essere credente non deriva però tanto dal mio studio dell'universo. L'universo, secondo me, la realtà ci è data per incuriosirci. Io dico sempre, come un mazzo di fiori che ci troviamo davanti alla porta, un regalo. E se uno è intelligente, guarda se c'è un biglietto dentro. E secondo me il biglietto c'è. La realtà ci porta come una voce di qualcuno, ma quello che c'è scritto sul biglietto è interessante, perché nel biglietto c'è scritto dal tuo ignoto ammiratore, cioè non si svela, ti fa capire che c'è, ma non ti fa... Allora per quello occorre un incontro umano, no? Per quello occorre che qualcuno ci venga incontro con un volto, una voce, e questo per me è stato l'incontro con Cristo. Quindi sono credente per una domanda, con una fede ravvivata anche dal mio lavoro, ma da tutto quello che uno fa, perché la realtà è una continua provocazione, anche col trattino in mezzo. Ma poi la questione del cristianesimo è Cristo, il fatto che nel tempo sia entrato qualcuno che è risorto. Questo spezza.
1: E che è incontrabile attraverso i testimoni.
0: Esattamente, se no sarebbe, certo, è che io ho incontrato attraverso dei testimoni.
1: Senta, professore, ma se Dio non è in cielo, dov'è? Perché l'universo è in continua espansione, no? Cioè non solo è infinito, ma continua ad allargarsi,
0: certo,
1: no? Dicono gli scienziati. Quindi vuol dire che Dio non l'ha creato tutto subito.
0: Allora.
1: E poi col Big Bang a cosa serve Dio?
0: No, calma un attimo. Innanzitutto ci sono alcuni fraintendimenti.
1: Queste sono alcune delle domande che mi hanno posto dei bambini.
0: Assolutamente, sono domande splendide. E ci sono tante cose che si potrebbero dire. Innanzitutto, per quanto riguarda Dio, una cosa che io spesso, su cui spesso rifletto, è che se guardiamo il concetto di un mistero, che, di un fattore X che noi non possiamo capire, o più grande di noi, che ci domina, cambia, evolve con l'intelligenza nostra. Quindi per un uomo preistorico poteva essere un vulcano, poi diventa una divinità, può diventare il fiume, può diventare un mondo di personalità più o meno surreali, le divinità, ma per noi dobbiamo un attimo allargare, no? La parola forse più intensamente fa intuire questo è il logos, en archeno logos, dice il prologo di Giovanni. Al principio c'era il logos, cioè una ragione, un ordine, qualcosa dal quale tutto è stato originato. Il fondo della realtà è un fondo che ha un punto unificante e finale. Poi noi più di così è difficile,
1: non
0: secondo me, andare. Non possiamo. Quindi questo per quanto riguarda l'idea di Dio, perché quando dicono o anche i miei colleghi pensano che io creda in un signore con la barba e il triangolo dietro la testa, ma cioè non è quello il livello. L'altra cosa sulla questione della localizzazione geografica, anche una cosa bisogna secondo me capire. Noi astronomi siamo persone piuttosto semplici, non immaginiamo l'universo come un insieme di cose messe nello spazio che si allargano l'una dall'altra. Il modo con cui noi pensiamo a questo funziona semplicemente così: non ci sono i punti, ci sono semplicemente le distanze, la nostra distanza, la distanza tra due oggetti, la distanza tra due galassie. E se ci chiediamo qual è la distanza, bisogna anche dire quando, perché queste distanze aumentano col tempo e quello che vediamo, e non aggiungiamo altro. Se aumentano col tempo, se si stanno espandendo, uno può riavvolgere il film e andrà in un momento in cui tutte le distanze erano minime, ma è lo spazio stesso, le cose che si stanno espandendo, portandosi dietro, trascinandosi lo spazio, al punto che persino la lunghezza d'onda della luce, essendo una lunghezza, si allunga, si stiracchia con lo spazio, è lo spazio che si allarga, non sono le cose nello spazio che se ne vanno. Lo descriviamo così, ci fermiamo qui, e tutto quello che possiamo dedurre matematicamente da queste poche cose funziona molto bene per descrivere quello che vediamo.
1: Sì, insomma, diciamo che lei sa spiegare molto bene e suggerire e comunicare il fascino di una realtà misteriosa, è l'unica parola che mi viene, perché comunque ci vogliono anche delle competenze per allargare la ragione a comprendere quello che lei spiega. Ci è riuscito benissimo, perché ha portato un po' di immagini del telescopio James Webb al meeting di Rimini quest'anno, e devo dire che c'erano folle estasiate a vedere le immagini, a sentire anche le spiegazioni, e tutto all'interno di un'esperienza nata dal popolo cristiano, e quindi è possibile convertirsi anche, diventare cristiani anche facendo gli scienziati, gli astrofisici.
0: Assolutamente. Insomma, ci vuole un amico.
1: Ok, va bene. Senta, paradossalmente l'universo è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo, cioè noi ci sembra che la nostra realtà sia ordinata, chiara, precisa, invece è l'universo che è ordinato, e non a caso gli antichi lo chiamavano cosmos,
0: esatto.
1: No? Che vuol dire ordine.
0: Esatto, e loro mettevano il cosmo magari in certe manifestazioni, la perfezione delle orbite circolari dei pianeti in particolare è sempre stata la cosa che più si avvicina, in un mondo dove tutto decade, dove le pietre cadono, il fuoco va su, l'immutabilità del cielo è sempre stato il segno di questo cosmos. Noi che capiamo che tutto si muove nel cielo, che è un albero di Natale, anzi le grandi missioni tipo Roman sono fatte esattamente per studiare la variabilità dei fenomeni celesti, le stelle nascono, muoiono, esplodono, vediamo dal punto di vista fisico il cosmo nel livello ultimo, più profondo della natura, questa magia di queste leggi fondamentali che chissà perché ci sono, ma che in qualche modo precedono, dettano alla materia come deve comportarsi, come è fatta, come interagisce. E questo è un ordine profondo, che tra l'altro è un ordine di natura matematica, che noi possiamo capire con la nostra ragione. È sempre questa idea di cosmo e di logos ultimo che si svela ci meravigliamo davanti a questa radice ultima di verità di quello che abbiamo davanti.
1: Arriveremo mai a comprenderla tutta la verità?
0: No.
1: Quanto conosciamo dell'universo? So che le percentuali sono...
0: Allora, noi abbiamo innanzitutto sappiamo che noi possiamo vedere una parte dell'universo, che è tutto quello che ha avuto abbastanza tempo per raggiungerci. L'universo non è eterno, quindi la luce per raggiungerci ha avuto un certo numero di anni, 13,7 miliardi di anni, anno più, anno meno. Quindi tutto quello che magari inizialmente era vicinissimo a noi, ma abbastanza lontano da andare più in là durante l'espansione, in modo che adesso non è ancora arrivata la sua luce, quello arriverà. Noi, diciamo, ogni secondo vediamo un pezzo più grande dell'universo. Poi cosa vuol dire vederlo? Dipende anche in questo caso da quanto, cosa ci manda, quanto è brillante. Vicino a noi vediamo molto, moltissimo, vediamo stelle, pianeti, piccoli piccoli. Più vai lontano, più vedi le punte degli iceberg. Quindi una delle nostre curiosità proprio del telescopio Webb, le galassie, le primissime, le vediamo grandi, le vediamo giganti, le vediamo grandi e giovani, è abbastanza sorprendente. Ma quante sono le piccole? Quante ce ne sono? Come si sono formate le grandi, magari aggregando le piccole? Dove sono? Quante sono? Queste sono le domande che richiedono di osservare di più per vedere sempre meglio cose deboli a grande distanza. È un po' il gioco dell'astronomo.
1: Lei però ha detto l'universo non è eterno. Spiega.
0: L'universo non è eterno, l'universo è nato, appunto, riavvolgendo il film di questa espansione, dobbiamo arrivare a un punto in cui tutto era concentrato su se stesso. E di questo la cosa affascinante è che ne abbiamo prova tutte le sere, quando guardiamo su e vediamo il cielo buio. L'oscurità del cielo è la prova regina del fatto che l'universo non è infinito e non è eterno, perché se fosse infinito più guarderemmo lontano, più luce ci arriverebbe, alla fine vedremmo luce, anche per quanto lontana ce ne sarebbe una marea, sempre di più. E gli effetti in fondo verrebbero a compensarsi. Vai tanto lontano, sempre più lontano, ma sempre più oggetti, alla fine quella luce ti deve arrivare. Il fatto che sia buio vuol dire che non c'è più niente, quindi proprio vuol dire che è nato e oltre non c'è nulla.
1: E quindi finirà?
0: Questo dipende in realtà da cosa sta succedendo al film. Abbiamo detto che l'universo sta espandendosi, e questo è stato per anni un enorme quesito. Io quando studiavo sul libro c'era pagina 294 del Trattato di Cosmologia il famoso parametro di decelerazione, cioè rallenterà questa espansione. In fondo c'è la gravità che dovrebbe risucchiare tutto, quindi bene o male l'universo si ferma nella sua espansione e poi magari reimplode. Allora potrebbe poi tornare a esplodere un universo pulsante. La scoperta di una ventina d'anni fa, tra l'altro l'ha fatta il mio collega e amico Adam Riess, che ha preso il premio Nobel per questo e ha 3 studi di distanza da me.
1: Ci arriveremo, c'è ancora un po' di tempo.
0: E Adam ha scoperto col suo team che questa espansione non solo non sta rallentando, ma sta accelerando. E questo è un fenomeno assolutamente sorprendente che possiamo spiegare solo introducendo una forza, un'energia imprevista nell'universo, la chiamiamo energia oscura, che domina praticamente tutto quello che c'è, che sta come strappando via l'universo da alcuni miliardi di anni, ha iniziato a dominare questa forza sconosciuta. È uno dei nostri grandi problemi.
1: E lei comunque pensa che ci sia alla fine una volontà e un logos che, come all'inizio, permette che tutto accada?
0: C'è durante tutta la storia questo logos, no? In fondo anche il Big Bang non è una cosa che è accaduta allora, il Big Bang sta accadendo ora, tutto quello che noi vediamo è una continua manifestazione, no? Il fatto che in fondo che la realtà sussista è già questa, una cosa che non dovremmo neanche prendere per scontato, no? Quindi la parola creazione, dal punto di vista di uno che pensa termini di logos, è una cosa che ci deve meravigliare in questo istante. Non è un evento che noi rimandiamo a 13,7 miliardi di anni fa e poi buttiamo, i dadi sono stati gettati e poi chi vivrà vedrà. Non è così.
1: Perché l'avete chiamato Roman?
0: Roman, Nancy Grace Roman, è stata una astrofisica degli anni 60 che ha avuto un ruolo decisivo per la scienza mondiale, anche se il suo nome è sconosciuto non tanto per la scoperta, ma per aver convinto la nascente amministrazione della NASA, o l'amministrazione della nascente NASA, il primo amministratore, di costituire un dipartimento per la ricerca astrofisica, quindi per la ricerca fondamentale. Quindi dobbiamo tutto a lei, grandi e lei soprattutto è stata spinto per anni per Hubble, per il grande telescopio spaziale che è accaduto per merito suo.
1: Mi perdonerà, ma di solito sulle donne scienziate c'è ancora poca conoscenza, sono abbastanza però le sue colleghe.
0: C'è, assolutamente, meriterebbe, infatti quest'anno abbiamo fatto questa mostra al meeting di Rimini, ma eravamo un po' in conflitto se farla sulle donne astronome, perché ce ne sono tante ed è un fenomeno culturale andare a scoprirle, e molte sono note, ma vedere quanto al loro tempo, che fatica hanno fatto per essere riconosciute, perché il capo si portava a casa il merito della scoperta, ma il lavoro veniva fatto dall'assistente.
1: Succede così sempre, dappertutto. Una musica, una canzone che le è cara. Io immagino che, insomma, veramente la musica, che tra l'altro insomma, credo che secondo gli antichi, Pitagora, no? Univano la musica alla matematica e all'astronomia. Cosa racconta?
0: È difficile,
1: il suo lavoro?
0: Perché a me piace. Pur essendo figlio di un melomane, cresciuto con le opere in casa, mi sono appassionato a 13 anni del rock progressivo, ma da lì sono poi tornato alla musica barocca medievale, quindi mi piace tutto. Forse quella che metto nei momenti in cui io veramente ho tempo, mia moglie me l'ha detto: Massimo, tu sei quello che mette sempre le variazioni Goldberg di Bach, suonate da Glenn Gould. È una musica che mi fa compagnia da sempre e la trovo irripetibile nel genere classico. Nel genere moderno
1: no, ci basta l'irripetibile. Grazie davvero, grazie mille.
0: A voi.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli Papa al Circolo di San Pietro: contribuite all'opera di Cristo nell'essere vicini ai poveri. E Leone si ricoverà domani in tarda mattinata al Gemelli. Via libera dell'Unione Europea a un maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'Arabia Saudita in allerta per gli attacchi degli Houthi, sospesi i voli nell'aeroporto di Riyadh. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci Studio. Dunque, poco fa la sala stampa vaticana ha confermato che il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli. Ricordiamo che ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha detto di aver scoperto di avere un nodulo al polmone e che dovrà essere operato, un nodulo circoscritto e in fase iniziale. La degenza dovrebbe durare all'incirca una settimana. Però passiamo appunto all'attività di questa mattina del pontefice, che ha ricevuto i soci del Circolo San Pietro e ha detto loro: la carità sia alla base di tutto ciò che fate. E ancora, nell'offerta del vostro tempo, del vostro entusiasmo e della vostra fatica a favore dei più poveri, contribuite all'opera stessa di Cristo. Sentiamo Tiziana Campisi.
3: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale, a nome del Papa, si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
4: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
3: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari, poi raccomanda:
4: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
3: Infine il pontefice ringrazia il circolo per la croce pettorale donatagli il giorno della sua elezione e per l'obolo di San Pietro consegnatogli come segno di fedeltà e devozione, il quale sostiene la sollecitudine del vescovo di Roma per la capitale ed è anche aiuto alle esigenze della Santa Sede nel servizio di tutta la Chiesa.
2: Cambiamo argomento. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato nuove sanzioni contro la Russia che riguardano persone ed entità legate al complesso militare industriale del paese. I particolari da Eugenio Bonanata.
5: Il più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha iniziato la guerra contro l'Ucraina. I ministri degli affari esteri dei 27 le hanno approvate formalmente stamattina a Lussemburgo, dando il via libera ad oltre 1.600 nuove voci rivolte soprattutto all'apparato militare e industriale di Mosca, con particolare riferimento alla catena di produzione di missili balistici. In pratica, con questo provvedimento, che arriva dopo lo stop alle sanzioni USE sul gasolio di Mosca, misure come il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nel territorio dell'Unione arriveranno a colpire in totale circa 4.600 tra persone ed entità russe. Ancora una volta l'Europa dimostra di essere unita, commenta l'alto rappresentante dell'UE Callas, che sottolinea: stiamo rendendo più difficile, più lento e più costoso produrre le armi che la Russia utilizza per uccidere gli ucraini. Intanto in varie zone dell'Ucraina si registrano blackout in seguito a diversi raid russi che stanotte hanno colpito infrastrutture energetiche nazionali, comprese quelle della statale Naftogaz.
2: Una persona è stata uccisa e altre sono state ferite questa mattina in un attacco dell'esercito israeliano nella città di Rafah, nel sud della striscia. Intanto l'Alta Corte di Giustizia di Israele ha incaricato il Ministero della Difesa e appunto l'esercito di fornire un calendario per il ritorno alle proprie case dei palestinesi sfollati nel nord della Cisgiordania. Interviene il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che dice: in Israele non si parla più di processo di pace. Dunque sentiamo il cardinale al microfono di Guglielmo Gallone in una terra santa attraversata dalla sfiducia. Sentiamo le sue parole.
6: C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Un senso di disorientamento generale. Ci si sente non ascoltati e non compresi.
7: Aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
6: I cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse.
2: Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano. È stato ribadito anche l'impegno dell'Unione europea a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. Intanto resta alta l'attenzione e l'allerta in Arabia Saudita per le minacce di attacco da parte degli Houthi yemeniti dopo i numerosi raid del fine settimana che hanno provocato vittime e danni. Zona sensibile l'aeroporto saudita di Riyadh, per il quale è stato prorogato lo stop all'operatività. Prosegue l'offensiva dei ribelli anche in Yemen. Sentiamo Paola Simonetti.
8: L'aeroporto di Riyadh proroga la sospensione dei voli, non si allenta il rischio di nuovi attacchi degli Houthi yemeniti che nel fine settimana hanno preso di mira lo scalo provocando almeno 13 vittime e numerosi danni. L'allerta per l'avvistamento di droni e missili è stata lanciata anche nelle ultime ore, uno scenario nel quale l'Arabia Saudita, secondo quanto riferito dall'UE, starebbe chiedendo di rafforzare la missione Aspides per la difesa del traffico mercantile nel Mar Rosso e mantenere così aperto lo stretto di Bab el-Mandeb, nell'area del quale i ribelli starebbero avanzando parallelamente alla zona di Taiz. Colpita dai raid, anche la capitale yemenita Sana'a, dove si registrano almeno un morto e 12 feriti. Sul fronte iraniano prosegue lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti tramite mediatori per una possibile tregua, ma continua anche lo scambio di minacce. Teheran paventa la distruzione di data center e siti di intelligenza artificiale statunitensi nel Golfo se gli USA dovessero riprendere la loro offensiva, anche se il presidente

0: la parte borghese, fra parentesi, che si chiama Pétionville, è quel quartiere dove ci sono benestanti, dove ci sono sedi di ambasciate, di banche, di tutto ciò che fa soldi, insomma, no? E là sono protetti e infatti i banditi non hanno ancora occupato quella zona.
1: Ma si può viaggiare nel paese?
0: Port-au-Prince è il cervello di Haiti, quindi se il cervello è malato, conseguenza tutto il resto è malato. No? Infatti le comunicazioni sono, le arterie principali che escono dalla capitale sono già poche e sono tutte evidentemente controllate da bande di criminali. Si paga il pedaggio, nel peggiore, se non si paga o si fa resistenza, questi banditi confiscano la merce o prendono i camion, fermano gli autobus, sequestrano delle persone per un tempo. Si passano molti pericoli.
2: A Firenze una mostra dedicata al frammento e alla sua capacità di conservare significato anche quando l'opera ha perduto la propria integrità. Si chiama Broken, il potere del frammento, organizzata da Palazzo Strozzi con la National Gallery of Art di Washington. Maria Milvia Morciano.
3: Siamo circondati da frammenti, li conserviamo nei musei, li estraiamo dalla terra, li raccogliamo dopo una distruzione, eppure continuiamo a pensare l'intero come la condizione naturale delle cose e la frattura come un accidente. A Palazzo Strozzi, Broken, il potere del frammento, riunisce oltre 80 opere, volti e corpi segnati dal tempo, dalla guerra, dall'iconoclastia, dalle catastrofi, ma anche frammenti ricomposti o creati deliberatamente dagli artisti. Come spiega Arturo Galanzino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi.
4: È studiato e provato che la nostra percezione prova piacere a ricomporre con la nostra fantasia le parti mancanti.
3: Dall'antico Egitto all'arte contemporanea, la mostra racconta come ciò che è mutilo possa restare incompleto e continuare a significare.
2: E allora finisce qui il nostro giornale, appuntamento però alle ore 15.

occhi chiusi, ti stringi a lui.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi abbiamo il nostro ospite qui in studio, Don Andrea Vena. Che piacere ritrovarti.
1: Rosario, saluti a te, un saluto cordiale anche ai nostri radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
0: Allora, come ogni mese, una volta al mese, appunto, tu sei qui proprio in studio con noi, anche se ogni lunedì, naturalmente i nostri ascoltatori seguono le tue rubriche, e quando sei qui commentiamo naturalmente insieme l'Angelus del Papa. E la giornata di ieri, appunto, la preghiera mariana di ieri è stata particolarmente

0: veramente sentita, e tutta la Chiesa si è unita ovviamente nella preghiera, soprattutto dopo l'annuncio che il Santo Padre ha dato al termine dei saluti. Però proseguiamo con ordine e cominciamo quindi proprio da quello che il Papa ha detto prima della preghiera mariana, facendo riferimento al brano del Vangelo di Matteo che veniva presentato nella liturgia del giorno. È un brano in cui si parla di una delle feste familiari più gioiose, più belle, cioè il matrimonio di un figlio. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia, e questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla, in un contesto particolare di vita vissuta, di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
0: Dicevamo, il matrimonio come uno dei momenti di aggregazione e di gioia maggiori all'interno di una famiglia, non è così?
2: Quello senz'altro, e guarda caso che proprio nella scrittura il matrimonio è preso a simbolo dell'unione tra Dio e la sua umanità. Anche l'Antico Testamento tocca proprio questo tasto e quindi mette in evidenza, anche pensiamo al Cantico dei Cantici, pensiamo ai testi biblici e profetici dove Dio è lo sposo e l'umanità è la sposa, proprio per segnalare che, e sottolineare che l'incontro con Dio non è mai un incontro di giudizio, ma è un incontro di gioia, di festa. Ecco, la scrittura ha preso proprio, direi, l'emblema per eccellenza della gioia e della festa, proprio per sottolineare come sia bella la relazione che Dio instaura con l'umanità. Questo è importante perché ci fa cambiare l'approccio di fronte a Dio.
0: Però la parabola continua appunto con un inaspettato cambiamento, cioè gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro, preferiscono o hanno di meglio da fare, no? Ma com'è possibile?
2: E questo, da una parte, manifesta la libertà dell'uomo. Dio lascia libero l'uomo anche di dirgli di no. È significativo questo aspetto. Molto spesso anche noi nei nostri dialoghi ce lo diciamo, ma perché Dio non blocca, perché Dio non ferma, perché Dio ha permesso? Ma Dio ha creato l'uomo libero. E quindi è talmente libero da poter dire anche di no all'uomo. E in fondo quel no che gli invitati esprimono al re per partecipare alle nozze del figlio richiama un po' il peccato originale, o altro cui pensare. Desidero salvarmi da solo, desidero realizzarmi da solo. Dio ha messo in conto anche questa libertà, che uno possa voltare le spalle. Però attenzione, perché Gesù si sta rivolgendo agli scribi e ai farisei del Tempio. Siamo verso la fine dell'anno liturgico e sta mandando un messaggio proprio a loro. Voi eravate i primi invitati, il popolo eletto era il primo invitato, ma ha voltato le spalle, ha preferito dare altre priorità. E io allargo la cerchia, non mi chiudo. È bellissimo questo passaggio. Anziché prendersela, anziché reagire in maniera negativa, lo dicevamo 4 domeniche fa, il Papa lo metteva in evidenza, il perdono ti libera. Questo è fondamentale. Il non perdonare invece ti blocca, ti mobilizza. Ecco, qui ritorna quel tema. Dio non si lascia immobilizzare dal no dell'uomo. Sì. Ma apre ancora di più la prospettiva e invita tutti. Lo dice anche il libro del profeta Isaia nella liturgia di ieri. Per tutti i popoli Dio preparerà un banchetto. Ecco, e quindi per tutti. E guarda caso che tutti sono veramente coloro che vivono nei crocicchi delle strade. E buoni e cattivi. L'Evangelista lo mette in evidenza. Buoni e cattivi. Tutti sono invitati. E tutti vanno. E questa è la dimostrazione che dove c'è sete di amore si risponde con più generosità.
0: C'è anche un altro aspetto che, appunto, ascoltando le parole del Papa mi aveva in qualche modo colpito, cioè quando il Papa ha detto alle volte anche il bene che offriamo non solo non viene accettato, ma non viene compreso, non viene apprezzato, non viene riconosciuto. E questo spesso può essere una forma poi di chiusura da parte, no, di chi comunque è desideroso di fare il bene, ma che, non sentendosi in qualche modo accolto, finisce col
2: rinunciare,
0: con l'inaridirsi.
2: Esatto. E sì, al di là del fatto che io come sacerdote, quando ho ascoltato questo passaggio, mi ha dato un colpo di luce, perché non avevo mai pensato a questo, a questa interpretazione. Sì. Però questo manifesta l'amore libero e gratuito di Dio. Lui ama, non può fare diversamente. Mentre noi ce la prendiamo, mentre noi ci rinchiudiamo, mentre noi ci rassegniamo e talvolta diciamo basta, non lo faccio più, Dio non lo fa, perché non può farlo, perché Lui è amore. Ecco, quando si dice dobbiamo tendere all'amore di Dio, questo è un esempio tangibile. Siamo chiamati a seminare comunque, perché lo ricorda San Paolo anche, qualcuno deve seminare, qualcuno raccoglierà. Ma è Dio che fa crescere. E non sappiamo dove, come, quando, e non sono i nostri criteri. Però qui c'è un passaggio fondamentale. Dio non può che amare. E se vogliamo essere come Dio, dobbiamo arrivare a questo livello. A me è piaciuto tantissimo, vero, come sacerdote, questo passaggio.
0: E infatti il Papa ci invita a non scoraggiarsi.
2: Esatto.
0: A scoraggiarci. Ascoltiamo le sue parole.
1: Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
0: Gioia come dono per tutti. E ricevere un dono è una cosa che ci regala una gioia autentica.
2: Autentica, tant'è vero che il Papa mette in evidenza, non è artificiale, pensando alle encicliche e tutto, non è una gioia artificiale. Il Papa mette in evidenza che una gioia vera, profonda, autentica, è una gioia che ti contagia. E di fondo la fede e la gioia evangelica si condivide proprio contagiando gli altri, a tal punto che gli altri ti domandano: ma da dove nasce questa tua gioia? Ecco, dall'aver fatto esperienza di un incontro con il Signore, di aver partecipato alla sua festa, perché come dicevamo prima e come il Papa mette in evidenza, e richiamandosi a San Girolamo come commento, lo sposo è Gesù Cristo, è il padre dello sposo, è il padre del cielo, e noi umanità siamo gli invitati, noi Chiesa siamo gli invitati, però non siamo gli unici. E cioè, è come dire, gli appartenenti alla Chiesa sono i prediletti, ma talvolta proprio noi voltiamo le spalle, e cosa fa Dio, il Padre? Invita tutta l'umanità è chiamata. Ecco, quindi anche sugli steccati dobbiamo stare attenti alle appartenenze, perché talvolta siamo noi che dovremmo essere gli eletti, gli invitati della prima ora, a voltare le spalle. Basti pensare al banchetto settimanale che noi viviamo come credenti. Mi permetto di allargare un istante, ma aiuta a capire. Beati gli invitati al banchetto del Signore, la domenica. Ma quanti di noi voltano le spalle perché hanno altre priorità? E dimenticano che lì c'è un Dio che si dona totalmente, liberamente, e continua a farlo nonostante noi gli voltiamo le spalle. La grandezza di Dio.
0: Ascoltiamo proprio le parole conclusive appunto che il Papa ha detto prima della preghiera mariana.
1: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Dopo i saluti al termine dell'Angelus, nei quali il Santo Padre ha ricordato ancora la guerra in Ucraina e anche il fatto che ricorreva ieri la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, Il Santo Padre ha poi detto una cosa che ha lasciato sgomenti appunto tutti quanti, quelli che erano presenti naturalmente all'Angelus, ma anche quelli che seguivano attraverso la radio, attraverso la televisione, le parole del Papa. Ascoltiamo quello che il Papa ha detto.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Il Papa si affida dunque alla nostra preghiera.
2: Sì, mi fido dei medici e mi affido alla vostra preghiera. Ed è con questo spirito che quindi anche noi da Radio Vaticana, insieme ai nostri radioascoltatori, vogliamo assicurare al Santo Padre la nostra preghiera, affidandolo proprio a Maria, madre del buon consiglio, perché consigli bene anche ai medici come muoversi.
0: Grazie, grazie a Don Andrea Vena.
2: Grazie a te, Rosario, grazie e un saluto cordiale ai radioascoltatori.
0: E le tue rubriche naturalmente continuano
2: appunto, nel corso di settimana in settimana.
0: Grazie.

0: E adesso, cari amici, ci colleghiamo con un'iniziativa particolarmente suggestiva che si svolge ogni anno a Trieste, la Barcolana. Questo perché in questa edizione c'è anche appunto un avvenimento particolare che vede protagonista la Lega Navale Italiana, e cioè l'intitolazione alla memoria di una vittima innocente della mafia di una nave, appunto di un motovegliero di 16 metri che è stato confiscato agli scavisti e che adesso è invece destinato a nuove attività di ricerca, di inclusione sociale, di tutela soprattutto ambientale. Ne parliamo con il presidente della Lega Navale Italiana, l'ammiraglio Donato Marzano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, parliamo appunto di questo motovegliero intanto e della nuova funzione che avrà.
1: Sì, è una barca che intanto viene dai freddi mari del nord, in qualche modo è arrivata nel bacino orientale, poi da lì è diventata un mezzo per trasportare in maniera illegata migranti clandestini dall'Oriente verso le coste italiane. Questo veliero è spiaggiato in Sicilia e prima di spiaggiare è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, sono stati salvati le persone che erano a bordo, dopodiché la barca è stata sequestrata. A quel punto è stata assegnata alla Lega Navale, come altre barche che vengono assegnate ad associazioni che si occupano di attività istituzionale, e l'abbiamo rimessa a posto, in particolare il delegato regionale siciliano, abbiamo investito un bel po' di soldini per mettere in ordine perché era in condizioni assolutamente quasi disastrate, e dopodiché rimessa in linea quest'estate è partita con la sua nuova missione istituzionale, che è quella di monitorare quelli che sono i parametri vitali del mare, quindi essenzialmente temperatura, salinità, pH, per cercare di capire in particolare nelle aree marine protette, in quanto noi abbiamo un accordo con Federparchi, qual è la situazione del mare. I primi rilievi che sono stati fatti, la campagna è partita a luglio, passando per la Puglia, poi per l'Adriatico, arrivando a Trieste qualche giorno fa, purtroppo confermano in maniera indicativa quello che è lo stato che ci aspettavamo, cioè un innalzamento preoccupante della temperatura media del mare. Ovviamente questi dati poi sono passati all'università, saranno passati alle università con cui collaboriamo, anche con quella di Trieste abbiamo firmato un accordo proprio nei giorni scorsi, e quindi questa barca servirà a questo, ma servirà anche ad avvicinare al mare ragazzi con disabilità, ragazzi delle scuole, persone che non possono permettersi di avvicinarsi al mare in quanto non possono permettersi una barca d'altura, e quindi una barca al servizio del prossimo. E poi venerdì è stata dedicata a una delle vittime del terrorismo, della mafia, in quanto proprio queste barche sono tutte dedicate a personaggi, persone, mi riferisco a magistrati, forze dell'ordine, ma anche giornalisti, ma anche sacerdoti, ma anche imprenditori, ma anche operai, che sono stati uccisi dalla mafia per diversi motivi. Quindi una situazione trasversale, e il nostro compito di queste barche è anche di portare avanti il loro ricordo e il loro esempio, in particolare per i più giovani.
0: Questa barca, appunto questo veliero, si chiama Sentinella Blu ed è la 30ª barca della legalità. Lei già accennava appunto al fatto che non è la prima barca che viene recuperata e le viene assegnato un nuovo compito in qualche modo, quindi sono già 30 le imbarcazioni appunto che possiamo definire della legalità in Italia.
1: Sì, sono barche che abbiamo messo insieme perché in maniera più o meno disorganica prima venivano gestite dalle sezioni a cui venivano assegnate. Noi le stiamo coordinando nell'attività. Nei giorni scorsi in Barcolana e per la Barcolana hanno lavorato 4 barche della legalità, una era Free Jungle, poi ci sono state altre 3 barche che vengono dall'Adriatico e dalla Puglia, in particolare sono Francesco, Elena, che appunto hanno partecipato alla Barcolana portando in giro ragazzi e ragazzi del FAI e non solo. Uh-huh. Quindi è un lavoro continuo che si svolge tutto l'anno e che vede appunto la messa al centro dell'importanza del mare, ma soprattutto il ricordare l'esempio di queste vittime della mafia. In particolare venerdì è stata dedicata la barca alla presenza del fratello Giuseppe Di Matteo, che come molti ricorderanno è il bambino che è stato, non centrandosi in niente assolutamente, certo, è stato prima rapito e poi sciolto nell'acido per discorso di collaboratori di giustizia. Mm-hmm. E questo bambino secondo me è il simbolo dell'ingiustizia e del male che la mafia ha fatto alla nostra gente, al nostro paese. Mm-hmm. E come per tutti gli altri casi, la sua immagine felice mentre andava a cavallo è riportata sulla randa, che è la vela principale delle nostre barche, e quindi già da tempo si unirà a quelle che già da tempo portano da 2 anni, perché l'iniziativa è partita 2 anni fa a Ostia, la presenza del Presidente della Repubblica, portano in giro appunto il ricordo di queste vittime della mafia, che devono costituire un esempio di moralità e di giustizia, perché queste persone sono morte credendo nella giustizia, in un mondo più sociale.
0: Sì. Giovedì si è svolta però anche una conferenza molto interessante, proprio perché riguarda un paese, un luogo appunto della Terra veramente straordinario, di grande suggestione. Sto parlando dell'Antartide, è una conferenza appunto che si è svolta giovedì 8 ottobre dal titolo Antartide, una storia italiana tra navigazione, ricerca e cinema. Intanto perché l'Italia è così legata all'Antartide e poi perché parliamo di cinema?
1: Eh sì, è il continente bianco, diciamo un continente meno l'attenzione della pubblica opinione, perché è l'Artico in questo momento che monopolizza l'attenzione col discorso delle rotte artiche, dello sfruttamento delle terre rare e via discorrendo. L'Antartide svolge un ruolo essenziale, che è quello di essere di fatto il polmone del ghiaccio e dell'acqua dolce del futuro, perché da solo rappresenta quasi il 70% dell'acqua dolce e il 90% del ghiaccio presente in tutto il continente, in tutto il mondo. Quindi è una zona in cui c'è un trattato che impedisce la monopolizzazione da parte di qualche paese e consente solo attività scientifica di ricerca e studio di quelle che sono le situazioni non solo ambientali, ma in generale delle ripercussioni sul clima che si hanno dal polo sud verso anche l'Italia e il Mediterraneo. Quindi ha un ruolo molto importante dal punto di vista scientifico. Storicamente le prime spedizioni sono partite proprio dall'Italia e sotto anche l'egida della Lega Navale, mi riferisco alla spedizione di Aimone Cat e alla spedizione di Barbiero, sono tutte e due condotte quasi a livello amatoriale, quindi adesso abbiamo delle stazioni di ricerca condotte dal CNR, dall'Enea, sono strutturate in maniera più ovviamente scientifica e dal punto di vista logistico adeguate, visto il clima che arriva anche a meno 60, meno 70 gradi. Però allora fu qualcosa di molto appunto di esplorativo, la prima esplorazione fatta con dotti con mezzi veramente, non dico di fortuna, ma insomma da esploratori
0: avventurosi, diciamo, certo,
1: perché si trattava di un gommone rinforzato nel secondo caso e di un veliero nel caso di Aimone Cat, un piccolo motoveliero senza ausili, è stato fatto tutto con navigazione astronomica, quindi usando il sestante e la bussola. Adesso tutti quanti si muovono col GPS, senza GPS purtroppo molta gente non è in grado di navigare, e quindi un'attenzione in particolare per questo continente. Adesso con queste prime spedizioni veramente interessanti per lo spirito che le caratterizzava. Quindi è stato visto con la professoressa Colizza, che guida che è la direttrice del Museo dell'Antartide qui a Trieste e che lavora all'Università di Trieste, ha illustrato come adesso si svolgono queste ricerche, in cui l'Italia, ripeto, è presente tutti gli anni, sia nel periodo estivo lì, sia nel periodo invernale, utilizzando le due basi che l'ENEA e il CNR gestiscono. E poi c'è stato però invece l'alter ego della parte artistica e cinematografica, in cui stanno il regista e l'aiuto regista di questo documentario, docufilm, che parlerà proprio dell'impresa di Frigerio e non solo, e in fatto di montaggio ci hanno fatto vedere i primi documenti veramente belli da vedere, interessanti, vedete anche qual era l'approccio veramente da navigatori di altri tempi per arrivare, ma anche la determinazione che ci hanno messo anche a rischio in qualche situazione di emergenza, perché ripeto, la seconda spedizione in particolare è stata condotta su un gommone attrezzato, insomma partire e arrivare con le condizioni meteomarine in Antartide non è semplice adesso con una nave rompighiaccio.
0: Immaginiamo allora,
1: un gommone, certo, un veliero di 15-16 metri, come è stato fatto nel caso di Aimone Cat. E quindi ecco, sono state messe a confronto la scienza e la fantascienza, diciamo, l'arte e la scienza, ed è stata una bella giornata in cui tutti quanti si sono resi conto, io per primo, dell'importanza di questo continente, che alla fine rappresenta il polmone green di acqua e di ghiaccio per l'intera umanità. Mm-hmm. E non tutti lo sanno questo. Certo. Tra l'altro, col discorso del trattato dell'Antartide, che non consente attività militare in zona, che non consente attività economiche di sfruttamento delle terre rare o dei fondali, ma esclusivamente attività scientifica, secondo me rappresenta anche la via da seguire in un momento un po' tribolato quale quello attuale.
0: Certo, certo. Ricordiamo anche il titolo del documentario, che è Obiettivo Antartide, è di Cristiano Ciliberti, che è appunto il regista, e Francesco Maria Bongarzoni, appunto aiuto regista, che lei citava poco fa. Bene, con quella sua ultima affermazione, appunto, che mi sembra apra anche una speranza sulla possibilità di dialogo tra persone civili, io vorrei chiudere appunto questo nostro colloquio. Grazie ammiraglio Marzano, presidente appunto della Lega Navale Italiana, ad averci parlato non soltanto appunto dell'attività della Lega, ma anche dell'evidente amore che lei ha per il mare in maniera generale, proprio.
1: Grazie
0: per il lavoro che ha svolto.
1: Per parlare di mare non se ne parla spesso,
0: sì.
1: In questo momento invece, non solo dal punto di vista strategico, come si è visto con le crisi di Hormuz e di Bab el Mandeb, uh-huh, ma c'è un interesse anche sociale del mare, perché il mare serve anche per insegnare a tutti i valori della solidarietà, del rispetto, dell'inclusione, che da sempre il marinaio conosce e applica.
0: Grazie ammiraglio, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro a lei.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

0: E adesso invece presentiamo un libro, un giallo, dalla copertina già di per sé molto suggestiva e misteriosa, il cui titolo è Nessuno. Ne è autore Gianni Lacorte, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto mi incuriosiva molto il fatto che lei veramente è all'interno del mondo proprio dei libri, quindi dall'editoria alla scrittura, veramente ha gestito persino una libreria, insegna, tiene appunto corsi di scrittura, quindi veramente è legato al mondo del libro tout court. Mi racconta un po' come è nato il suo amore per la letteratura e per i libri?
1: Ma penso di essere nato, cresciuto a pane e libri, e quindi ho sempre amato la lettura, era un modo di vivere più vite, di scoprire mondi nuovi, e quindi ho sempre amato i libri. Poi da ragazzino avevo pubblicato un primissimo libro che mi ha fatto conoscere ancora meglio il mondo dell'editoria, e quindi a 25 anni, quest'anno facciamo 18 anni, ho aperto poi la mia casa editrice. Da quel momento lavoro davvero 95 ore al giorno nel mondo dell'editoria e poi è arrivato Nessuno, che è stato un libro che mi sembrava di avere l'esigenza di voler scrivere, e che nonostante io abbia già fatto altro mi sembra davvero come il mio primo libro, il mio esordio letterario.
0: Il libro, appunto, la vicenda raccontata in questo volume è separata in due punti, diciamo, no? Sono un passato che riemerge e una vicenda

0: vicenda praticamente contemporanea, cioè ambientata nel 2024, l'altra vicenda invece è ambientata nel 1999. Però questo lo sottolineo non tanto per la questione della trama, che pure apre appunto ad un mistero, apre a qualche cosa che forse non è andata esattamente come si pensava o come si ricordava che fosse, ma perché lei usa due diversi stili, no, di scrittura, perché la storia del 1999 è raccontata in prima persona dal protagonista, quindi con un io narrante. La storia del 2024 invece il protagonista è Martino, quindi è raccontato in terza persona. Perché ha scelto questi due piani?
1: Sì, Martino è il protagonista di questa storia perché nel 1999 appunto è scomparso un ragazzino e lui 25 anni dopo, che è diventato un famoso giornalista, si ritrova a dover riaprire proprio quell'indagine, perché forse quello che avevano sempre saputo non è la verità. Mi interessava parlare in prima persona nel passato, perché mi interessava vedere il passato dal suo punto di vista, quello di Martino, perché vediamo la sua verità, che non è per forza la verità di quello che è successo. La verità è qualcosa davvero di a volte molto soggettivo, e quindi nel passato mi interessava far vedere ai lettori cosa era successo vedendola dal punto di vista del suo protagonista.
0: I luoghi di cui parla sono due fondamentalmente, cioè Torino, che è la città di cui lei è originario, credo, e Tredenti. E perché ha scelto appunto questo luogo per ambientare il suo racconto?
1: Mi sembrava una giusta contrapposizione. Tredenti, tra l'altro, è un paesino immaginario che sorge alle pendici del vero Monte Tredenti, che esiste nel torinese, e avevo bisogno di avere un po' più di libertà su cui far muovere i personaggi, però Tredenti è anche lo specchio di tantissimi paesini di provincia, quei paesini in cui tutti sembrano conoscere tutto, in cui qualsiasi cosa si faccia sembra la merce di tutti, eppure in quel paesino da 25 anni continua a persistere un segreto importante.
0: Il suo libro comincia con una fuga, non sto spoilerando nulla per i nostri lettori, una fuga che però appunto in questo prologo del racconto si interrompe con due occhi che guardano. Sono solo due occhi, non è un volto, non viene descritto né viene data un'identità a questo pericolo. Sembra già di essere in qualche modo in presenza di questa entità senza volto che dà il titolo al suo libro, questo nessuno, questo pericolo incombente.
1: Sì, esatto, e nessuno è un po' quel, nessuno, passami il termine, il cattivo del nostro libro, qualcuno che sembra avere volto ma che non ce l'ha, perché si nasconde dietro la rete, dietro ai giochi del deepfake, dell'intelligenza artificiale che ci permette oggi di avere in rete mille identità diverse, ed è per questo anche che arriva il titolo Nessuno, che si rifà appunto a uno, nessuno centomila. Secondo me il libro che meglio di tutti gioca e racconta il tema dell'identità, quindi insomma è questo. Per tutto il libro non si saprà mai, non si riesce mai a cogliere chi c'è effettivamente dietro questo pericolo.
0: Lei ha già detto appunto ha già nominato l'intelligenza artificiale, che è in qualche modo una sorta di nuovo protagonista, no? del nostro mondo, è un nuovo tipo di pericolo, una nuova forma, una nuova arma anche in qualche modo.
1: Sì, io ho voluto appunto raccontare il mondo, la storia, dividendola tra il 1999 e oggi, che è anche un po' un confronto generazionale. Il 1999 era un luogo in cui non avevamo ancora neanche i primi cellulari, oggi siamo in un mondo pervaso addirittura dall'intelligenza artificiale. E quando ho iniziato a scrivere questo libro, perché lo scrivo ben dal 2019, quello che scrivevo sembrava quasi una distopia, e invece mentre lo scrivevo la tecnologia è andata molto più veloce della mia velocità di scrittura, è diventata a un certo punto cronaca, e se da una parte penso che impareremo a usarla così come abbiamo imparato a usare nel passato altre cose che sembravano pericolose come il computer, il World Wide Web che poi sono entrate nella quotidianità, dall'altra parte se usate nella maniera sbagliata possono essere effettivamente pericolose e nessuno gioca proprio con questo.
0: Infine volevo chiederle della presenza femminile nel suo libro. C'è una figura, appunto quella di Eleonora, che poi è quella che per prima dà in qualche modo l'avvio al racconto, no? Che sollecita proprio per il suo lavoro il racconto di quello che era avvenuto 25 anni prima nella vita di Martino, e che è una figura che accompagna tutto il romanzo e ha una forma di idealizzazione tutte le volte che ne parla. Martino ne è in qualche modo incantato, no? Che cosa rappresenta questa figura?
1: Sì, lui in qualche modo la idealizza anche perché lui vive sotto scorta ed è forse uno dei pochissimi personaggi femminili con cui ha a che fare. È un personaggio però perché è anche la sua psicoterapeuta, è un personaggio con cui che mi interessava molto parlare perché non è la classica principessa che deve farsi salvare, perché molto spesso tra virgolette è lei molto molto attiva, ma era anche un modo di poter parlare poi del tema della psicoterapia che penso che sia molto importante. Forse dal Covid in poi è stata un po' sdoganata, ma quando ho iniziato a scriverlo era un tema quasi che sembrava a volte un tabù. Invece penso che un po' come si vada in palestra per allenarsi, per allenare i muscoli, la psicoterapia possa essere un ottimo strumento per poter conoscere meglio se stessi e il modo di relazionarsi con gli altri.
0: Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Nessuno, ne autore Gianni La Corte, il libro è edito dalla Corte Editore. Grazie di essere stato in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Grazie a voi e insomma buona lettura a tutti.
0: Grazie.

non so come cercarti. Non so a chi domandare.

0: Cari amici, da domani, 13 ottobre, fino al 25 di ottobre, si svolge la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che seguiremo naturalmente con grandissimo entusiasmo, partecipando tutte le mattine alle proiezioni della stampa e naturalmente parlandovene poi in vari collegamenti, anche con altri programmi, ma certamente anche in Dritti al Cuore. L'edizione di quest'anno è diretta da Paola Malanga e noi, per chiudere il nostro programma, abbiamo pensato di ascoltare una canzone di Tony Servillo, il cui titolo è proprio Cinema.
1: La prima scena è la stanza di una casa e poi

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi delle nostre diocesi. Talvolta ci soffermiamo, facciamo dei focus su santi particolari o venerabili in cammino verso il riconoscimento della santità. È il caso di oggi, giorno in cui noi vorrei proporvi il venerabile Arnaldo Canepa, è un fondatore degli oratori, ma su questo ci parlerà in maniera più esaustiva Luca Pasquale, oltretutto autore di una biografia. Luca, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno Don Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ti chiedo, vuoi tratteggiarci la figura di questo venerabile romano?
2: Sì, Arnaldo Canepa nasce a Roma nel 1882 e muore sempre a Roma nel 1966. Fonda più di 50 oratori nelle parrocchie di Roma e fonda anche il COR, Centro Oratorio Romani, che è tuttora è attivissimo nelle parrocchie romane. Allora, cerchiamo di conoscerlo meglio. Immaginiamoci un

0: concetti, va in vacanza con la barca, ha abbastanza soldi da giocare in borsa, è una persona che vive molto intensamente, è anche una persona spigliata, amichevole con i clienti che vanno al ristorante proprio per parlare con lui. Lo troviamo in questa situazione in cui la sua vita cambia proprio alla soglia dei 40 anni, quando questo ragazzo che viveva un po' come tutti i giovani adulti dell'epoca, che non avevano una responsabilità familiare, viveva appunto nella spensieratezza, cambia completamente vita. Lui era credente, nasce in una famiglia cattolica, riceve una formazione cristiana, il padre veniva dal Canton Ticino, si era trasferito a Roma per aprire questo ristorante vicino alla stazione, che era la zona più moderna, di Roma dopo l'Unità d'Italia. La mamma gli insegna a pregare, gli insegna la devozione alla Vergine Maria. E lui apprende piano piano anche come stare insieme in società con il fratello più grande, il fratello e la sorella più piccoli. Quando muore il padre all'età di 14 anni, la mamma fa una scelta coraggiosa, mantiene il ristorante come bene per il futuro dei propri figli e deve mandare i ragazzi in collegio. E quindi il ragazzetto Armando, perché aveva 14 anni, andrà a Vallerano, poi tornerà nel Ticino, ad Alatri, a Spoleto. In questi collegi lui riceve una formazione cristiana e intellettuale nello stesso tempo, quindi ha queste occasioni veramente per poter studiare. Quando torna a Roma si occupa del ristorante di famiglia.
1: E
0: Quella passeggiata che.
1: questo gli permette di avere un suo sostentamento, quindi.
0: Sì, lui si mantiene da solo con una vita piuttosto agiata, ci risulta anche che conoscesse delle ragazze, però nessuna prende il suo cuore al punto da dichiarare il suo amore, poi ecco, questa rimane, diciamo, un qualcosa di cui lui non ha mai parlato, per cui ha scelto semplicemente di non sposarsi perché evidentemente non ha conosciuto la persona più adatta a lui. Comunque c'era un disegno divino diverso su di lui. Aveva lasciato la pratica religiosa proprio al minimo, soltanto le preghiere la sera. Questa è una cosa che non aveva mai abbandonato perché l'aveva imparato dalla mamma, se no non frequentava più nella parrocchia, nella messa domenicale. Durante una passeggiata lui entra nella chiesa di Santa Maria Odegitria, proprio nel centro di Roma. Entra e in quel periodo c'era una liturgia particolare dedicata proprio alla Vergine Maria. Esce da quella chiesa completamente trasformato. Continua a lavorare al ristorante, continua a collaborare con i fratelli, solamente che decide tutta la sua vita a Dio e al prossimo, riprende a pregare, la frequenza ai sacramenti, si mette subito a disposizione del parroco e cerca vari ambiti in cui postare al servizio del prossimo, si avvicina agli scout, all'Azione Cattolica, a San Vincenzo, dove c'è da fare, c'è lì Arnaldo Canepa. La sua vocazione, proprio invece quella particolare, quella che lo caratterizza, arriverà qualche anno dopo, cioè saranno i bambini e i ragazzi della periferia di Roma. La sua vocazione arriva nel momento in cui con altri animatori, altri giovani cristiani decidono di andare nelle periferie. Nella periferia estrema, una di queste era la zona del Quadraro, che era una zona di palazzi, di baracche, dove arrivavano gli immigrati che erano comunque italiani delle regioni del centro e del sud Italia. E lì c'erano persone che cercavano lavoro un po' in tutti i modi e c'erano i figli di questi genitori che lavoravano, spesso abbandonati a loro stessi, per cui trascorrevano gran parte della giornata così. In giro potevano essere preda di chiunque, anche di chi insomma volesse sfruttare per la malavita questi bimbi che avevano
1: Ma
0: bisogno di guadagnare qualche cosa.
1: il tutto è partito proprio con quell'incontro in chiesa.

0: punto.
1: Tutto parte da quell'incontro in chiesa. Qualcuno parla di conversione, qualcuno dice no, non è esattamente una conversione perché comunque Canepa ancora continuava a pregare. Un incontro misterioso di cui non sappiamo i particolari, sappiamo che preghiera stessero recitando, però non sappiamo esattamente che cosa ha mosso il cuore di questo giovane quarantenne.
0: Una cosa è
1: È
0: certa,
1: vero che il cuore.
0: da quell'incontro, da quell'esperienza, lui è cambiato.
1: Sì, lui è cambiato profondamente e decide che tutte le sue domeniche saranno dedicate ai bambini e ai ragazzi. Non terrà più una domenica per se stesso, per uscire con gli amici, per andare dove voleva. Decide di donare tutto quanto e crea il primo oratorio proprio nella zona del Quadraro, dove riunisce i bambini, prima in un campo sterrato, poi in un capannone. Tra l'altro in quel momento lui incontra la versione del fascismo perché voleva monopolizzare la formazione dei giovani, dei bambini, tant'è vero che erano state soppresse molte associazioni che si occupavano di giovani e gli fa chiudere addirittura l'oratorio. Riuscirà più avanti a riaprirlo, ne aprirà un altro, un altro, un altro ancora finché non si arriverà a 52 oratori in tutta la città, quasi la metà delle parrocchie di Roma dell'epoca ha un oratorio fondato da Canepa, questo soltanto a 10 anni dalla fondazione del primo. Decide di creare un coordinamento col pieno appoggio, la stima e l'apprezzamento del vicariato, dell'ufficio catechistico a cui piacciono proprio i suoi metodi. E nasce appunto il Centro Oratori Romani, COR con questa abbreviazione. 10 anni dopo, Papa Pio XII decide di ricevere in Vaticano Canepa e tutti quanti i suoi collaboratori, anche una delegazione di ragazzi, proprio per incoraggiarli a continuare. E lui dice: dovete rendere l'infanzia bella, non un'infanzia amara. Immaginiamoci questi bambini di queste famiglie poverissime che avevano lasciato il loro paese, la loro famiglia d'origine, le loro tradizioni, e quindi trovavano un posto dove qualcuno li accogliesse, li facesse giocare, divertire, gli parlasse del bello della vita, della vita di Gesù. E quindi il Papa diceva: lasciategli un bel ricordo in questo periodo vissuto negli oratori, anche chi poi dopo non proseguirà l'impegno, non diventerà magari animatore, catechista, smetterà di andare in chiesa, comunque avrà un ricordo sempre permanente nella sua vita. E su questo tema, che insomma è un tema attualissimo del fatto di dare un'educazione cristiana ai bambini e ai ragazzi e poi vederli magari che si perdono oppure perdono quella frequenza, quell'assiduità, lui risponde con un testo con cui incoraggia proprio gli animatori degli oratori a perseverare. Voglio leggervelo. Si ha l'impressione di aver seminato nel deserto. Nel nostro lavoro alle volte si ha quasi l'impulso di dire: ma che continuiamo a fare? Tanto è tutto perduto quello che ho fatto. Non è vero. Quello che abbiamo dato non è una giacca o un mantello che a un certo momento se lo possono togliere e buttarlo via. Noi abbiamo accumulato in quelle anime una quantità di buoni insegnamenti e soprattutto abbiamo dato loro l'occasione di assorbire, di accumulare una quantità di grazia nel tempo che hanno vissuto con noi, che hanno lasciato nelle loro anime un'impronta che non si cancellerà mai più per tutta la loro vita. Questo è un po' uno dei crucci degli educatori, quello di vedere che magari i ragazzi, i bambini poi dopo non proseguiranno sulla strada che è stata tracciata. Però Canepa diceva assolutamente continuiamo. Continuiamo con un metodo. Ogni oratorio ha lo stesso progetto educativo ben definito, quindi non si tratta soltanto di guardare i bambini quando non stanno con i genitori, di intrattenerli e farli giocare. Ma l'oratorio è un progetto educativo, ha 4 pilastri su cui si fonda e Canepa individua nei 4 pilastri l'amore di Dio, l'amore verso il prossimo, la devozione a Maria, e la sottomissione ai superiori nella Chiesa. Lui diceva sempre: tutto quello che fate comunque va fatto in pieno accordo con il parroco della parrocchia dove state operando, sempre in grande armonia.
0: Che è quello che ha fatto lui in fondo, perché ha coordinato con la diocesi.
1: È quello che ha fatto lui, sì. Sì, sì, ha sempre coordinato con la diocesi, sempre coordinato con i parroci, e lui da laico è diventato un faro, un riferimento anche per tanti sacerdoti che avevano bisogno di consiglio proprio perché volevano occuparsi dei bambini e dei ragazzi della loro parrocchia.
0: Qual è oggi l'attualità del Canepa? Che cosa ci può insegnare oggi il suo carisma?
1: Sì, allora oggi diremmo che come lui ha pensato l'oratorio, diventa un modello in termini moderni di prevenzione del disagio sociale. Già allora c'erano i minori non accompagnati, c'erano le baby gang, c'erano i coltelli che giravano, e anche un modello di inclusione, perché lui accoglie i figli di immigrati e con i suoi amici animatori poteva benissimo restare nel centro di Roma in una dimensione più protetta, invece va proprio lì dove c'è il disagio più grande e chiede anche a tutti di ammettere ogni bambino che si avvicina, anzi i più deboli, i più facinorosi hanno più bisogno dell'oratorio, quindi lui dice: noi apriamo principalmente per loro. Quindi per questo ha una grandissima attualità, proprio perché ci troviamo anche oggi una gioventù che va seguita. E in più Canepa diventa un modello di laico che si mette semplicemente al servizio, che riesce a collaborare in armonia, non cerca la prima linea, non cerca le cariche, gli danno un ufficio in vicariato, lui la mattina starà sempre in vicariato a disposizione di chiunque lo vuole incontrare. E nella stanza dove si entrava i testimoni raccontano che lo trovavano sempre lì, pronto ad ascoltare, a consigliare, a vedere come trovare delle soluzioni quando c'erano delle problematiche. Tutti quanti ne uscivano sempre confortati perché avevano parlato con un uomo saggio e buono. Nel pomeriggio lui si dedicava invece agli oratori. Per 45 anni, da quando appunto c'è stato questo passaggio importante della sua vita, lui non ha mai smesso di dedicare le sue giornate ai bambini e ai ragazzi. Tutte le domeniche, anche da anziano, si faceva accompagnare con la macchina, ma visitava di persona sempre tutti quanti gli oratori.
0: Io ti ringrazio, Luca, di questa presentazione, ma anche di aver colto alcune dinamiche del Canepa che ci permettono ancora di capire, non vorrei dire, ma potremmo dire che un Don Bosco romano, ecco, sotto questo profilo.
1: Esatto, sì.
0: Capace di raggiungere i ragazzi del tempo, ma anche stimolando oggi sacerdoti e laici a fare altrettanto, perché in fondo i ragazzi attendono una proposta significativa e, come tu hai messo in evidenza, non tanto, e come aveva segnalato anche il Papa, si trattava proprio di imprimere nei cuori dei ragazzi un'esperienza di gioia, di felicità, di verità, perché questa poi tornare una volta che magari uno si fosse allontanato dall'oratorio. E quindi il Canepa va a toccare proprio il valore dell'esperienza e il trasmettere più che a parole proprio con la vita.
1: Esattamente, sì. C'era sempre una formazione cristiana, catechistica per i ragazzi, ma sempre gioiosa, festosa e liberante, perché appunto la fede cristiana è quella che ci può dare la vera gioia e ci libera, veramente ci rende consapevoli che la nostra vita è nelle mani di Dio.
0: La cosa interessante, se non erro, correggimi se sbaglio, ma il COR è legato alle parrocchie, non è una realtà esterna alle parrocchie.
1: Esatto, sì, c'è pienissima collaborazione con il parroco, quindi ogni progetto che si fa negli oratori, nei singoli oratori, si adatta alla realtà locale in comunione con il parroco. Lui diceva: non dobbiamo, Canepa diceva, non dobbiamo essere rigidi e piombare dall'alto con una metodologia con l'animazione, con del materiale, anche se poi lui creò addirittura un magazzino dove si potevano comprare palloni, caramelle, tavolini da ping pong, catechismi, libri, eccetera. Però lui diceva poi dopo dobbiamo essere malleabili per le realtà locali, e quindi ecco, la piena comunione con il parroco si realizzava proprio in questo modo.
0: Ti domando, Luca, prima di chiudere, dare la parola a Fabrizio Lobascio, che ci presenta un po' l'esperienza oggi del COR. Ci sono dei libri per conoscere la figura? Se non sbaglio, tu sei biografo del Canepa.
1: Sì, allora io ho scritto una biografia proprio a livello divulgativo con tante immagini, con tante fotografie, per cui diciamo si può avere anche una doppia lettura della sua vita, anche semplicemente leggendo le didascalie che sono contenute in questo libro. Diciamo,
0: il titolo del libro?
1: Legge. Arnaldo Canepa, catechista d'oratorio, per l'editrice Velar. Poi Grazie. Esistono anche biografie un pochino più ampie, anche gli scritti di Canepa.
0: E c'è qualche sito, se qualcuno volesse andare ad approfondire il tema o conoscere?
1: Sì, c'è un sito proprio dedicato a lui, che è arnaldocanepa.org. Lì troviamo i libri che lui ha scritto e la sua biografia, diciamo, messa in vari modi, insomma, una forma breve, una forma più allungata, e anche le notizie sul processo di beatificazione e di canonizzazione.
0: Io ti ringrazio di cuore, passerei tra poco la parola a Fabrizio Lobascio, che così completa questa visuale, ma ti ringrazio per averci fatto conoscere questa figura di laico, e mai come oggi c'è bisogno di testimoni laici che hanno saputo nella vita assumersi le proprie responsabilità e vivere fino in fondo il proprio battesimo, perché in fondo è questo la gioia. Ed è bello scoprire che è una figura che è maturata gradualmente anche attraverso un allontanamento iniziale dalla Chiesa, ma per poi sentirsi affascinato da una proposta che rimane avvolta in un mistero, e forse è giusto che rimanga anche così, perché ognuno avrà la sua esperienza, lui l'ha avuta in Chiesa in un determinato momento, ma ciascuno può avere il suo incontro con il Signore lungo la via di Damasco, se vogliamo chiamarla così, in modo unico, personale e irripetibile. Grazie di cuore, Luca, della tua presentazione.
1: Grazie agli ascoltatori e grazie a lei, Don Andrea.
0: E dopo lo stacco musicale ascolteremo allora Fabrizio Lobascio.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Luca Pasquale, il quale ci ha presentato la figura di Arnaldo Canepa, venerabile, ora vogliamo dare la parola a Fabrizio Lobascio, coordinatore del Centro Studi Pastorali del Centro Oratori Romani, il quale ci presenta come calata oggi la figura, il carisma, come viene portato avanti dentro la vita degli oratori romani. Fabrizio, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Fabrizio, vuoi aiutarci a comprendere come l'autore e il venerabile Arnaldo ha calato nella realtà oggi? Come la vivete questa esperienza?
1: Beh sì, in primo luogo occorre dire che Arnaldo Canepa è in qualche modo un modello di vita di santità pienamente legale, nel senso che è un uomo perfettamente inserito nel contesto del suo tempo, che osservava il contesto del suo tempo e le criticità e l'opportunità del suo tempo, e quindi si è reso conto che c'era già una crisi educativa. Oggi noi siamo in qualche modo in un ambiente non dissimile da quello di Canepa. La società è cambiata, l'ambiente è sicuramente differente, ma tutto intorno a noi ci rendiamo conto che c'è un'emergenza educativa e che come laici nel mondo possiamo dedicarci a questo con spirito evangelico. Quindi il Centro Oratori Romani, l'associazione fondata da Arnaldo Canepa, continua quella sua ispirazione di promozione della pastorale oratoriana, appunto per andare incontro alle emergenze educative del mondo di oggi.
0: Che tipo di rapporti avete con gli oratori? Che realtà, come è diffusa la realtà, se solo in Roma, se esci anche dalla città?
1: Allora, in primo luogo ci interfacciamo con l'istituzione diocesana per promuovere la pastorale oratoriana, quindi a 360 gradi della diocesi di Roma. E ci interfacciamo con tantissime realtà parrocchiali che appunto propongono attività d'oratorio con forme e modalità differenti nel territorio romano. Negli ultimi anni ci interfacciamo soprattutto con realtà provenienti dalle diocesi suburbicarie e che quindi inevitabilmente guardano a Roma con interesse. E il nostro destinatario privilegiato sono chiaramente non direttamente i bambini e i ragazzi, ma gli educatori, educatori che in oratorio sono talvolta anche giovanissimi, e anche poi i responsabili laici e i sacerdoti che accompagnano i progetti d'oratorio per Roma e dintorni, come dicevamo.
0: Quindi di fatto la vostra missione come raggio d'azione è Roma e un po' il Lazio, o usciamo anche fuori dalla regione?
1: No, diciamo che ci sono state collaborazioni e noi siamo inseriti stabilmente nel tavolo del Forum Oratori Italiani, quindi collaboriamo con l'oratorio è una realtà bellissima che appartiene alla tradizione ecclesiale della nostra penisola, quindi collaboriamo con realtà di tutta Italia, ma diciamo il nostro focus di intervento pastorale è soprattutto su Roma e dintorni.
0: Noi stiamo parlando di un laico che ha fondato una realtà ed è oggi portata avanti ancora dai laici in particolare. Cosa significa questo aspetto? In un tempo in cui la Chiesa sta camminando in chiave sinodale, sta valorizzando anche il carisma dei singoli laici a partire dal loro essere battezzati naturalmente.
1: Come le dicevo in apertura, a mio avviso Canepa è un modello di vita legale perché ciò che dice tantissimo della sua esperienza ecclesiale, ma appunto nello stato di vita laico, è quel stare nel mondo e guardare il mondo. Canepa valorizza tantissimo le potenzialità della sua epoca, se vogliamo anche in antitesi a un certo antimodernismo che ancora vigeva nella Chiesa, e invece lui prova a valorizzare ad esempio le scoperte pedagogiche, la riflessione sull'uomo anche diciamo di altra natura scientifica, e soprattutto guarda i problemi dell'uomo, guarda i problemi dell'urbanizzazione, guarda i problemi della scristianizzazione che correvano all'epoca. Noi possiamo fare lo stesso, cioè possiamo stare nella realtà, guardare la realtà che abbiamo intorno, e proprio come laici che viviamo il mondo a 360 gradi, consapevoli delle tantissime criticità che ci sono, sulla quale possiamo operare, ma anche delle opportunità che il mondo ci consegna, la sapienza laica è proprio questa, cioè valorizzare a partire da quello che c'è già intorno a noi. Come educatori è una sfida continua, perenne.
0: Io ti ringrazio di cuore. La puntata odierna, come sappiamo, è dedicata soprattutto ai santi, i santi della porta accanto, quanti sono in cammino verso un riconoscimento della santità da parte della Chiesa. dimenticare e non posso non segnalare ai nostri ascoltatori che nei podcast dedicati a Dritti al Cuore è possibile trovare anche una puntata dedicata agli oratori, in particolare l'oratorio di Ostia, che porta avanti questa missione e questo impegno. Io ti ringrazio, Fabrizio, della tua testimonianza, che va a completare e va ad arricchire, concretizzare direi quasi, il profilo che è stato tratto di Luca Pasquale, il quale ha raccontato proprio la figura del venerabile. Grazie a te e buon cammino.
1: Grazie a te, Don Andrea, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E colgo anch'io l'occasione di salutare i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima settimana. Grazie.

Buone giornate e ben ritrovati, amiche e amici fedeli alle canzoni di ieri e ai ricordi ad esse collegati. Oggi iniziamo con una canzone del primo Novecento, una canzone che rivaleggiò in popolarità mondiale con O Sole Mio. Il titolo è Torna a Suriento, musicata da Ernesto De Curtis, su testo del fratello Giambattista. Alla splendida voce di Ferruccio Tagliavini affidiamo l'incarico di invocare il ritorno a Sorrento, ai suoi giardini in fiore e al suo profumo d'arance. In onda, Torna Suriento di Ernesto e Giambattista De Curtis, canta Ferruccio Tagliavini.

0: L'invocazione a ritornare non a Sorrento ma da lui è stata accolta da una lei, che è tornata solo per dirgli che non gli vuol più bene e che quindi se ne andrà. Insomma, è solo tornata, canta rassegnato il protagonista, per chiarire la situazione amorosa tra loro e basta. Queste confidenze ce le fa Peppino Di Capri, interprete della canzone Si tornata di De Mura De Angelis.
1: Quanta parola amara d'intanora, io te dicetti

Bene, continuiamo il nostro programma con una canzone degli anni 30. Meno triste di quella che abbiamo appena ascoltata, sia nel testo che nell'interpretazione. È questo swing all'italiana dal titolo Non dimenticare le mie parole. Il brano, datato 1937, fonde il timbro classico del solista, che è Emilio Livi, con le raffinate armonie del trio in voga in quegli anni, il trio Lescano, che già abbiamo sentito in altre occasioni. Ascoltiamo dunque Non dimenticare le mie parole di Bracchi Danzi da Emilio Livi e il trio Lescano.

Una interpretazione molto garbata sia di Emilio Livi che del trio Liscano. Ancora uno swing moderato, ancora un interprete eccezionale di quegli anni 40. La canzone è una serenata ad una donna di nome Daina che ha tutto di bello, il sorriso, la bocca, tanto da far pensare al paradiso. L'interprete è il Raba nazionale. Serenata Daina di Calzia Kram, la voce di Alberto Rabagliati.

Rabagliati pensa al paradiso, tanto è bello il sorriso e la bocca di Daina, ma triste invece è il cuore di colui che non crede più all'amore. Anche lui fa una serenata, ma la sola che ammette ad ascoltarla è la luna. E chi meglio di Roberto Mururo e della sua chitarra può interpretare Io, na chitarra e a luna? Eccovi dunque Roberto Mururo in Io, na chitarra e a luna di Mario.

Ma insieme a Roberto Murulo anche noi l'abbiamo ascoltata. Ma vogliamo terminare il nostro appuntamento musicale con qualcosa di meno triste e di più giovane. Saltiamo al 1940 con Luna Marinara. È una famosa melodia ricca di ottimismo e di gioia di vivere che Carlo Buti interpreta per noi. Luna Marinara di Bonagura Simonini, voce a Carlo Buti.

E con la voce stornellante di Carlo Buti chiudiamo il nostro programma di oggi. Grazie della cortese attenzione, mi auguro sia stato anche per tutti voi, come lo è stato per me, un piacevole ascolto. Vi do appuntamento quindi per martedì prossimo, ancora con le canzoni degli anni 20, 30 e 40. Ma rimanete con noi su RCN e sono certa che non vi annoierete. Ciao!

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di gusto, che non è solo uno dei cinque sensi, ma anche ciò che ci porta ad assaporare la vita e ciò che più ci piace. Cosa accade però se questo gusto, questa spinta si appiattisce e in qualche modo ci riporta a rinunciare, ad allontanarci da ciò che ci rende pieni e che ci fa assaporare ciò che preferiamo, ciò che ci rende vivi e parte del mondo? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Emanuela Spotti, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in trattamento dei disturbi alimentari. Ben trovata.
2: Buongiorno, grazie Lidia di essere qua con te.
1: Raccontaci un po' il tuo percorso e come ti sei in qualche modo avvicinata a questa tematica che è molto delicata ma anche molto attuale.
2: Allora, in realtà in un tempo non sospetto, non l'ho propriamente scelto, ma è